Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi. Live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più.
0: Eccoci!
2: Bravo, di
3: Radio Studio Più.
4: Un'altra ora.
0: Ah, belli!
4: C'è il divertimento di Radio Studio Più.
0: Ci siamo.
4: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
3: Andrea Catavolo!
0: Ci siamo?
3: Sei nove, siamo qui.
5: Sei su Radio Studio Più.
0: E si parte, signori, nuova settimana. Lunedì 3 agosto. Ci siamo? Facciamo l'appello. Massimiliano Roberta Dalla Vis, Cristian da Belfiore, Fabio da Mantova, andiamo. Si ballevi. Andiamo, signori. Maxi Nogara, buongiorno. Ara 74. Nicola Zappina, Rollapone. Feriale da Fiumicino, ultima settimana, poi ferie, vedi? Antonio da Castrezzato. Francesco, l'operatore ecologico da Milano. Andiamo. Tutto live.

Michael Seffi da Salò, buongiorno. Sì, siamo signori tutti in carrozza, forza. Lo so, è lunedì, lo so.

0: We gotta take it to the limits.
1: Signori, con i Santori, take it to the limits. Ed eccoci qua, signori. Lunedì 3 agosto alle 5.47. In questo momento pronti con la nostra mezz'oretta per riprendere il ritmo di questa nuova settimana, ragazzi. Intanto scrivete pure 338 14 11 001. Volevo ringraziare tutti gli amici che ieri sera sono stati a Velo Veronese alla festa del Monte.

Fiorentina da Verona, buongiorno. Paolo da Milano, ben arrivato. Stefano, il pompista di Bedizzaula. Wait, Stefano.

0: picchio da formigine. Occhio signori, pillolino con i La Bush. E adesso arriva Will Be One, altro pillolino. Fabio da Tribiano, buongiorno. Per partire bene lunedì mattina bisogna partire già carichi. Bisogna partire già carichi, come se aveste fatto un dritto. Vai, vai, si vola, datura, paura.
1: In todos.
0: Vanno da tavoletto sul volume.
1: In todos los hombres.
0: In todos.
1: Todos los hombres.
0: E cada hombre. Senti una birichina.
1: In todos.
0: Levántate.
2: Levántate.

0: Paolo da Sarizzole, ben arrivato Paolo.
1: En todos. Cada hombre en todos los hombres. Todo
0: in todos.
1: Todos los hombres.
0: Eccolo qua il pompista di Benizzole completo. Ciao Ste.
1: Todo in todos. Todo.
0: Ricky da Pian di Rose, ben arrivato Ricky, buon lunedì. Lunedì 3 agosto alle 5.50, tutto live. Saluto il buon Vincenzone della Non Solo Clima che sarà con noi oggi.

boccia, ma non lo da fermo. Oh, c'ho la finestra aperta, arriva un'arietta meravigliosa. Stefano da Vignola, ben arrivato.

Mike e Stefano da Villa Poma, benvenuto. Salutiamo i Datura e adesso arrivano i La Bush. Mamma mia, signori! Sì, così mi piace il lunedì mattina, sì, sì. Sì, sì, così mi piace il lunedì mattina. Mamma mia!

Buongiorno Paolo Dino da Gemmano. Paolino, ci vediamo dal 12 al 15 a Gemmano, Paolino. Guarda Adriano Rafaenza, ultima settimana si va in ferie, hai capito?

signori, che sound, andiamo. Oh mamma mia, cosa arriva del 92, occhio, pelle d'oca subito.

Salutiamo i La Bush dal 95 e adesso andiamo invece nel 1992. Signori, arriva il Deus Ex Machina. Arrivano gli Snap, signori. Rhythm is a Dancer. Questa canzone è arrivata proprio nell'agosto del 92. Agosto 92. Si vola. Sul volume, vi prego, sul volume, vi prego.

mamma mia che goduria. Emanuele trasportato da Tecarpinetti. Vieni a taxi da Milano. Occhio ragazzi, occhio, occhio, occhio, occhio. Guardate e sentite chi arriva. Signori, di Ice MC oggi si gode. Oggi un bel revival. Think about the way, si vola. Michele di Valmir. Ciao Michele, andiamo. Bom digi digi digi bom digi bom. Mi è arrivato Lucky. Buongiorno Lucky. Come fa? Bom digi digi digi bom digi bom. I'm Italian, Spanish and Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African. Caterina Donovis sul volume, Caterina.

Ciao Ugo, come fai a essere così carico dopo la serata di ieri a Vero Veronese? Sei fantastico, Mattia De Azzago, perché sono povero. Andiamo, andiamo, andiamo. Damiano e Cristian, Luca da Bellinzago.

Adrenalina. È arrivato Dario Adrenalina. Dov'è l'altro amico con l'ossigeno? Dov'è l'amico che trasporta l'ossigeno? Cristian da Palazzolo d'Oglio, ancora una settimana, poi si spacca in vacanza con Radio Studio Più, bravo. Portateci con voi tramite l'app. Gabriele Moreno La Piattelli, pull, pull. Salutiamo gli SMC. Arrivano in datura con Mantra di Picotto Remix, attenzione. Sì, è quella, fammi male, sì, sì, è quella, è quella. Intanto è arrivato Franco da Cervia. Vai Franco, sul volume, Francone, dai. 1996, datura con Mantra Remix e il buon Picotto. È arrivato Giovanni da Valeggio sul Bincio. Ciao Giovanni. Dai, dai, dai, dai. Fammi, fammi, fammi male. Daniel da Belluno, sei pronto a farti male? Diamo. La cantiamo tutti insieme. Fammi, fammi, fammi male. Ora.

Davide Fox, buongiorno. Carlo dalla Viz. Ah, poi entriamo nel gota, è ovvio. Certo che c'è la sigla del lunedì con la nostra Ellen, sì. Abbiamo Andrea Furia, poi attenzione. Ciao Furia. Abbiamo la Furia. Andrea da Tollo, buongiorno. Sentila, sentila. È arrivato Augusto. Signori, datura mantra.

di vola. Non è ancora finita, signori, occhio. Augusto Racugno, gli Archimede d'Augento. Stiamo per salutare i datura con Mantra. In arrivo c'è il buon Roland, eh? Abbiamo Antonio dalla provincia di Mantova. Signori, Hyperspace! Che bel viaggio di lunedì, vero? Questa è la grinta che ci vuole per partire con l'inizio settimana. Soprattutto se poi aspettate per andare in vacanza ancora una settimana. Chi non ci andrà proprio, chi continuerà a lavorare? Per tutti voi. Giorgio La Cornate d'Adda sul volume. C'è Roland Brent, questa è Hyperspace. Cristiano Belfiore, vedi che è lunedì fotonico. Bravi, è arrivato anche da Bici, gli manca l'acqua.

Oggi solo personale nervoso. Eh beh. Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno. Non è ancora finita, abbiamo ancora una terna. Abbiamo ancora una terna. Andrea Di Moglia sulla sintonia. Vedi? 91.9, prova 92.7. Andrea Di Moglia. Signori, attenzione! Arriva Picotto questa volta da solo. Questa è Iguana. Poi ne avremo un'altra del Picottone. Occhio, oggi Picotto fa furore. Oggi Picotto fa furore!

Nino! Si vola!

Forza Gianmarco, siamo tutti con te. Forza Gianmarco, un abbraccione. È arrivata anche Valentina da Idro. Oh signori, attenzione, è arrivato lo splendido. Hai sbocciato sto weekend, splendido, vero? Walter D'Alecco, beccati questa, Walter.

vedi la Rusella, ultima settimana poi ferie, hai capito? Andiamo, andiamo! Siamo! Signori, il cavallo pazzo è arrivato, eh! È arrivato il cavallo pazzo! Da Verona! Occhio perché rimane ancora il buon Piccottone in console, oggi Piccotto superstar, eh! Jackie, destinazione Vagliano Cremasco. Ciao Jackie. Il buon Piccottone stamattina l'ha fatta da padrone. Fa anche rima, eh. Piccottone la fa da padrone. Occhio, andiamo di pulsa. Ciao Andrew. E poi arriverà la nostra sigla del lunedì, quella di Ellen. Sì, quella nostra personalizzata di Studio Più, sì. Intanto 3 minuti col buon Piccottone. Siamo i cantonieri del Monte Bondone. Piccottone, gli amici del Monte Bondone. Diamone, diamone, diamone. Simba Blue.

Abbiamo l'orso della Val Camonica, vedi? Fausto da Vasto, vedi? Bravo Fausto. Che sound! Come il falco pellegrino. Ivano da Fano, si vola. Poi il falco pellegrino dovrebbe essere il falco più veloce della terra, credo. Correggetemi se sbaglio, Patrick Indaller. Robert da Milano, buongiorno.

0: signori, è arrivato Massimo D'Acquistello, eh. Occhio, tra pochissimo la nostra sigla del lunedì. Siete pronti con la nostra sigla? Quella che apre ufficialmente la settimana, Franchino la chiude. Ellen invece apre la nuova settimana con la musica che batte su Studio Più, fatta apposta, personalizzata per noi. Signori, ci siamo, sigla! La musica che batte, il corpo che... Buona settimana a tutti, andiamo!
1: È magia, è semplice follia, seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore.
0: È magia! Occhio allo stacco e si parte! Adriano da Bollato, da Bollate, grazie Adriano! Occhio allo stacco! Stacco! Si riparte, nuova settimana! Dai che la sfanghiamo anche questa, forza!

0: ieri anche Katia, ultima settimana e poi in ferie, vedi? Qua se ne vanno tutti in ferie qua. Portateci con voi con l'app. Stacco.
1: Bello.
2: Stacco.
1: Secco.
2: Stacco.
1: Bello.
2: Stacco.
3: Ricominciamo. Consacro al nuovo ritmo un'onda di energia. La musica.
0: È arrivato Nando da Roncolla, DJ Lario da Montiseli Brusati. Dai.

0: il cuore. Andrei da Cattolica, buongiorno. Vedi, ultima settimana e poi si stacca anche Massimo dalla Valpolicella, vedi? Ah, buongiorno Ferruccio, da Taboleto. Attenzione!
1: Concentrazione. Studio Q.
0: The Dance Station.
1: Attenzione! Concentrazione. Studio Q. The Dance Station.
0: Eh sì, la nostra sigla personalizzata.
1: Attenzione,

0: Ben, che salutiamo come sempre con la musica che batte su Studio Più, ad andare ad aprire la settimana, ragazzi. Le cannonate, le nostre cannonate, la nostra mezz'oretta con la quale ci svegliamo la mattina, tornerà domani puntualissima qualche minuto prima delle 6. Mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Tanti mi stanno scrivendo, vedi che state per andare in ferie magari, ma alcuni non andranno proprio, comunque seguiteci attraverso l'app. Intanto mi è arrivato, vedi, del Falco Pellegrino, mi scrive: sì Ugo, ti confermo che il Falco Pellegrino è l'animale più veloce della terra, cronometrato a 470 km orari quando va in picchiata. Pierluigi da Pescara, ammazzici, ciena. Va bene, grazie per la info, allora mi ricordavo bene. Dai, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieme Sapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica, Ceglieme Sapica, Brindisi. Start ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Danger Zone. Un po' sbrucciatori a cannone si va. Kenny Loggins con Danger Zone. Eh beh, inutile che vi dica Top Gun, lo sapete tutti. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Lunedì 3 agosto alle 6:23, tutto procede bene, signori. Poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavoli e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Ma andiamo col primo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Stanotte ho fatto un sogno, ho sognato che un pullman di suore, purtroppo, con un po' di pioggerellina, un po' di fango sulla strada, insomma, sai, quelle botte di grandine che arrivano ogni tanto, sì, no? Sì. Sto pullman di suore è scivolato nella scarpata, è morto. È morto solo il pullman,
2: Ma le
3: suore sono Batman, quindi
2: sono
3: volate via a mezzo precipizio. Le vedevi che andava, sembrava dei pipistrelli che si sono aggrappate alla scogliera, si sono salvate. No, praticamente un pullman di suore, sono andate giù e sono morte, no? Chiaramente sai che le suore poi vanno verso il paradiso, no? Cioè, vabbè, non tutte, però non tutte le suore,
2: dai.
3: Non tutti i non peccatori vanno in paradiso, anche perché prima di entrare c'è la selezione.
2: Ma questa selezione?
3: Beh, c'è San Pietro alla porta, come delle grandi discoteche, che nei grandi club sei in lista. Sambi, a dire la verità non lo so, perché non ha prenotato un mio amico, adesso non
4: Gianni, che hai prenotato pure per me?
2: Chi è?
4: No, non l'ho prenotato.
3: Sambi, niente, non lo so, guarda tu come ti chiami.
4: Catavolo.
3: Angioletti dispettosi. Non ci sei. Allora, fanno la selezione. All'ingresso del paradiso c'è San Pietro, si sa che c'ha le chiavi della porta. C'ha un portone grosso.
2: Che cos'è?
3: Sono le combinazioni.
2: Ma che combinazioni?
3: 70 chiavi stelle. Sambina, una chiave sola, no? Qua complicano tutto. Vabbè, comunque, arrivano ste suore da San Pietro e gli fanno: possiamo entrare? Siamo le suore che siamo precipitate e sono toscane. O da giù dalla scarpata e ci siamo sgrugnate tutte le facce. E infatti San Pietro dice: ma infatti avete delle facce strane.
2: Che cosa?
3: Abbiamo sbattuto di fascia San Pietro. Allora, praticamente San Pietro gli dice: suore, per entrare in paradiso dovete essere prive di peccato. Se avete peccato, adesso. Fa il doppiatore San Pietro. Adesso dovete dirmi che peccato avete fatto. Dovete liberarvi di tutti i vostri peccati. Ah, la suora ci pensa un po', fa. E beh, a dire la verità, cioè, se proprio devo dirla tutta, e le altre, diglielo. Aspetta un attimo, funza. Praticamente, niente, io ogni tanto, ma proprio, ci ho spiato padre Franco che si faceva la doccia, ogni tanto ha buttato l'occhio. E questo è peccato. Vai dove c'è l'acqua santiera e lavati gli occhi. E 10 Ave Maria, vai, questa va, se lava gli occhi, vai, adesso puoi entrare in paradiso, entra in paradiso, e vola via. Arriva l'altra suora, e te che hai fatto? Che peccati hai commesso?
5: A Sabie, a dire la verità, se devo dirla tutta, proprio digliela. Che vuoi? E se devo dirgliela proprio tutta, Sambi, io ogni tanto, padre Franco si faceva la doccia, mi dice: mi passi l'asciugamano. Io ce l'ho passato l'asciugamano, ma la mano non l'ho tolta.
3: Cosa vuol dire?
5: Ogni tanto glielo sfioro. To, capisci? A me, Sambia.
2: Che voce.
3: Allora vai dove c'è l'acqua santiera, lavati bene quella mano peccatrice e 27 Ave Maria.
5: 27 proprio?
3: 26. E facciamo, vai con testi numeri. questa va nell'acqua santiera, si lava la mano e adesso puoi entrare.
2: No, il rumore!
3: E vola in paradiso. A un certo punto vedi due suore che corrono verso l'acqua santiera. Una si prende a gomitata dall'acqua.
5: Fermati, chi te muove? Lasciami andare.
3: Ehi, che fate? Che è sto casino? Perché stai correndo, suore?
6: Perché prima che la mia collega qua, io mi faccio due gargarismi, perché sennò dopo

0: Kungs Boys Noise con Get Away. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, spargete la voce, scaricate l'app, fate quello che dovete fare, state lì incollati alla radio. Andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: 2000, 26 anni fa con Rock DJ. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati e siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea.
0: Da tavolo.
1: Show.
2: Su Studio Più.
0: Pronto?
3: Sempre il Varano. Ascolta, sono giù, mi aprite che prendiamo un caffè?
0: Sì, arrivo Varano. Arrivo. Arrivo.
4: Allora, non è ancora stato preso il Varano, ragazzi.
0: Vanno quindi... con le cose termiche tipo Rambo.
5: Non ho capito. Perché parli così?
4: Che hai detto?
0: Ho riso tre quarti d'ora.
4: Quando?
0: L'altro giorno ho visto un...
4: Allora,
0: un
4: ricordiamo che c'è un Varano che è uscito dalla teca o dal giardino, insomma è grosso, quindi è uscito dalla camera da letto, cioè, allora se c'hai un serpente lo metti nella teca, ma se c'hai un Varano in casa o lo metti in garage, la macchina fuori è bombardata di grandine, ma il Varano sta bene in garage, c'ha il cuscino, insomma se la passa bene, oppure lo metti, gli fai una cameretta, dici non ho figli, c'ho un Varano, devi andare a scuola, non c'ho voglia, mamma non c'ho voglia, non c'ho voglia, c'ha la lingua, no? C'ha la lingua. Il Varano non c'ha la lingua lunga.
0: Sì, tipo il serpente, credo.
4: Tipo serpente. Sì, sì. Ma è brutto proprio, non.
0: È brutto.
4: Mamma mia, fa impressione. Vabbè, comunque c'è uno che. Un defibrillato. Un centrifugato, diciamo. Quando l'hanno messo dentro, insomma, l'hanno combinato male, insomma. Sì, sì. Il cervello è andato, insomma. Ha deciso di prendere in casa un Varano. Voglio dire, prendi la suocera, c'era una. Non so quando devi fare suoceria, però prendersi in casa un Varano, una suocera, non lo so. Vabbè, comunque sto scherzando, Varani. Allora, questo si è preso un Varano, l'ha comprato al mercato nero, ha comprato sto Varano che è cresciuto, è diventato grande come una 600. Quindi. Poi gli è scappato di casa perché sarà liberato dalle catene come Sansone è andato per le campagne qua di Montichiari e quindi gira sto Varano per andare a... è pericoloso perché si mangia anche i cristiani, mangia tutto, cani, gatti, topi, qualsiasi cosa mangia, non suocere anche se... macchine, si mangia anche le macchine.
0: Che macchine?
4: Vabbè, poi sputi i bulloni. Vabbè, comunque lo stanno cercando. Allora, Ugo si riferiva alle persone che vanno a cercare il Varano per le campagne di Montichiari qua vicino, che sono vestite in modo particolare queste persone. Come sono vestite?
0: Tipo Rambo, hanno i visori notturni, quelli sì. termici
4: sì.
0: per vedere il calore.
4: Scusa.
0: Ma sono proprio convinto.
4: Con mitra,
0: con
4: la mimetica, tutti. Adesso, secondo voi il Varano si fa vedere? Cioè, ma adesso io dico non. Oh, sono qua! Mi sono perso!
0: E braccioline e butti, chi mi fa da mangiare adesso? Qui c'era il padrone mio che mi faceva i bucatini, la matriciana, tutte le cose, le melanzane sott'olio, tutte le cose fatte bene. Mo su qua mi sono tutto mangiato un topo vivo! Ma una schifezza proprio, una cosa terribile! Ma ha guardato fino all'ultimo, ma guarda! Gli ho dovuto staccare la testa, ma un sangue dappertutto, mamma che schifezza! Di fame, una cosa brutta proprio.
4: Ma non è napoletano.
0: L'altro giorno due ragni mi sono mangiato. Ma che schifo, mamma mia. Con le zampette che si muovevano ancora.
4: Dai.
0: Ma vuoi mettere la caponata fatta bene?
4: La caponata?
0: Ma lo yogurt di capra, dai. Col miele mi dava il padrone. Padrone, dove sei? Mi sono perso in mezzo alle pannocchie. Mamma, i topi tanto sono. I topi tanto sono. Sono grossi come le pannocchie. Ma che impressione con sta coda. C'ho i brividi.
4: Che brividi.
0: Adesso vi lascio che non da fa la doccia.
4: Ma chi?
0: Sono tutto zozzo di sangue. Pensi che prima mi lavava la schiena il mio padrone. Mi lavava la schiena con la spugnetta.
4: Ma chi?
0: Quanti ricordi belli. Riportatemi a casa. Vabbè, comunque lo vanno a cercare sto Varano, non l'hanno ancora trovato, no. Sarà morto di stenti.
4: Ma quali stenti?
0: Sarà o si è nascosto bene. Sì. Vabbè, comunque non l'hanno ancora preso, quindi fate attenzione quando andate in giro nelle campagne qua vicino, perché magari potreste incontrare un Varano e che gli dici a un Varano, che gli dici? Guarda, non ho mai comprato una borsetta di pelle.
4: neanche gli stivali, cioè proprio gli interni della macchina sono simil pelle, quindi io proprio ho un, cioè proprio un feeling con, cioè contro la, sono contro la, sono vegano, sono anche vegano. Cadavolo, tu non stai bene. Lo so. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo. Torniamo dopo, dai, torniamo forse, adesso vediamo.
1: Andrea
6: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Genti Company da 2020 con Feel It. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Ci manca solo un momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Questo ci sarà subito dopo la pubblicità e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Avete scaricato l'app? Fatelo, anche se state andando in vacanza, ci portate sempre con voi. Pubblicità e torniamo subito, state lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'Hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie

0: Madonna! Sabrina Carpenter, e allora signori siamo pronti con il terzo momento. Andiamo!
1: Andrea Show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella, mancano 15 secondi, che facciamo? Lascio! Che faccio? Lascio!
3: C'è il grasso! Maria!
2: Glielo tolgo, signora! Ci tolgo il grasso! E si sdraia, tolgo anche il suo, signore. Venga, signore, venga! Togliamo i grassi e li cosci, via! Sarebbe una figata, sai quanti soldi che farebbe il macellaio se riuscisse a togliere il grasso, la cellulite dalle signore! Mamma! Allora, ieri sono stato in un bellissimo locale e all'aperto c'era due performer, cioè due ballerini, adesso si chiamano performer, dipende dalla forma poi, no? Anche tu sei un performer, certo. Tu sei un big former, tu sei un Big Mac. Ma perché non vai in giro con la scritta Big Mac? Ma sì, ti metti un po' di ketchup sulla faccia, un po' di maionese te la butti sul collo qua, sulle pieghe del collo, e poi la maglietta Big Mac, la foglia di insalata in bocca, è bellissimo, una tartaruga. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, comunque ieri sono stato in questo locale e c'era una performer, una ballerina con il ballerino. Il ballerino aveva sembrava Mortimer, sembra bianco come c'era anche il borotalco sulle mani perché faceva le prese con la ballerina. Infatti dopo si vedevano delle macchie bianche sulla ballerina che io ho identificato grazie a Luminol. Praticamente io aspettate, mi stanno chiamando, ragazzi, però se mi chiamate mentre racconto, cioè non pronto!
4: Ciao Andrea, ti sei dimenticato di dire i cetriolini sugli occhi a Ugo.
2: Ah, è vero, scusa! Hai ragione.
0: Non è completo.
2: Ciao fratello! Certo. Ciao, c'è andato. Io aspetto sempre il saluto, ma stavo ridendo. Allora, rovere, cosa stavo dicendo? Rovere o tech? Come preferisci?
0: Mogano.
2: Pino, via. Pino. Costa meno. Pino. Tanto legno là. No. Allora, praticamente c'era questa, tutti i tavoli che mangiavano, pieno di donne, c'erano un sacco di donne, anche tanti uomini, ma tantissimi tavolate da donne. Che poi, ragazzi, io non capisco una cosa, ci vuole un po' di tempo a dire questa cosa, però dopo magari la ridico, c'è la pubblicità, poi ci fermiamo e la ricontinuo a dire, perché è una cosa che mi fa. Allora, innanzitutto dopo parliamo degli uomini e delle donne. Scusa Maria, ma c'era questa ballerina con questo ballerino, lui alto, perticoso, bianco, e c'aveva il borotalco sulle mani. A un certo punto hanno fatto un balletto, poi sono andati via. Quando sono tornati, io ho visto che sulla chiappa di lei c'è

0: talco che non c'entrava niente con la presa, perché non è chi te è vivo, hai fatto le prese e le prove anche in camerino. Vabbè, comunque questa ballerina la alzava, la lanciava di qua, di su, di giù, a certo faceva, sai, quelle prese dove lei si spaccava le gambe in due, a certo ha tirato la gamba a destra, ha fatto tutto il giro del locale e le si è riattaccata.
1: Ma cosa?
0: Una roba fantastica. Ma la cosa incredibile è che era una bella ragazza, ma quando faceva le evoluzioni, le prese, gli uomini gli guardavano il culo, cioè proprio, cioè proprio alla grandissima, culo, faccia, tete, una bella ragazza, senza pensare al balletto, pensavano a quando si girava, si rigirava, così, cosa, pensavano a quelle cose che pensiamo noi, quelle position. Mentre tutte le donne in sala, tutte le donne presenti gli guardavano il culo per vedere se aveva la cellulite. Cioè io leggevo negli occhi delle donne questa frase: ma dov'è la cellulite? Ma cazzo, ma non c'è la cellulite? Ma dai, ma perché? Ma com'è possibile? Io con quelle luci sarei tutta bucata. Cioè, perché c'erano le luci forti addosso, capito? Dal basso poi figurati, cioè, ma dov'è? Ma stronza! Ma io sentivo tutti questi cervelli che viaggiavano alla velocità pazzesca. Ma l'hanno, alla fine, all'ultimo balletto gli è venuta la cellulite.
1: Ma cosa?
0: Gliel'hanno fatta venire. Eh sì.
2: Andrea.
3: Tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Quando lo dico io, solo quando lo dico io, alzate tutti quanti le mani al cielo e urlate 1, 2, 3, via!
1: Chiedo scusa, ma la canzone è sponsorizzata da Just For Men.
0: Perché stai ridendo? Fammi capire.
1: Perché hai una bellissima barba scura, eh?
0: Vabbè, ma scusa.
1: Fatta bene, eh? Fatta bene.
0: Ma io allora.
1: Ma te lo fai da solo?
0: Io dico solo una cosa, che la gelosia è una roba brutta.
1: No, io, ma l'unica roba che non
0: tu
1: ho.
0: Tu sei nato brutto e morirai brutto. Fatti non ha ragione. Cioè, quando sento dire no, ah, quello lì, guarda se fa, guarda quello, guarda, sì, un po' tamarro. Però è gelosia, cioè, bravo, è gelosia.
1: Bravo.
0: Tu sei geloso.
1: No, allora, se sei onesto, l'unica roba che non ho è la gelosia. Devi essere sincero.
0: Vabbè, però c'è
1: sono
0: tutto il resto.
1: Geloso.
0: C'hai tutto il resto, però.
1: Ma quello va bene.
0: No, sei un po' geloso anche di Achille, per esempio, sei geloso.
1: Ma di chi?
0: Se lo faccio parlare un po' di più,
1: ma assolutamente.
0: Se gli do un po' più di importanza.
1: Mi conosci bene,
0: no,
1: lo sai.
0: La gelosia fa parte dell'essere umano.
1: Ma
0: anch'io sono geloso di te, voglio
1: ma
0: dire. Cioè, vorrei avere il tuo fisico, per esempio.
1: Aspetta, chiudi adesso.
0: No,
1: di oggi,
0: nel senso che la resistenza che hai,
1: okay.
0: Cioè, nonostante le malattie ti rincorrono da, da anni e anni, anni. Tu riesci a svingolare, a svingolarti e a andare proprio, cioè, una roba, sei incredibile. Cioè, io fossi in te, sarei già morto, cioè, sarei già cadavere. E invece, no, si svingola dalle malattie, una roba, e lei è gelosia. Questa è gelosia.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, fate come vi pare, vestitevi come vi pare, perché quando uno vi critica è perché è geloso.
1: Bravo.
0: Quando dicono, ah, ma sei un po' tamarro, perché c'ha la pancia lui,
1: cioè,
0: non si può mettere la canotta, capito?
1: Bravo,
0: ma dai, chi te è vivo, dai, smettila, che si vede la panza, si vede anche se metti la camicia larga, si vede. Va bene, allora ragazzi, poi ognuno può fare quello che vuole, se uno vuole andare con la pancia, va in giro con la pancia, ma fregatene, fregatene, si bello uguale anche con la pancia, con la tetta moscia, dai.
1: Tetta moscia.
0: Dai, che dai, ma la gente veramente si costituisce sempre da sola, come si dice, delle gabbie si costituiscono, capito? C'era un fregatene,
1: sì.
0: Ti piace la tetta moscia? Vai in giro con la tetta moscia. Ti piace la panza di fuori? Vai, fregatene. Ma che se ne frega, non giudicare gli altri, però quello se no sei geloso dopo, capito? Fregatene, c'hai la cellulite, donna? Fregatene, non puoi dire a quella lì che non c'ha la cellulite, però quella c'ha un po' di, hai visto quando ma vediamo a 40 anni, fregatene, vai con la cellulite. Oh, c'era una ieri sera in un locale, ragazzi, la mia autostima. Allora, c'ho due cose da dire, ma siamo già in ritardo?
1: Sì, devi mandare il notizie al meteo, Andrea.
0: Ma chi se ne frega del meteo? Fa caldo, che devi dire? Fa caldo, si muore di caldo, cioè, cosa devi dire ancora? Questo meteo, quelli del meteo secondo me sono in crisi quelli del meteo, sai perché? Perché non, dicono sempre le stesse cose, però tutte le mattine, cioè tutte le sere si trovo e dice, che diciamo domani? Fa caldo, ho capito, ma non possiamo dire fa caldo, temperature alte, sempre gli stessi termini. Cesna!
1: Chi è?
0: Passi con l'aereo! Crea un po' di pioggia artificiale!
1: Dai,
0: se no che diciamo, sempre le stesse cose! Sentiamo il meteo, sentiamo.
2: Andrea!
0: Caldo!
2: Su Studio Più!
3: Studio Più News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine.
0: Vie di uscita?
4: Altro, si intravedono,
0: ci sono messi via
4: anche, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia dal nord al sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo
0: e bevete tanto, bevete acqua, no whisky.
3: Un'altra ora con l'energia,
0: sedano
3: di
0: anguria, robe, citrioli,
3: non solo clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto
0: di ignoranza.
5: Frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6.
0: Attenzione perché sta per cambiare la sigla,
5: Ah,
0: okay. Bella questa, poi magari le rimettiamo tutte, però ce n'è arrivata una, insomma, è

0: Ragazzi, se non avete voglia di fare niente stamattina, vi capisco. No, c'è pigrizia in giro, ragazzi. C'è pigrizia, c'è poca gente in giro. Secondo me la gente è già partita per le vacanze e quindi c'è pigrizia, cioè si vede. Allora, sono cinque i sintomi della pigrizia. Il primo. Ok, va bene, andiamo avanti, ragazzi. Mamma, sono cinque i sintomi della pigrizia. Il primo
1: basta.
0: Silenzio. Capito? Non ho voglia di, capito? Non, se non le capisci le battute, poi,
1: ma io,
0: poi te le scrivo. Cioè, non è che
1: io le capisco.
0: Allora, ragazzi, qualcuno è curioso di sapere cosa ho detto prima. Non mi ricordo più.
1: No, dovevi dire due cose, hai detto, Andrea.
0: Allora, c'ho un format per tutte le discoteche. Basta, ragazzi. Io vado, ho frequentato questa settimana un sacco di locali. Allora, ieri sono stato in un locale, non posso dire dove, però allora, innanzitutto ci sono tantissimi locali per i ragazzi giovani e ci siamo, no? Allora, ti rendi conto che sei anziano? Sento un fruscio, è normale?
1: Sì, ma è il minimo questo.
0: È il minimo sindacato. Vabbè, comunque, stai parlando male della radio?
1: Assolutamente no.
0: Ok, perché questa è la radio numero uno, top al mondo, ok? Perché, allora, l'altro ieri sera ho conosciuto, non posso fare il nome, però, il fisioterapista di Ibrahimovic. Del Milan, di un sacco di squadre, adesso parte, va a Toronto, insomma, è un fenomeno. Il fisioterapista numero uno. E mi ha raccontato un po' di cose. Perché ho detto sta cosa? Aspetta.
1: Perché dei locali, nuovo format, eri in un locale.
0: Ah, no, perché anche lui di una certa, e anche la fidanzata, e giustamente dicono non ci sono locali per gente di una certa età, cioè nel senso dai 40 in su, no? Ci sono tantissimi locali dove vanno i ragazzi, giovani, sì, quella. Ogni tanto tu ti vesti un po' bene, ti tingi un po' e vai, perché sennò che fai, non esci di casa. Le donne si tirano un po' di, capito, quelle, la colla, l'attacco in faccia, e vanno, escono, si tirano tutte e vanno anche loro, si mischiano nella folla dei giovani. Poi dopo un po' che la colla si scolla, la barba si stinge, è chiaro che ti rendi conto che forse è meglio di andare. E come c'è Rendola con la scarpetta, a mezzanotte andiamo prima che mi si stinge tutta completamente la barba. E va. Però tu ti rendi conto che ti mischi nella folla, ti senti vecchio, non c'è niente da fare, perché i giovani si muovono da giovani e tu ti muovi da vecchio, cioè non c'è niente da fare. Allora, non esistono locali per gente di una certa. Allora, creiamo un po' di locali per gente di una certa, perché sennò, ragazzi, non è finita, cioè il divertimento è finito per noi, cioè dobbiamo seppellirci, cioè non e che facciamo? Allora, sono andato ieri sera in un locale, anche lì tutti giovani. A un certo punto ho detto: sai che c'è, me ne vado, nel senso che dopo un po', poi saltava la corrente, una, due,
1: come
0: tre,
1: saltava
0: quattro,
1: saltava la corrente,
0: vabbè, quello è un piccolo problema. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No, non, beh, tutto bello, però insomma non troppi giovani. No, va bene. Allora, io ho deciso di fare una rubrica, un angolo durante del mio programma dove la gente mi racconta le sue esperienze nei locali. Oh. Per esempio, che ne so, uno mi dice: ieri sono stato a e fa un locale e dice: bella la musica, che ne so, troppi giovani o c'erano anche dei vecchi come te a tavolo, per dire, mi sono divertito, la musica così, si mangiava bene, l'aperitivo un po' troppo moscio, via, dice, parcheggio troppo lontano, difetti, diciamo il, come si chiama, dove quello
1: ma chi?
0: Degli alberghi, come si chiama?
1: Ah, TripAdvisor.
0: Trip Local. Faremo il Trip Local. Non so se c'è già. C'è l'app dei locali?
1: Non credo.
0: La creiamo allora, ragazzi. Allora, se qualche ragazzo giovane vuole fare l'app con me dei locali, la facciamo, ragazzi. Facciamo, sbanchiamo. Spacchiamo tutto. Veramente, perché uno va là, vede, vediamo cosa c'è stasera. E in che locale? Io ho 35 anni. Dove mi posso piazzare? Tac. C'è il Trip Local. E il Trip Local non è male, ragazzi. Non è sponsorizzato. Radio Studio Fuel, con la voce calda di Claudio Tozzo, che l'ho visto girare per Riccione, ragazzi, sembrava un bambino con un ragazzino giovane, si è tirato la faccia.
1: No.
0: Vabbè, comunque col cappellino tutto fighetto che girava, raccontava del jazz, delle cose, ne sa anche di musica lui, cioè,
1: certo.
0: Sembra uno così, ma ne sa. Vabbè, comunque quindi faremo il Trip Local, o vabbè, Trip Local mi sembra un po' troppo paesanotto come nome. Fottiamocene, Trip Local. Triploga, fatemi sapere se avete voglia di fare questa cosa. Un giovane che vuole fare un'app così, io la sponsorizzo, 2 euro ce li ho. Ugo ci mette 50 centesimi, Achille niente. Poi, ecco, mi stanno scrivendo tutti dei locali così, quella di, vieni in Romagna alla Cala del Liscio.
1: Vabbè, troppo.
0: Adesso
1: troppo.
0: C'ho una certa, però non ho ancora scavallato, insomma. Ciao, Nevolo, saluti da Trento, anche anche al bidone dell'umido sei tu.
1: Grazie, ciao caro.
0: Molto bello il Coco Bis sul lago di Garda, sì, ma qual numero uno? Partono 3-4 ginocchia ogni anno del Milan. Non ho capito. Ah, il
1: fisioterapista.
0: Allora, è stato fisioterapista del Milan, è stato quando ha vinto la Champions League, quindi gli anni d'oro del Milan. Poi adesso segue Ibrahimovic, anche se non gioca, però è un amico, insomma, l'ha seguito per un sacco di anni, anche quando infatti ha avuto una carriera lunghissima. Insomma, è uno di quelli, dicono che sia, è stato insomma, grandi nomi di grandi squadre di Serie A, è stato cercato anche dalla Juventus. Vabbè, andiamo avanti. Poi non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: L'app, dovevi dire.
0: C'è Achille in giro che voglio schiacciarlo. No, ancora no, non mi ha ancora scritto. Ma che pigrizia, io sto a lavorare. Ricky da Pian di Rose. Dov'è Pian di Rose?
1: Nel vaso,
0: infatti. Ugo, il maestro della pigrizia. Sì, ma sul divano però,
1: certo.
0: Maestro della pigrizia sul divano. Allora, i messaggi arrivano in ritardo. Arrivano quelli dell'argomento prima, arrivano adesso. Vabbè, comunque ragazzi, siamo così, siamo ritardati. Allora, pizza al taglio ragazzi, 2 euro, ok? Pizza senza glutei, 1,50 euro.
1: Ma quali glutei? Scusa.
0: Allora, scusa. Sai che adesso c'è la pizza normale, la pizza senza glutine. Facciamo anche la pizza senza glutei. Cioè, nel senso che se arriva una col culo piatto, 1,50 euro. Non, ma vanno classificate queste donne che si presentano in discoteca senza il culo. Cioè, voglio dire, cioè non, almeno un po' di sconto all'ingresso. Cioè, non, fate qualcosa, si giri, non c'è il gluteo, lo so, non ce l'ho. Dai, 50 centesimi in meno, dai, via. Entri, non si sa mai, ragazzi. Vabbè, comunque, questo è il format che voglio fare. L'app che voglio fare è questa. L'app dei locali, perché è inutile andare a buttare dei soldi, entri e non ti diverti, stai 10 minuti e te ne vai, e buttato 50 euro e vada via il qui. Quindi app Trip Local. Trip però ricorda Trip Advisor, quindi dobbiamo trovare un altro nome, anche aiutateci a trovare anche un nome. Vediamo, insomma, quello che
1: ragazzi ci dobbiamo pensare dopo, perché siamo sfrasciati.
0: Siamo sfrasciato di brutto. Vabbè, ma tanto oggi va così, oggi ve lo dico, già non il mio cervello. Poi c'ho un format per una serata nei locali, perché veramente bellissimo, che se lo dico me lo copiano sicuramente. Quindi te lo do a te, lo regalo a te o a Achille, a tutte e due, e voi lo fate e spaccate di brutto.
1: Ma lo diciamo in onda. No, se no lo copiano.
0: Se non lo copiano, ragazzi. Un po' lo dico, un po' lo dico. Vediamo un po'.
2: Andrea.
0: Sapete che non riesco a tenermi un gecio in bocca.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot

0: Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: scusate, a qualcuno interessa?
1: No, è urda troppo.
0: Ah, no, veramente, cioè non è... cioè veramente sono le 7 e un quarto, cioè non... gli Yankee, dai.
1: Gli Yankee?
0: Gli Yankee erano gli indiani, no? No,
1: no,
0: i cowboy.
1: La squadra, Andrea, americana.
0: Ma sì, però quando c'erano gli indiani, i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
1: Non lo so, Andrea.
0: Vabbè, non
1: so.
0: Sai niente.
1: Non lo so, Yankee.
0: Chiedi all'intelligenza deficiente.
1: Allora,
0: dai, dai,
1: aspetta,
0: vai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice: Catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico: ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
1: No, devo parlare.
0: Ah, parla, vai.
1: Origine della parola Yankee.
0: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
1: Allora, vado?
0: Cicciottello, è bellino.
1: Hai ragione come sempre.
0: Vedi.
1: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali
0: sì.
1: riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees al diminutivo
0: junk
1: o una storpiatura della parola inglese
0: English
1: fatta dai nativi americani che sono gli indiani. Vedi?
0: Quindi
1: alla fine
0: non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
1: è l'unica cosa giusta.
0: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella. Andiamo avanti. C'è una radio, ho detto, che vi copre. Una radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però. Dice quella merdina di radio.
1: Sì. Dai!
0: No, non ho detto niente. Vi copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi non mi fate parlare, perché se io svuoto il vaso di Gianni.
1: Ma chi vaso, ma, è? Che vaso
0: Gianni
1: è?
0: Agnelli. Ma Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo io.
1: Ah,
0: quindi
1: sì?
0: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai. Non parliamo di cose che non ci appartengono, parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima. Oh. Allora, l'amore, uno mi ha chiesto: Cadavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90% e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo, e invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici: ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice: ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi. Cioè, non gente che sono tronchi con gli occhi. No, gli uomini, quando vanno nei locali, sono tronchi con gli occhi. Cioè, tu li vedi che girano così. Passerà. Patata. Stanno così. Quindi, voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia. È la tua pazzia che esce fuori e ti dice: no, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta. Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore, che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè, pam, proprio il Big Bang, capito? Cioè, pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, non, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma adesso ci sono tutte quelle, come si chiamano? Quelle robe,
1: le plance
0: con tutti i pulsanti. pulsanti, le cose. C'è quel coso che... Però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa. Che io non ho mai capito a cosa serva. Che ci metti dentro i soldi? Che ci metti i gioielli lì dentro? Vabbè, comunque, lì prima non c'era niente. Tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico. Mentre adesso, no, non, Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro. Cioè, non c'entrano manco le code di gabbiano lì dentro. Vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello. C'è un cartello che mi ha colpito moltissimo. Ieri a un supermercato, sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non sì, posso fare nomi, però 9,99€, via dicendo.
1: Sì, okay.
0: Allora, c'erano stivali con, c'era scritto, vedi l'importanza delle virgole. L'italiano è fondamentale, ragazzi. La punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana. Questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo. Donna, 7,99€. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna, 7,99€. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, ma non mi sembra. Non mi sembra, capito? No, una fila chilometrica. Cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
2: Andrea,
3: da tavolo
2: show su Studio Più.
0: C'è uno che ha scritto, ma tu sei pazzo veramente? Ma come fai a fare un programma così? Cioè, ma veramente? Questo è il direttore di un ospedale psichiatrico? Ma veramente è un direttore di un ospedale psichiatrico? Che saluto, ciao Gianni! Non posso fare il cognome. Gianni Pazzia, pensa. E fa il dottore dei pazzi. Ma prima o poi mi ricoverano a me. La dico piano, ieri ho visto una donna in un locale che c'aveva un vestito era un po' in sovrappiù, leggermente era due ughi, c'aveva un vestito, ragazzi, a righe bianche e rosse, non orizzontali, ma non verticali, ma orizzontali, quindi si allargava ancora di più. Braghetta corta, cioè quindi corto il vestitino con tipo pantaloncino e il top sopra. Chi l'ha vista, ragazzi, sa di cosa sto parlando. Se ne fregava di tutto, voleva andare lì e dirgli the winner is e dargli l'Oscar, perché una donna così è da premiare,
1: brava,
0: ragazzi,
1: brava.
0: Che se ne frega di tutte le male lingue delle persone che sono lì. C'era una donna, non posso far nomi, che ha detto l'unica cosa che si salva sono le scarpe, sono bellissime, cioè
1: mamma mia.
0: Andiamo avanti, mamma, ragazzi, non posso far nomi, non posso. No, non ha detto l'unica cosa che si fa, però le scarpe sono belle, cioè le donne riescono a vedere il bello dove non c'è niente. Se no non si sposerebbero gli uomini. Mi quando saggezza cadavo. Le donne sposano noi che siamo degli animali, siamo delle bestie, perché trovano in noi qualcosa di bello. Ma non l'avete visto?

0: posso fare nomi, non posso citarlo.
1: Ma sì, l'hai detto.
0: Damiano!
1: Ma l'hai detto, scusa.
0: Solo il nome però. Dopo dico anche io due tre volte l'ho sbagliato, no? Officina meccanica. Di Damiano non posso fare il nome, dopo diciamo. Che c'ha la mia Mustang che ho, allora la gente pensa che Mustang da 50.000 euro, l'ho pagata 7.000 euro, ragazzi. Adesso,
1: 7.000,
0: adesso dobbiamo ripagarla, dobbiamo sistemarla tutta quanta. Mi costerà un botto, però insomma no. Però carrozziere e meccanico sono due brave persone, si vede, soprattutto le mogli. E quindi di conseguenza, insomma, in qualche modo ho preso la Mustang del 74. Perché? Chiedimi perché.
1: Perché?
0: Perché non c'ha la plancia in mezzo. Cioè, non. Ragazzi, è per quello. È libera, capito? Cioè, fai una curva. Vi ricordate la Dian, la due cavalli, le macchine quelle che si. Con le curve si. Come i catamarani. Come la barca a vela, no? Si inclinavano tutte. Era bellissimo. Tu portavi una tipa, curva, e lei ti arrivava addosso. Se curvavi a sinistra, se curvavi a destra, tu andavi addosso a lei. È bellissimo. E invece no, macchine che vanno dritte con queste plance pazzesche. Se ti muovi, suona tu. Se tiri via la mano dal volante, e dillo che non. Ugo con la 500 è sempre dal meccanico.
1: Ma non è vero.
0: Ma non è vero.
1: Ma non me la tirate, scusate.
0: A parte che non è vero, cioè non. È inutile che combatte le macchine Zanapullo. Mi combatte le macchine Zanapullo, ma poi le macchine italiane sono le migliori, cioè non. Per quello che ho preso la macchina americana. Io ho preso la Mustang dei poveri, però, cioè nel senso che la Mustang.
1: Ma non è vero, è bellissima.
0: No, è bellissima, però è la Mustang. In America c'è stata la crisi, c'è stata una crisi pazzesca negli anni 70, così qua, avevano deciso di fare una Mustang per le zie. Io c'ho la Mustang delle zie. Cioè, nel senso che con un motore un po' ridotto di potenza, perché consumavano troppo, la benzina costava tanto, il carburante e via dicendo. Quindi avevano deciso di fare una macchina con un motore un po' più spendo, per far consumare meno gli americani. Io quella ho comprato. Ma infatti non la vuole nessuno. Cioè, non ce ne sono in giro, l'hanno distrutte tutte. Quindi diventerà la macchina in assoluto più richiesta del mondo. Perché non ce ne sono. Io l'ho cercata per anni e anni e anni, l'ho trovata. Una ne ho trovata. Allora, a proposito d'America, voi lo sapete che Los Angeles è lungo quanto l'Italia? Lo sapevate? Cioè, non.
1: Davvero?
0: No, la California, non Los Angeles.
1: Los Angeles, miseria.
0: Allora, se metti l'Italia e la California a fianco, sono lungo uguali.
1: Ah, ok.
0: Beh, poi la Sicilia un pochino perché. Certo. Però sono uguali. San Francisco, allora, San Francisco è dove abita. Dove ha abitato San Francesco? Assisi, dove era? Assisi, Gubbio.
1: Assisi.
0: E Sacramento è il Veneto, praticamente. Andiamo avanti. La marca della battuta di Marco ce l'hai. Il marcatore della battuta. Marco ce l'hai? Ce l'ho. Achille si è perso. Achille, ragazzi, ieri sera una donna in un locale gli ha detto: vieni a bere un caffè da me. E lei gli ha detto: ma sei pazza? Cioè, alle 2 di notte mi bevo un caffè, cioè,
1: certo.
0: E quindi ha fatto un po' tardi. Mamma, ragazzi, non l'ha capita, ma non fa niente.
1: No,
0: lascia stare, non ti preoccupare, fai fluire il sangue. Vai.
1: Sì.
0: Studio. Mamma. Vieni a bere un caffè alle 2 di notte, bevo un caffè, ma sei pazza.
2: È nata la nuova radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
5: a Manerba del Garda.
4: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fabio Mason e Robbie.

0: Siete tutti bellissimi? Chi ci ascolta è bello? Chi ascolta le radio è brutto? Chi ascolta altre radio è brutto?
1: Ah,
0: brutto fuori, brutto dentro. La canzone Muscia è offerta da Poldo Traslochi.
1: Ma chi è?
0: Poldo era quello di Braccio di Ferro, quello che mangiava i panini.
1: Lui,
0: tuo
1: lui.
0: Fratello praticamente. Ciao da Matera, che tavolo, che bella Matera, ragazzi! Vai a Matera, vai! Ma dove vai? Dove vai? A Ibiza! Ma cosa vai a fare a Ibiza? A prendere la sabbia negli occhi? Vai a Matera a prendere un sasso in faccia, voglio dire, cioè non... No, i sassi di Matera sono come una cosa meravigliosa.
1: Bellissimo.
0: Pare che sia la sesta essenza delle cose lì.
1: Chi?
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Cosa
0: non
1: hai
0: è...
1: detto?
0: Vabbè, andiamo
1: avanti.
0: Che tavolo, l'hai presa uguale a questa? Sì, esattamente, questa è uguale, solo che la mia è da sistemare. Questa mi sembra anche messa bene, cioè non... Oh, orca miseria, mandami questo link che compro questa, la smonto e la metto i pezzi dall'altra
1: scusa,
0: parte.
1: Prendi
0: la prendi così. Infatti hai ragione.
1: Scusa.
0: Ormai ce l'ho smontata la mia. Vabbè, allora mandami le cose, mandami...
1: Hai azzurra uguale?
0: No, è bianca.
1: Ah, è bella, anche
0: è bella anche bianca.
1: Ma tu la tieni azzurra, Andrea?
0: No, non lo so, la nera la faccio. Sono tamarro io fino in fondo, cioè non se no che facciamo? Non sono tamarroide io, tamarroide. Allora, mandami come si dice, mandami il link dall'altra parte. Mandami il link sulla,
1: telefono,
0: sul mio telefono. Se non c'è il mio telefono, te lo do, insomma, fammi sapere. Andrea, posso chiamarti per farti i complimenti? Ma sei scemo, sei? Ma che perdiamo tempo per i complimenti, perdiamo tempo. Io sono una chiavica. Lui è peggio di me. E il terzo, che è ancora peggio di noi due, deve ancora arrivare. Cioè, vabbè, andiamo avanti. La Dian, che vecchio, la due cavalli. Vabbè, la Dian c'era. Prima la Dian e poi la due cavalli, non mi ricordo.
1: Non c'era prima la due cavalli.
0: Che
1: poi
0: vecchio,
1: la Dian.
0: Se te la ricordi, sei vecchio anche te. Cioè, ma perché la gente è così cattiva? È così cattiva. Comunque, tantissime donne mi fanno i complimenti per il ragionamento della pazzia di prima sull'amore. Che romantico che sei, cavolo, hai ragione.
1: Dai!
0: Ho trovato questo annuncio su Autoscout. Ma dovete mandarmelo non qua, me lo dovete mandare su, come si dice, su sul mio telefono, sul mio numero.
1: Scriviglielo il numero, no?
0: Non si può rispondere a questa gente qua.
1: E non lo so se gli arriva, se non
0: gente, altro. Io vi voglio bene, ma non so se potete, se vi arrivano i miei messaggi. Forse fra un'ora, un'ora e mezza.
1: Fra un'ora e mezza.
0: Ci abbiamo in ritardo. E via, andiamo. Io ce l'ho scritto il numero. Sbagliato, ma ce l'ho scritto. No, no, è giù, dovrebbe essere giù. Già pronta, mi fischia, già pronta. Quindi ho preso una ningula. Cioè, non. Fammi capire. Non ho capito. Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito. No, non ci credo. No, vabbè, ragazzi. No, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello. Era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè, le vostre mamme, lasciamo stare, non hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, eccola qua, dopo, sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene, tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo, cioè non, se sei messo male, è un po' come Ugo, quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo, mamma, da lì in mezzo esce fuori, chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no? No, mi sto preoccupando, ragazzi. Non. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, io non so. Allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
1: Basta così!
0: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! E vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre! Cioè,
1: non fa una piega!
0: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre! Ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre, ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
1: Ma come? cosa.
0: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata. Allora l'uomo si innamora di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi a una certa età non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento là. Mamma, fregatene, se no la mamma devi dirgli: mamma, provala, poi vediamo se è la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene, se non la portate, gliela fate provare, dice: hai visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche. Cioè, non solo dice alle amiche: quello stronzo mi ha tradito. E mi fermo a stronzo, che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa, cioè nel pensiero della donna stronzo è normale, stronzo passami qui, stronzo segue, non mi hai portato, sei uno stronzo, cioè gli uomini prendono la parola stronzo penso dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora è una cosa che ormai è stata però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo. E ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso. Cioè, ti rendi conto? Prima di dirglielo, si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora, gli dice: ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche: ma no, veramente? C'ho la foto. Cioè, guardate che cesso. Cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente? Ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole fa, capito, il calendario, si posa, ti rendi conto? Guarda che glutei, cioè ho fatto 40 squash, cioè ti rendi conto? 180, ma guarda, non c'ho la cellulite, guarda che cesso! Se invece la tradisce con una gnocca, lo deve dire lo stesso le amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici: voglio un caffè. No, il caffè ti fa male, amore. Prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato. Ok, mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo. È un bambino. Dice: voglio prendere la macchina Mustang. Ma che devi fare con la macchina Mustang? No, faccio i giretti. Che ci fai? Consuma, che ci devi fare? Giretti con gli amici. Voglio fare giretti con gli amici. Sgommare sul brecciolino. Non c'è il brecciolino. Dove trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro a me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore. C'è la tua arrugginita. Ma è figa, bellissimo. Che cazzo? Fa anche rumore. Appunto, fa rumore. Dai, sì. Facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina. Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, sogno da bambino, diciamo. Che puttana. Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa poi. Se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però Cioè, nella donna scatta il sì feroce della serie: se mi tradisci con un cesso, sei uno stronzo e basta. È sfigato. Se mi tradisci con una gnocca, sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato, completamente diverso. Della serie: sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito, sì, però dai, torna con me. Hai fatto la cosa, hai fatto. Però basta, dai, amore, dai. Cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì, però è. Sì, però è tornato a casa da me.
1: È vero.
0: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora si vede che ti ama tanto, eh. Cioè,
1: certo.
2: Andrea.
0: Quindi senza dite, solo gnocche, ragazzi.

0: La canzone è molto bella, quindi in verità l'unica canzone, voglio dire, che può rimanere, diciamo, più di un minuto e mezzo, un minuto e trenta, insomma, altrimenti ragazzi io non... Ragazzi, non mi danno, per favore, ma perché criticate la gente che... Dai, non criticate i nostri colleghi che sono tutti bravi. Poi non si può essere tutti scemi, cioè non... Immaginate un radio studio più piena di Andrea Catavolo, cioè sarebbe un disastro totale, voglio dire. Cioè la gente andrebbe fuori di testa, anche fuori di strada, cioè non... Catavolo, metti il blocco colto, altrimenti... I complimenti no, ragazzi, per favore. Gli unici complimenti fateli a voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un fruscello, sei un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso... No, vabbè, la battuta... No. Però ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo di vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non ti danno anche fastidio. Oh no, fregatene, cioè.
1: Dove si firma?
0: Dove si firma? Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa: che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più. Quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai. Fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei. Cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete. Quando la gente dice: ah, cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri. Sono le donne.
2: Sì.
0: Cioè non ce ne siamo accorti ancora. Cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, della nostra casa, di tutto. Prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
2: No.
0: Ci sono solo donne con i fiori in piedi. Gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano. Cominciano piano piano. La macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV. Perché la donna vuole il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV non c'era nella testa dell'uomo, dai. Beh, le macchine chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane. Vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? No, il cambio, non lo so. Oh, tanti soldi, voglio dire. Cioè, un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, e infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo. Diventi monorchide.
2: Sì.
0: Si dice così, termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola. Quindi, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho. Quindi non è che me lo puoi dare 2-3 volte. Uno ce n'ho. Quindi non è. Primo, secondo, cioè, se tu te ne vendi uno, c'hai cioè 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone, metti solo una mano per coprirlo. Cioè, non c'è bisogno di tutte e due le mani. In barriera, no, metti solo una mano. Cioè, non, dici, ma come mai una mano? Uno ne ho. Cioè, non. Tante agevolazioni. Cioè, non. Lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire.
1: Sacco?
0: Ci sta nel sacco. Andiamo avanti. Vabbè, cadavolo, tu non sai bene. Lo so, ragazzi, lo so. Ma volevo dire una cosa: questo qua ormai non c'ha più. Voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avranno messo? Perché sono curioso. Niente? Cioè, c'ha solo. E basta. Fa impressione. Niente. Non c'ha più. Non c'ha più niente. Non.

0: mette le monetine.
1: Le monetine ci mette. Ma un sacchetto. Ma un sacchetto di pelle, insomma. Di cuoio. Di che ne so. Ci mette dentro il portafoglio, il cellulare. Che quando lo cerchi hai perso il cellulare. Ah, che coglione qua. Per dire, se non. Vabbè, andiamo avanti. No, no, ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina. Perché comunque quest'uomo è felice, sorride. Adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià. Però però è felice.
2: Andrea,
1: su Studio Più. Se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiega.
3: Le spiego io.
1: Se le capisce tutte, le capisce. Incredibile. Io non posso niente, non posso andare oltre.
4: Per lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai.
1: Sono tutto sudato. Lo faccio per voi, eh. Io potrei stare a casa, in piscina, a grattarmi il cellulare. E invece vengo qua a sudare per voi, perché vi amo. Vi amo veramente, visceralmente vi amo. Dai. E quando mi incontrate, venite a salutarmi. C'è uno che mi ha scritto: oh, non volevo disturbarti al tavolo, ma io sono un coglione. Ma vieni lì, salutami. Ma non sono nessuno. L'unico VIP arriva tra

0: salisce.
1: Posso dire una cosa che un po' invidio i miei ascoltatori? Cioè, voi avete me, io non ho nessuno come me. Cioè,
2: modesto, scusa, scusa,
1: no, beh. Però io vorrei sentire un programma di un coglione come me.
3: Perché? In fondo di acqua.
1: L'invidio, l'invidio.
4: Sono fatto io.
1: Invidio anche tutti i miei amici. Ciao, sono Franco Modesto. Sono bello, figo e fotomodello.
2: Marinai di terra. Scusate, Giovanotti Alfa, dobbiamo salutarvi perché c'è la pubblicità.
1: Allora andiamo ragazzi perché si è fatta una certa e appuntamento a un minuto e mezzo, sì. Fra un minuto siamo qua, eh? Non fate così, non fate...
5: Su Studio Più.
6: Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robic.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
2: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie non Lombardi di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
3: 2 ore in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
3: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e un bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: fatte per persone pigri, via la Marmora di 10/12 Putignano, Bari.
1: A tuo presto posto.
0: Ragazzi, mi illuminate le giornate, tre fulminati, ma non c'è il terzo, non c'è. Roberta, non c'è il terzo, non sta il terzo, deve ancora arrivare, ragazzi. Quello ha capito tutto della vita, cioè, vabbè, no, che non prende.
1: No, tu gli hai detto vieni quando vuoi, e lui un po'
0: vabbè, anche perché il programma fino a quando non arriva scorre bello bimba. Poi dopo arriva si incastra completamente il programma, quindi è meglio che arrivi in ritardo, capito? Cioè, non, no, ti vogliamo bene, per noi sei come uguale, cioè non. Uno ha scritto: cavolo, sei in diretta? No, sono in differita, ragazzi.
1: Certo,
0: saluta dopo. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Allora, siete in televisione e vi adoro. In che senso? Non ci adorare. Che ci adoro? Che siamo? I Santoni siamo. Siamo tre. Dai. Ciao Andrea, parliamo di cose serie. Quando il nuovo tour? Che tour?
1: Il tour teatrale, Andrea.
0: Il tour teatrale, non so se avete sentito la voce di Ugo, come si è impostato. Sarebbe da fare proprio una bella cosa teatrale, bellissima. Cioè, seria, proprio quelle serie, certo. Che la gente va via dicendo: ma no, ma cattavo, non me l'aspettavo più di simpatico, più divertente, che va via proprio, sì, no, sì. Che palle, due palle, bravo, perché tutta la Divina Commedia, però
1: la Divina Commedia,
0: due maroni pazzeschi, cioè, non se ne poteva più. Andrea, mi sono reso conto di essere vecchio, perché oggi, primo giorno di ferie, alle 6:30 ero già a fare i lavoretti in giardino, lo so, perché i cantieri sono chiusi, capito, sono andato nei cantieri, non, è vero, ma c'erano mamma, ragazzi, catavolo, basta, io pare che vi cancello, sti complimenti così fa onesti, cioè non
1: fa onesti,
0: dai,
1: che termine.
0: Uno ha scritto: catavolo, mi aggiorni sul peso e circonferenza di Ugo, grazie. Ma perché ti deve comprare, cioè non, allora la circonferenza non lo so, non, io devo portarmi qua una bilancia a un metro. Due metri, scusa, un metro non basta. Quando va al salto lui, la salta, tira fuori la cosa, la bobina, quella lunga, quella dei cantieri, la fettuccia dei che a 5 metri arriva, 10 metri. No, col metro, quello da salto non può. Metti il dito, tieni il dito qua e fa un altro giro, capito? Prendi il dito, perché più di un metro, la circonferenza 2 è più di un metro.
1: No, più di un metro, però l'altra volta è esagerato, Andrea. Non era.
0: Comunque c'hai la testa lucida stamattina, sembri una bolla di sapone, veramente. Cioè, non... sei meraviglioso, ragazzi. Muoviti piano così con la testa, vai così, come le bolle di sapone. Tu potresti fare un pezzo così dal vivo, cioè, invece di urlare sempre: cani, urlate.
1: Ma non urlo più i cani, Andrea.
0: Cosa urli?
1: Niente, interagisco, faccio una battuta.
0: Interagisci ogni 2x3 dici: urliamo.
1: No, quelli sono i video che vedi per fare il video. Ma poi durante la serata,
0: vabbè, ma tu prendi altri pezzi di video, prendi sempre lo stesso, la gente pensa che tu urli sempre: alziamo le mani.
1: Infatti hai notato che non perdo più la voce?
0: Sì, però allora voglio dirti questa cosa, che
1: di prendere altri momenti della serata.
0: Allora, anche sulla mia pagina Instagram non metti più niente, non metti.
1: No, è vero.
0: Sei una bestia.
1: Sì.
0: Oggi metti qualcosa oggi.
1: Sì, vediamo se funziona sopra me.
0: Come se funziona, ragazzi? No, non dire così. Sei sempre veramente una cosa. È un pessimista. No, no, funziona, no. Non te lo ricordo. Metti qualcosa oggi, metti qualcosa di tan, capito? Metti qualche che. quando fai video delle tue serate, che sei bravo quando fai le serate. No, è sempre bravo. Però metti qualcosa, sennò la gente pensa che tu dici sempre quella cosa per 2 ore.
1: No. Assolutamente no.
0: Hai messo 3 video, tutti e 3. Sulle mani, ragazzi, urliamo! Bagno cavallo!
1: Per
0: dire un paese, non.
1: Bagno cavallo!
0: Dov'eri?
1: A Velo Veronese!
0: Cambia solo il nome del paese, poi alla fine.
1: Stasera,
0: capito?
1: Faccio uno diverso.
0: Fai diverso. Urliamo! E poi dopo dici il paese, capito?
1: Ma venimi a trovare, sono a San Benedetto, a Lugana, Andrea.
0: Sei a Lugana?
1: Sì, al campo sportivo.
0: E che non bevo, sennò sarei venuto. Cioè, non.
1: Cosa c'è?
0: Veramente, non.
1: Per favore.
0: Ma a Lugana di Sirmione sei stasera?
1: Sì, al campo
0: sportivo. Oggi è lunedì.
1: Ma io è da venerdì che sono in giro a lavorare, Andrea.
0: In giro a lavorare? Ma tu ti rendi conto che c'è gente che lavora veramente?
1: A divertirmi.
0: Ah, ecco.
1: A divertirmi ho fatto tardi, però non importa. Stanotte sono arrivato alle 3 a casa, però ero pimpante, 4:30. Infatti la gente l'ha notato, stamattina ero più carico che mai, proprio a pallettone.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non...
1: E ho voluto condividere.
0: Ehi?
1: Ho voluto condividere.
0: Non condividere, non vogliamo condividere la tua sofferenza. La tua tristezza, non è.
1: Ma quale tristezza?
0: Vabbè, che rientri a casa nel tuo modo locale, piccolo, rientri lì, c'è il tuo cane che ti spinzola.
1: No, non c'è il cane!
0: Il cane non c'è,
1: il
0: ma...
1: Il cane, io lavoro per il cane!
0: Pensa, per portarlo dalla dog sitter. Pensa, veramente.
1: Quello che guadagno...
0: Ma vai in Thailandia a toglierli, tanto non ti servono, cioè... Andiamo avanti, dai, lascia stare.
1: Aspetta!
0: Comunque, per fare il vestito, Ugo, non vada al sarto, cioè vado alla sarta, ma lei usa la corda metrica da 50 metri. Chi è del mestiere sa di cosa sto parlando.
1: Corda metrica.
0: Catavolo, digli al panzone di prenotare il teatro a Monza e fate una data anche lì. Ho messo le uova marce da parte. Fate sempre più schifo. Oh, così mi piaci. Allora, la prima data del tour è a ottobre.
1: Il 10 di ottobre.
0: E potete già prenotare.
1: Un attimo, devo riattivare il telefono, Andrea. Mi serve...
0: E riattivolo su telefono.
1: E ho capito. E io l'ho disattivato perché era inutile pagare per una cosa che non serviva.
0: Mamma, si taccaglia la vende. 5 euro al mese.
1: Tu stai scino un marzo. Voglio... Ma... Do... Stiamo in pericolo, voglio!
0: Ma stavi... pericolo!
1: Sono pericolo!
0: Lui quando va alla, al bancomat che mette il numero, la sirena si sente.
1: Sono pericoloso!
0: Dici che è un ladro, no? È l'allarme, è sceso sotto la soglia. È sceso. La serata al campo sportivo, cosa fai? Prepara le salamelle, fa le salamelle.
1: Sì, sono lì al forno.
0: Al forno. Con tutto rispetto per chi fa le salamelle, ragazzi. Senza chi fa le salamelle non ci sarebbero sagre. La saga di chi? Del nulla. Allora, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: 10 di ottobre, la prima data del tour sarà a Mantova.
0: Però domani devi attivare il telefono delle prenotazioni. Altrimenti la gente chi chiama? Scusa.
1: Esatto.
0: Si scemo veramente allora.
1: Intanto voi potete già mandarmi dei messaggi su WhatsApp. Tanto io poi li trovo i numeri.
0: Ma lascia stare. Attiva il cellulare domani quando sarà. Poi diamo anche le altre date. Ci sono anche altre date.
1: Mi servono 10 euro mi devi dare, Andrea.
0: Madonna, ma ti rendi conto? Ma sei veramente messo così?
1: 10 euro mi devi
0: 10
1: dare.
0: Euro ti
1: per
0: devo
1: riattivare.
0: Sì. Per riattivare il cellulare.
1: Esatto.
0: Io ti do 10 schiaffi.
1: Ma porca miseria. Andrea c'è il blocco corto.
0: Allora andiamo in pubblicità, ragazzi. Però devo dire questa cosa. Beh, la dico dopo, dai. Non la dico, è inutile che la dico subito.
1: Ma ascolta.
0: No, perché stanno ricercando un uomo. Magari qualcuno l'ha visto. Che ha fatto una rapina. Insomma, dai, dopo la dico. Ti assomiglia anche un po'.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: need somebody, everybody, everybody. Freddie Mercury, bellissimo verso. E via dicendo, andiamo avanti.
1: Ma non è lui.
0: Dai, non fare così, dai. Allora, abbiamo Federica che è venuta a trovarci.
1: Ma non è Federica.
0: È una bella ragazza, Giovanna.
1: Non
0: Francesca,
1: è Giovanna.
0: Filippa.
1: Arianna,
0: infatti, volevo dirlo, ma io la conosco. La conosco da una vita, Arianna.
1: Benissimo.
0: Ma sei cretino, cioè.
1: Si vede.
0: Arianna prima si chiamava Gianni, adesso.
1: Ma chi?
0: Ha fatto un'operazione. Ha fatto varie operazioni, adesso si chiama Arianna. Si chiama Gianni, non.
1: Ma chi?
0: Però era un bel ragazzo, era un bel ragazzo, adesso è ancora una bella ragazza.
1: Quindi, certo.
0: Se sei bello, insomma, la matrice è quella, insomma, no? Tu non cambiare sesso perché brutto sei da uomo, brutto saresti da donna. Quindi, lascia stare, non. Va bene, allora abbiamo anche un uomo con la maglietta bianca, non so chi sia, sinceramente. Non,
1: è il capo.
0: Vuoi coppetta o cono tu? Coppetta, coppetta.
1: Cono.
0: Fai un cono. No, te ne so bene. Allora, no, ma chissà perché uno si mette la maglietta bianca e se la dai. Non, se mi continui a sudare, ho la schiena tutta sudata. No, se mi tocchi, continui a sudare, mi continui a toccare.
1: E
0: poi mi eccito, capito? Non,
1: ma che ti ecciti?
0: Sì, perché il mio sudore entra col suo in contatto. E cosa fai? Ma mi tocca. Arianna, ti puoi mettere qua, lui lo mette lì, perché è pericoloso.
2: Distanti dal microfono.
0: Sì, spostatelo. Parla col mio, non ti preoccupare, al limite ci baciamo. Ho mangiato l'aglio però, la cipolla ieri sera.
2: Faccio finta di niente.
0: C'era un panino ieri, ragazzi, con la cipolla e aglio, l'ho mangiato io. Devo parlare così, sennò Arianna sviene. Allora, si sente molto?
2: No, non si sente.
0: Non si, veramente, perché ho preso 18 caffè, ma non...
2: Te lo direi.
0: Perché una volta dato il primo morso, la cipolla e l'aglio è buono, no? C'è un pakistano dietro che mi
3: guardava. L'aglio non ci credo.
0: Sì, il pakistano era lì dietro che... Che fai, lo mangi tutto? Sì, lo mangio tutto. Vabbè, comunque. Allora, niente, praticamente non mi ricordo più che stavo dicendo.
1: Niente, andiamo col jingle.
0: Andiamo col jingle. Arianna, tutto bene tu, sì?
2: Tutto a posto.
0: Famiglia?
2: Perfetto.
0: Tu c'hai figli?
2: Io ho un figlio.
0: Quanto?
2: Sì. Due anni.
0: Due anni, beh.
1: Bel maschietto.
2: Piccolino.
0: Ma è suo?
2: No.
1: Ma che suo, chi?
0: Lo so, perché interviene, non è...
2: Ma caro, stavolta non c'entra.
0: Lei ha detto...
3: Sei un bastardo.
0: È un maschietto, lui ha detto un bel maschietto.
1: Sì.
0: Ma è suo, non so. Vabbè, non è suo, no?
2: No. Non c'entra lui stavolta.
0: Ah, stavolta non c'entra.
2: Chi c'entra?
0: Chi è il malfattore? Chi è stato?
2: Alberto.
0: Alberto, che salutiamo. Sei ancora sposata, sì?
2: Non sono sposata.
0: Ah, fidanzata?
2: Non ancora, aspetto, io aspetto.
0: Che aspetti, lui?
2: No.
0: Si aspetti l'uomo, ragazza.
1: Certo.
0: Cioè, non hai capito niente, non hai capito. Cioè, voi ci comandate dalla mattina alla sera, no? Se tu all'uomo gli dici mi devi sposare, l'uomo non ci arriva, Noi siamo ancora con i trenini, con le macchinine, con la Playmobil lì. Playmobil. Siamo ancora lì, siamo rincoglioniti, capito? Culo, tette, siamo così.
2: Glielo devo spiegare.
0: Io dico, quanti anni c'ha?
2: 32.
0: Spiegaglielo bene anche.
3: Prova a fargliela te la proposta. A quel punto non può tirarsi
0: No, questa cosa è una cosa tipicamente maschile.
3: Sto mondo.
0: La donna...
3: Mi oppongo.
0: No,
3: sto mondo è cambiato tutto. Allora, svegliatevi. Sì. Se non ve la fanno loro, fategliela voi.
0: No.
2: Su questo non sono d'accordo.
0: Anch'io non sono d'accordo.
2: L'uomo deve fare l'uomo.
0: Deve fare l'uomo e glielo deve chiedere. Ma la donna glielo deve spiegare, però.
2: Esatto.
0: Me lo devi chiedere. Ma se all'uomo gli dici, guarda che se entro una settimana non me lo chiedi, io... E basta, puntini.
1: Basta, è vero.
0: E ti fermi, fai una pausa riflessiva. L'uomo che ha un cervello con un neurone solo comincia a dire: io, che cazzo voleva dire? Uno, io. Vada agli amici, chiama. Oh, ha detto così qua. Vai sbattimento e torna a casa e va: amore, allora sposami, ti lascio la casa, facciamo un altro figlio. Ti chiedo tutte queste cose insieme, capito? Per paura che tu la dai via, capito?
2: Cioè, però già io con un figlio sono a posto.
0: Ah, basta.
2: Con un figlio io già la casa ce l'ho.
0: Ah, ok, perfetto.
2: A me e a mio figlio.
3: Sei già informato?
1: Sì, già a mio figlio.
0: Cioè, la casa è tua o...
2: La casa non è mia, ma con un figlio diventa mia.
0: Diventa tua.
1: Hai capito? Oh. Non la sposare!
0: Abbiamo capito come ragiona la donna. Quindi, io
3: come
0: già lo sapevo.
3: Sono
0: io già
3: preparate.
0: Lo sapevo. Sono preparatissime. Già hanno due lauree in legge e una in notaria lì.
1: Notaria?
3: Comunque io sono d'accordo.
0: No,
3: diciamo, quando c'è il figlio, la casa bisogna che la lasciamo. Facciamo alla.
1: Ma chi te muovi?
0: Ma chi te stravivo? Non fatemi affari
4: voglia. Studio presenta.
0: Ma dai.
4: One Day Sport.
0: Perché c'hai soldi lui, capito? Tu può fare 7-8 figli e lasciare le case.
3: Questo è morale, secondo me.
0: Morale. Che... Allora, è il momento di nonsoloclima.com, parliamo di cose serie. Che cos'è la nonsoloclima.com? È un'azienda piccolissima, c'ha un punto vendita di 20 metri quadrati,
1: certo.
0: Dove c'è una stufa a pelle di pasta che si trasforma in fondo fotovoltaico e in split si trasforma.
5: Sì,
0: no?
5: Sì.
0: Allora, non solo clima. Allora, Arianna, raccontaci un po', sta non solo clima, tu sei lì da qualche anno.
2: Quest'anno sì, sono sei anni.
0: Sei anni,
3: quindi l'hai vista cambiare, evolversi.
0: Fatti gli affari tuoi.
3: No, ma
0: sto parlando con lei.
3: Ma ci sono anch'io.
0: Ma ho capito.
3: Ho capito, ma la devo imbeccare.
0: Ma che imbeccare?
3: Volevo
0: imbeccare.
2: Non posso fare, dai.
3: Non ho detto imboccare, imbeccare.
0: Allora, Arianna, anche questa potresti dirgli a
2: Alberto.
0: Ad Alberto, gli dici: senti, o entro una settimana, oppure io mi faccio imbeccare.
2: Imbeccare.
0: Lui va in sbattimento, imbeccare. Cosa ha detto? Imbeccare, che sei?
2: Cosa vorrà mai dire?
0: Allora, raccontaci un po' la Non Solo Clima, vai.
2: Allora, la Non Solo Clima, quando sono arrivata io, era niente in confronto a quello che è adesso, perché eravamo davvero pochi. Quindi è vero che io l'ho vista crescere, da sei anni a questa parte si è, ha fatto dei grandi passi in avanti e soprattutto ha portato innovazione e ha portato quello che la gente voleva. Quindi tutto ciò che il cliente chiede noi lo possiamo fornire.
0: In che senso?
2: In qualsiasi senso, ah, Andrea.
0: Okay.
2: Ah, devo anche spiegare.
0: Impara.
3: Allora, parlava di impianti fotovoltaici.
0: Certo.
3: Impianti tecnologici.
0: Non puoi spiegare il
3: calore.
0: Allora, è vero, è verissimo, questa cosa, questa crescita è stata esponenziale, anche perché voglio dire, lui prende i soldi dalla mafia, diciamocelo, cioè non è, dalla camorra, cioè non è, non è possibile, cioè non è, ha fatto una crescita pazzesca, ragazzi. Qualcuno lo dice, qualcuno dice, ma prende, chissà dove prende i soldi, ma è la moglie che c'ha i soldi, sai,
3: sì,
0: quando tu vedi un uomo di successo che ha fa soldi, non è mai merito suo,
3: è vero.
0: Merito sempre o della camorra, della mafia, della moglie, della zia, della mamma,
3: stanno ancora cercando di capire dove si finanziava Berlusconi,
0: è vero. Questa invidia italiana, tipica italiana. In America non è così. Io non sono mai stato in America, però mi hanno detto che è così. No, non so, sono stato. Però in tantissimi paesi, anche in Europa, non c'è mai questa invidia. L'italiano è tipico invidioso. Se vede un uomo con una gnocca, dice: ma quello lì la paga, la mantiene.
3: È così.
0: Se vede lui con i soldi, dice: ma chissà come l'ha fatti. Chissà, lasciamo stare. Va. No, ho sentito delle voci.
3: Noi ci facciamo veramente un culo.
0: Sì, è vero. Lo puoi far dire ad Arianna?
3: A Capanna.
2: Io.
0: Sì, dillo.
2: Ci facciamo un culo a capanna, veramente.
0: Perfetto. Allora, adesso guardare il culo di Arianna mi sembra un po' troppo. Però
2: la gonna larga, poi Andrea non si vede.
0: Non ho capito.
2: Ho la gonna larga.
0: Ma sì, ma noi uomini abbiamo una capacità, ne abbiamo tantissima immaginazione. Sì. Fin da bambini proprio. Cioè,
1: no, 13, Andrea, 14 anni. Basta seguire il filo di Arianna.
0: Ma vada via che dai, ciccione che non sei altro. Allora, Arianna, raccontaci cosa uno può acquistare alla Non Solo Clima. Allora,
2: alla Non Solo Clima si può trovare la stufa classica a pellet piuttosto che a legna, passando poi per la climatizzazione e arrivando fino agli impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici è il settore di cui io adesso mi occupo, quindi qualsiasi persona possa aver bisogno può contattarci, sopralluoghi gratuiti come sempre, effettuiamo sopralluoghi tecnici, veniamo, verifichiamo il tetto, le dimensioni e ci occupiamo anche della parte burocratica. Quindi se siete in un vincolo paesaggistico, centro storico, non abbiate paura, noi ci confrontiamo con il nostro geometra di riferimento e effettuiamo anche questa tipologia di pratica.
3: Tipo la paesaggistica che abbiamo fatto per te a Desenzano, che mi è costata una fucilata.
0: Comunque è più brava di te, Arianna, lo sai, come parla bene, tutta forbita, tutta...
3: Ti ricordi che se la sono persa la pratica di catavolo?
2: Sì,
3: Desenzano.
2: Me lo ricordo. Ma quella era colpa del comune, però.
0: Poi diamo la colpa al comune, ragazzi, perché altrimenti è un macello. No, il comune non sbaglia mai, dai, non dire così.
3: Comune,
0: dai.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Ci avete messo un po', però ci siamo arrivati.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Allora, posso dire una cosa? Che sono veramente dei professionisti, non Vincenzo, ma tutto lo staff suo. Che... Quanti sono adesso?
2: E impiegate siamo 15? 16?
3: Un po' di più, Arianna.
2: Di più? 22. Sono rimaste indietro.
0: 22, 22.
3: 22 impiegate e 74 collaboratori, tra Mazza. Tecnici, commerciali, magazzinieri.
0: È il nuovo Berlusconi della climatizzazione.
3: Abbiamo passato le 70 unità. Siamo...
0: 70 unità, quindi sono 140.000 euro di stipendi, no? Di più, al mese. Quant'è? Quanto? Ma perché si sta abbassando la voce?
3: Sì,
0: cioè,
3: fuori
0: non ho capito. Ma parla più forte,
3: ma Andrea.
0: Ti ho dato un microfono a disposizione.
3: Allora,
0: abbassa la voce.
3: Allora,
0: parla.
3: Allora, è molto di più di quello che hai detto tu.
0: Eh,
3: è
0: Di più.
3: Molto di più.
0: Ma quanto di più?
3: Ma sai, operai specializzati, tecnici di alto livello, è gente che comunque guadagna bene.
0: Mariana, sei contenta dello stipendio?
2: Certo.
0: Ah, ok.
2: Vabbè. Dopo sei anni io.
0: Dopo sei anni, se no col cavolo che stava
3: la
0: qua.
3: Cioè, qualità,
0: occhio,
3: quindi...
0: perché è entrato il venticello, magari ti alza la gonna. Attenzione, attenzione. Allora, non vorrei vedere la capanna. Allora, attenzione. Allora, ricordiamo che il sopralluogo è gratuito, vengono anche a casa vostra, non solo per un pannello fotovoltaico, ma anche per un semplice split, una pompa di calore o una stufa pellet o qualsiasi altra cosa. Perché il sopralluogo è importante?
2: Il sopralluogo è importante perché da lì noi riusciamo a fornirvi esattamente quello di cui avete bisogno su misura per voi.
0: Che brava, che è veramente
3: un preventivo brava. Di spesa che non sia un prezzo.
0: Stai buono,
3: sei un animale. No, dicevo, nel sopralluogo non si viene a dare un prezzo,
0: non si viene a dare un prezzo.
3: Progetto,
0: progetto,
3: Andrea,
0: progetto.
3: Oh,
0: ok, studiamo. Il progetto non costa. Il progetto non costa.
3: È gratuito. Purtroppo,
0: è gratuito. Ma come purtroppo? L'hai inventata questa cosa? Dai, sei cretino.
3: Scusa.
0: Aspetta, mi stanno chiamando, sarà un tuo fan sicuramente, non... Pronto?
5: Poi la finanza che aspetta Vincenzo.
0: Cioè, c'è poi la finanza, quando esci...
3: Grande.
0: Ma uno ha scritto, Marianna merita forte? Cosa vuol dire merita forte?
3: Merita per dire che...
0: Ma non c'è un punto di domanda, cioè, oh, Marianna merita forte? Ah, della
3: Andrea,
0: serie...
3: Andrea, vedi?
0: Meriti forte, capito?
2: Andrea.
0: Hai ragione, non è una domanda, è un'affermazione della serie, vabbè. Andiamo avanti,
3: io le dico
0: è da
3: sempre.
0: Sculacciare, diciamo, dai.
3: Io le dico sempre che se fosse stata 20-25 cedi di più,
0: perché tu sei ignorante.
3: Ma è bella così,
0: ma è bella così, cioè, ma cosa stai dicendo?
2: È bella così, piccola, cervino buono.
0: Cervino buono, ragazzi, cioè, bastano anche bastano 15-20 centimetri per la di terra, cioè non è, no, vengono fuori delle patate meravigliose, cioè non è. Allora ragazzi,
3: bastardo.
0: Che bastardo, cioè, la verità, cioè, non è una bella donna, una bella ragazza. Allora, nostroclima.com, chiamate un numero, meno male non risponde Vincenzo, rispondono delle impiegate bravissime e bellissime e vi daranno un appuntamento. Verranno i tecnici a casa vostra anche in orario serale a volte, e se non avete magari disponibilità perché siete al lavoro, anche lui è un passeggino, va bene, tac, loro arrivano, fanno il sopralluogo col metro, le cose, sì, la stagia e via dicendo, e poi vi fanno un preventivo, un progetto, un preventivo. Se va bene, vi abbracciate e pagate, altrimenti salutate e vada via il Q.
3: Più o meno così.
0: Numero di telefono per avere un sopralluogo a casa vostra o nella vostra azienda
6: è questo: 030 91 31 117. Ve lo ricordo: 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e chiaramente il sito nonsoloclima.com.
3: Vorrei prendere la parola io.
0: Sì, che maroni parole,
3: perché
0: ragazzi.
3: C'è un ascoltatore che mi ha dato ragione. Dice: sì, bravo, hanno voluto la parità dei sessi.
0: Sì.
3: Cosa più che giusta, quindi adeguiamoci alle conseguenze. Ci sta che una donna possa fare lei la proposta. Arianna, ma perché questo trogloditismo archeologico? Cioè, ci sta, perché lui si è...
0: Ma scusa, no, tu, visto che c'hai i soldi, no? Ti compri un'antenna e fai un programma per i cazzi tuoi. Cioè, ma non è che puoi venire qua e parlare di questa
3: cosa. Scusa, io voglio lanciare un'idea.
0: Parlare io. Ma quale idea?
3: Ma voglio,
0: idea?
3: Io voglio aiutare
0: tutti i maschi
3: giovani,
0: che tradiscono la moglie. Tutti gli uomini che tradiscono la moglie fanno i discorsi.
3: A maggior ragione.
0: La verità così quella. Vuoi sposarla? Tu lo sai. Tu non è che non lo sai. Il prete te lo dice. Il prete in faccia. Ma vuoi allora tu stare qua con lei fino a malattia? Allora. Fino a che morte non ti separi. Fino a che morte non ti separi. Ti guarda anche con gli occhi così il prete. Ehi, hai capito? Ehi.
3: Comunque fatevi furbe se non ve lo chiede. Lui,
0: sì,
3: chiedeteglielo.
0: No,
3: voi,
0: non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
3: Trattativa, no, bilaterale.
2: Così
3: come
2: l'uomo,
3: no,
2: non
3: d'accordo,
2: farà mai più un cazzo nella sua vita.
0: Bravissima, Arianna! Allora, sta diventando un programma meraviglioso.
2: Sì, sì, siamo qui per la non solo clima, in realtà, però va bene.
0: No, però ha ragione, l'uomo deve fare l'uomo, se deve inginocchiare, e dai, dai, se non ti inginocchi, perché ti sei...
3: Ma tu immagina se si
0: godi solo a metà.
3: Immagina se a inginocchiarsi fossero appunto loro.
0: Dai! Vabbè, adesso, allora, io me ne vado, perché sta diventando scurire.
3: Ma come fai, non dire no, che dici?
0: Il cassetto degli elastici è lì, dai,
3: la proposta, si inginocchia tu che fai, dici no?
0: Basta,
3: non ho capito.
0: Chiamiamo la Neuro. Salutiamo
3: allora,
0: Arianna.
3: Oh, in chiusura,
0: ti abbiamo circondato,
3: no,
0: tre maschi.
3: Sarà preparato il numero di telefono di Bussolengola.
0: Ah, attenzione.
2: Aspetta, cioè, mi scordo un numero, Vincenzo. Non fare questa cosa.
3: C'era da dire, sì, una cosa, sì, importante. Abbiamo aperto lo showroom a Bussolengo in via, okay, Virgilio 4.
7: per gli amici di Verona.
0: Verona, c'è uno showroom a Bussolengo, sì, ne sta facendo un altro a Bergamo, sempre con i soldi della mafia,
7: bellissimo,
0: ragazzi.
7: Bellissimo.
2: E non credo si fermerà qua.
0: E non si ferma, non si ferma, ragazzi. Mamma, ma sai quanti soldi.
7: E il numero di telefono da chiamare.
0: Ma possibile, non se lo ricorda manco lui, voleva che se lo ricordasse Arianna. Cioè, veramente scandaloso.
7: No, non è
0: Al Kogan, dai.
7: 045. Arianna, leggi pure, grazie. C'è un bello 83
2: 83 25 166.
0: Oh, vabbè, Carlo, non si è capito niente, ma fa niente.
3: Andrea,
0: Monteferro, devo andare.
7: Ma
0: cioè,
7: chi
0: non è?
7: Chi è?
3: Anche gli amici di Mantova.
0: Hai rotto i maroni? Lo sai che hai rotto i maroni?
3: Monteferro, chi è? Aspetta, chi è?
0: Non ho capito.
3: Chi è Monteferro?
0: Non lo so, ho detto un nome così.
7: Cioè, uno così a caso.
0: Che fai? Pensi a. Ciao a tutti. Saluti a Arianna, saluta a tutti. Saluta, saluta.
2: Ciao a tutti.
7: Donne, carino. Proponete di voi.
0: Basta, ma vai via, vai via.
3: È una bella idea.
0: Ma quale bella idea?
7: Magari non in ginocchio, però
0: funziona. Ma se togliamo anche sta roba agli uomini, diventiamo sempre più donne. Ormai, se tu vai nei locali, io l'ho detto l'altro giorno.
7: Il boom
0: se
7: di
0: tu
7: matrimonio.
0: Vai nei locali, ci sono gli uomini che girano come dei scemi. Che tavolate, anche ieri sera, tavolate di donne. Nessun uomo che andava a baccagliarle. Queste stavano lì nel tavolo da sole. E questi uomini da soli in altro tavolo. E io ogni tanto facevo, oh,
7: questo è un prete.
0: No, gli dicevo, oh, gli facevo così con l'occhio. Ah, c'è un bel culo. Ah, ma non potevo esagerare. Vai, ma che fai? No, no, no. Lì. Poi questi cretini vanno a casa e fra amici si dicono: oh, era pieno di gnocca. Era
7: pieno di gnocca.
0: L'hai solo guardata, però. L'hai solo guardata. Dai.
7: Loro guardavano il cellulare.
0: Aspetta, c'è un fan. C'è un fan. Pronto?
8: Buongiorno, Andrea. Sono Luigi Branzino.
0: Luigi?
8: Branzino.
0: Branzino?
7: Sì.
0: Dimmi.
8: No, Branzino, volevo dire al signor Vincenzo che c'è da spostare la Lamborghini fuori.
0: Ah,
7: ciao Luigi.
0: È ricco il bastardo. Quanta invidia, ragazzi. Posso Luigi la Lamborghini?
6: No. Oggi è venuto con la quinta macchina, col BMW Cabrio.
0: A gasolio.
7: A gasolio.
0: Fai vedere il borsello. C'ha il borsello, ragazzi. Guarda che borsello. C'ha, dai.
6: 8.000 euro.
0: Poi dice che gli uomini si devono le donne si devono inginocchiare e chiedere la mano all'uomo. Ma se l'uomo va in giro con sto borsello qua, no? Ma non sei uomo, non sei.
7: Andrea, ci sarebbe il boom di matrimoni.
0: Ma io vedo gente in discoteca che va in giro così, uomini così, col borsello, tutti tirati, funati, tirati. Ma non sei più uomo.
7: Ma c'ho dentro le mie cose, dove le metto?
0: Ma che cose c'hai?
7: Devo girare col marsupio, come
0: ma che c'hai? C'hai le mestruazioni?
7: No.
0: Che ci devi mettere dentro? Il rossetto.
7: Il rossetto.
0: Vai via, vai via, se no ti picchio. Che c'hai?
7: La multa da pagare.
0: La multa da pagare. Fammi vedere che c'ha nel borsello.
7: Se sei un vero amico.
0: C'hai il portafoglio, gli occhiali e la chiave della macchina. Ma c'hai due tasche davanti che ti fanno anche il bozzone.
7: E una multa che se la, vogliamo condividere.
0: Ma la multa la paga Ugo, dai, vieni qua. Ma dai, che cazzo, dai, fai vedere a sto barbone che gli paghi la multa.
7: Esatto.
0: Meno male che ci abbiamo.
6: Oh, Andrea, fregagli al portafoglio.
0: E infatti, il portafoglio è gonfissimo. Ma anche la chiave è figa. Te ne devi andare. Te ne devi andare.
7: Ma la domanda t'ho fatto.
0: Ma basta.
7: Comunque,
0: ma
7: se si inginocchiano le donne, l'anno prossimo boom di matrimoni.
0: Sì,
7: i
0: certo.
7: Ristoratori ringraziano.
0: Sì, sì.
7: Miliardi di euro di fatturato.
0: Lo cacciate, sicurezza, grazie.
7: Vedere chi si tira indietro. Dai. Te lo chiede lei cosa fai?
0: Chi?
7: Tu Gianni ti stai cagando addosso perché quando
0: vai Gianni Sperti biondo.
7: Ho capito perché contraddici.
0: Tutto.
7: Perché quando vai a casa qualcuno si inginocchierà e ti chiederà la mano. Ho capito perché.
0: Sì, ma io gli lascio 500 euro però. Cioè. Con che bel culo Arianna, ti sei girata,
6: brava,
0: t'ho visto.
6: Brava Arianna.
0: Brava Arianna, brava, complimenti. Diglielo, diglielo che occhio Alberto, come si chiama?
6: Alberto, Alberto.
0: Alberto, occhio Alberto che te la soffiano.
9: Catavolo, tu mi piaci perché dici tutte cose vere. Ma dai, catavolo. Poi ci sgamano gli uomini,
0: Sì, finita? Come mai è finita?
6: È finita perché ci abbiamo discusso sopra.
0: Cioè, ci abbiamo discusso sopra?
6: Sì, sì,
0: ah,
6: sì.
0: Ma il balbuziente ci degna della sua presenza, ragazzi? Ma
6: no,
0: meglio
6: io
0: di
6: ho
0: no.
6: visto l'ultimo accesso su WhatsApp di sabato.
0: Lo so, ragazzo. Quindi... perché lunedì mattina è tosta per tutti, anche per chi ha un solo neurone. Cioè, non è che può. Andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, ma andiamo avanti. Non mi fate complimenti. Io sono felice già così. Cioè, non c'è bisogno di arricchire la mia felicità. Io ho bisogno. Allora, c'è da dire una cosa: che quando io vi incontro per strada, in giro, per le città, quando mi dite ah, sei forte, lì mi fa piacere. Ma in radio non me lo dite, che perdiamo tempo. Cioè, non. Lì mi fa piacere che mi date la mano, dici complimenti, catavolo, sei forte, simpatico, mi tieni compagnia. Va bene, che non c'è nessuno, non c'è la platea. Ma adesso dire io che sono bravo, mi sembra un insulto alla bravità. Cioè, non.
6: Alla bravità.
0: Io non mi sento così bravo. Io,
6: bravità.
0: Io mi sento una pippa fotonica, però non. Però me lo fate credere. Va bene, andiamo avanti. Ma Ugo che grida aspetta, esattamente cosa vuol dire? Non lo so.
6: Non lo so, mi viene fuori normale, non lo so.
0: Gli viene normale, una cosa. Ci sarà una spiegazione, no?
6: Insita, non lo so.
0: Vabbè, non lo so, non continuate a chiedergli.
6: Non me lo
0: so.
6: Chiedete più.
0: Ma aspetta, forse perché tu hai paura che io dica un'altra battuta e quindi magari non riesci a godere della prima.
6: No, non è quella, è che no, proprio siccome no. Quando mi fai ridere forte, tu sei uno, lo posso dire onestamente, sì. Io guardo un sacco di format, un sacco di comici.
0: Tu guardi un sacco
6: di format di
0: sformati, di pasta, di formaggio, gli sformati della nonna, lo sformatone, ma la nonna quando faceva lo sformato erano gli avanzi di una settimana, sì, li metteva tutti da parte lei, poi li metteva tutti insieme, li frullava tutti, sì, e faceva lo sformatone, che aveva la forma dello zio, aveva la forma dello zio, ma sembra lo zio, mi sembra,
10: no, lo sformatone,
0: è buono lo sformatone, che lo mangiavi a Ferragosto, lo mangiavi, ah, 42 gradi al sole, ah, al riccione, ma mettilo una fetta di sformatone, con quella fetta lì dovevi fare il bagno due giorni dopo, cioè era impossibile, vabbè. Ugo è ripartito con le serate, sta abbandonando il divano, è vero, e Achille la mano. Andiamo avanti. No, dai, non fate così, dai. Che felicità riascoltarvi, era un mese che non vi ascoltavo causa cambio orario di lavoro. Andrea, è bastato sentire. Basta! E me ne vado, E che dai! Poi ce ne saluti. Oh, essere inutili. Ma è vero che Ugo per mettersi la cintura. No, ragazzi, ma allora.
6: No, leggila.
0: No, lei è una cattiveria. No,
6: lei non me ne frega.
0: Lui, io lo so come si mette la cintura. Col boomerang, lui se la mette col boomerang, cioè lancia il boomerang attaccato alla cintura, fa il giro, ragazzi. Beh, le cattiverie, quest'uomo che è così buono, gentile, educato, si dà agli altri. Aspetta, attenzione, non ho tolto la suoneria stamattina, ma è meglio così. Pronto.
11: Buongiorno, che tavolo, sono Osvaldo da Ravenna.
0: Ma come si sente bene che sei Osvaldo?
11: Ah, ma questo mi piace. Sai che ti aspettavo in Romagna. Ho detto, se viene che tavolo, la sera lo porto a Manzette. Andiamo a Manzette io e lui.
0: Ma andiamoci, ma io vengo se mi porti, se paghi te.
11: Ma porca paletta, ti faccio conoscere Lavanda, ragazzi, che porca vacca.
0: C'è sempre Lavanda, sì. Lavanda c'è sempre, non la Lavanda, Lavanda.
11: Esatto.
0: Ciao bello.
11: Ti mando un saluto grande.
0: Ma grazie anche dell'accento, che meraviglioso, ragazzi. Osvaldo, bello. Grande. Io non so come mai, non so se anche a voi, ma quando sentite l'accento della Romagna, a me mi viene voglia di mare, di ombrellone, di bagnino, di crema abbronzante, di materassino, mi viene voglia di... E dai, signore, piede, signore. Ma è bello perché ormai, allora, una volta posso dire una cosa, che non me ne vogliono quelli di Riccione, Rimini, via dicendo, però una volta a Rimini e Riccione c'erano solo single, cioè tu andavi a Riccione e sapevi che finiva bene, insomma, la settimana le 5.000 lire venivano spese bene, perché una volta con 5.000 lire tu andavi a Riccione, c'avevi albergo pagato, ombrellone, sdraio, divertimento e vigliacca, tutto, cioè in quelle 5.000 lire c'era tutto. Adesso con 5 euro ti mangi al massimo un gelato. Però una volta ero solo single, quindi c'era un odore diverso, un odore di salsedine misto misto, era un odore misto, sì, tra salsedine e testosterone, c'era roba in strada, c'erano gli occhi che cioè non c'erano i telefonini, poi cioè o baccagliavi, cioè non potevi che cosa guardavi, le stelle, il mare, la sabbia, cioè quindi non c'era internet e quindi di conseguenza si era anche più felici e anche più predisposti, l'ho detto anche prima, cioè veramente nei locali, ragazzi, veramente io io veramente quando vedo i maschi che non ci provano con le donne, girano, ma che te giri? Hai fatto 250 maschi in questo locale, non ti sei fermato manco da una donna, ma è possibile? Ma perché? Ma perché non lo fate? Cioè non capisco. Io se io vabbè, andiamo avanti, non che stavo dicendo, mi sono dimenticato.
6: Di Riccione dei che sono single, che sono single, che prima erano single.
0: Un po' più di tristezza.
6: Perché erano single?
0: Dai, sei triste quando ti... Io gli chiedo le cose, dove ero lì?
6: No, perché non mi
0: ricordo. Vai in paranoia.
6: No, cerco di ricordarmi, la mente va in alto, hai capito? Cerca di ricordarsi.
0: Ma cosa cerca di ricordarsi? Ma dillo con allegria, con energia.
6: Stavi parlando.
0: Ma senti, ammosci.
6: Le ragazze erano single. Le ragazze una volta.
0: No, con 5.000 lire stavo dicendo, carini, una volta che facevi tutto. Adesso per un ombrellone ci vogliono 30-40 euro. C'è una cosa incredibile. Però ci sta, perché poi la stagione è sempre più corta. Vi dicevo, adesso non voglio fare le critiche a chi mette i prezzi alti di ombrellone, ci mancherebbe. Però stavo dicendo un'altra cosa: che una volta c'erano tutti i single a Riccione e Rimini. Adesso ogni 2x3 c'è un passeggino che ti pesta un piede.
6: Vero,
0: perché ci sono solo mamme con i passeggini, cioè solo famiglie. I single ce ne sono molto meno. Molto meno, e questa è una cosa grave, molto grave, molto grave. Torniamo, buttate i passeggini.
6: Ma che buttate
0: via, lasciate i bambini in camera. Ma perché vi portate il passeggino col bambino? Cioè, non lasciate lì col cane che si e andate in giro, insomma. E se no veramente avete distrutto Riccione, Rimini, state distruggendo, poveracci. Allora, volevo dire una cosa, ma non la posso dire perché è troppo intelligente e quindi non fa parte della mia capacità intellettiva. Allora, copiando le vostre battute ho rimorchiato una bella gnocca, almeno servite a qualcosa. E siamo contenti di questa cosa, cioè, bellissimo. Allora, stanno ricercando un uomo che ha fatto 18 rapine, non l'hanno ancora preso, c'ha delle orecchie esagerate. Se guardi le orecchie di questo, c'ha delle orecchie che sono più grosse della faccia, ma ve lo giuro, non è un fotomontaggio, è peruviano, c'ha la faccia piccolina e c'ha due orecchie enormi. La polizia non riesce a prenderlo, sai perché? Perché lui sente la sirena due giorni prima, cioè lui sente la sirena a 100 km di distanza, cioè è chiaro che non lo prendono, non lo prenderete mai. Allora, mentre dorme gli fate un'operazione alle orecchie, gliele accorciate, gli fate piccole, altrimenti è impossibile, quello sente i rumori parla con i delfini, cioè non lascia stare, non è impossibile, non lo prenderete mai
12: su Studio Più.

0: Ma perché Ugo è mosce triste?
1: Ma tua sorella è mosce triste.
0: È mosce triste, ragazzi.
1: Ma non è
0: so.
1: Vero, io sono mosce triste.
0: C'hai i suoi problemi, ragazzi. Non lo sfingate così. Vai, poveraccio. Non, poi fa un sacco di serate, anche mezzo rincoglionito. Cioè non, è vero, non. C'ha la faccia da sonno. E stanotte I want you, I want you, I want you, I want you. Sei moscio, Ugo!
1: Sort.
0: Vero, però, quando gli faccio le domande si ammosciscia.
1: Ma non è vero!
0: Si ammosciscia!
1: Fammi una domanda, fammi una domanda.
0: Lascia stare, che fai? Le prove adesso.
1: No, fammi una domanda.
0: No, no, ti
1: faccio. Falla, che devo fare una battuta.
0: Basta!
1: Devo fare una battuta.
0: E allora, tu sei l'autista, ok? C'è un pullman di 50 persone. Questo pullman si ferma a Roma e scendono 30 persone. Poi va a Bari e se ne fermano altre 10. Quanti anni ha l'autista?
2: 10.
0: 10
2: anni.
0: No, veramente mi hai risposto.
2: Sì.
0: Ma vi rendete con chi trasmetto? Vi rendete conto?
2: È una battuta, è una battuta.
0: E qual è la battuta?
2: No, è una battuta per dire che l'autista sono 50 a Roma, scendono 20 diventano 30, scendono 10 diventano 10, l'autista quanti anni ha? 10 anni. 10 anni, 10 anni. 10 anni c'ha l'autista, si capi?
0: No. Ti rendi conto che stai peggiorando la tua situazione? Cioè, se...
2: non so come uscire.
0: Allora, ti rifaccio. Tu sei l'autista. A un certo punto vai a Roma.
2: Io sono l'autista.
0: Ah, adesso sei arrivato.
2: Adesso sì. Perché prima
0: ma anche
2: non era
0: prima
2: chiaro.
0: Te l'ho detto, ignorante.
2: No, ma è
0: cioè, vedi, per dire che non stai attento quando parlo.
2: No, perché è un po' bastarda.
0: Ma quale bastarda? Ti ho detto, tu sei l'autista.
2: Ho capito.
0: L'autobus si ferma a Roma, scendo 50 persone. Hai detto quanti anni l'autista? 10. Si scemo veramente.
2: Ho capito, però io faccio il conto delle persone. Ma guarda che non è semplice.
0: Ma come non è semplice?
2: Ho capito, dovevo capire subito. Tu sei l'autista, però mi sono soffermato sul numero delle persone.
0: Vabbè, allora, ragazzi, vi ricordate quando eravamo sani di mente? Ve lo ricordate che bei tempi? Era molto più bello. C'era cioè il programma andava molto meglio. Allora, sto cercando, dice una donna, un uomo vero, uno che quando arriva a casa sbatte il pugno sul tavolo e mi dice: donna, apri l'acqua calda che voglio lavare i piatti. No, vabbè, vabbè. È una battuta, cioè non, io pensavo fosse una cosa seria. Non, vabbè, andiamo avanti. Che stavi dicendo, ignorante? Che stavi dicendo?
2: Io niente.
0: No, hai detto qualcosa, fammi una domanda.
2: No,
0: voglio fare una battuta.
2: Ok, dai, fammi una domanda qualsiasi.
0: Quanti anni c'hai? Cioè?
2: Perché sono moscio.
0: E che c'è? Mica è uno moscio donne.
2: Moscio, che si do...
0: ma no, moscio devi rispondere con mosceria, cioè.
2: Fammi un'altra domanda.
0: Ancora? Quanti anni c'hai?
2: Non so, non te lo voglio dire.
0: Cos'è moscio?
2: Che sei bizzorro.
0: Ma ragazzi, ma questo dice. Ma vi rendete conto che io trasmetto col nulla? Cioè, è come avere uno specchio dall'altra parte, non. La cosa che... aspetta che mi pettino. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Allora, esiste il pesce Salema. Il pesce Salema. Vabbè, ragazzi, vai. Parliamo un po' di cose, se ovviamente la gente pensa che siamo qua per cambiare l'acqua, non. Allora, il pesce Salema, chi è il pesce Salema?
2: Salema?
0: Salema,
2: vicino alla Prevela.
0: Ma non devi fare la battuta. Se lo sai, lo sai. Se non lo sai, non lo sai. Cerca, pesce Salema, cerca. Pesce Salema.
2: Salema?
0: Salema!
2: Sì, glielo devo dire.
0: A chi?
2: All'intelligenza.
0: Mamma, ragazzi, ma io vi lascio con lui e me ne vado. Io mi lascio con lui e me ne vado. Così vi rendete conto veramente che io trasmetto con il nulla. Cioè, è il nulla fotonico.
2: Ma scusa!
0: Almeno Achille quattro parole dice. Questo manco quattro parole.
2: Quattro parole se me lo fai dire. Chi è il pesce Salema?
0: Ma come chi è?
2: Il pesce Salema, nome scientifico salpa...
0: salpa?
2: Sarpa salpa.
0: Salpa salpa.
2: Sarpa salpa.
0: Ah,
2: Ma comunemente noto in Italia semplicemente come salpa, è un pesce marino appartenente alla famiglia degli sparidi. La stessa di orate e saraghi. È molto diffuso nel mar Mediterraneo e nell'oceano.
0: Ma non sa manco

0: qualche riga, ma è un orologio, fai mezzo giro di chiave e parte.
1: Motore a posto, motore perfetto.
0: Motore a posto, perfetto. Ah, motore sì. Cambio perfetto.
1: Motore cambio perfetto. L'hai restaurato?
0: Restaurata completa.
1: No, il motore, dico il motore restaurato.
0: Motore anche, sì.
1: Hai fatto, cosa ci hai fatto il motore? Qualcosa, cambia di pezzi?
0: Ci ha fatto pistoni, fasce, ci aveva fatto, l'aveva fatto il meccanico giù, ci aveva dato una lappata, candele, filtri, olio, distribuzione.
1: Messo bene,
0: sì.
1: Senti, e carrozzeria qualche bozzo, c'ha ruggine?
0: Sì, guarda, se mi scrivi un messaggio su WhatsApp, no, ruggine no, se mi scrivi un messaggio su WhatsApp poi ti giro tutte le foto.
1: Dai, va bene, grazie, ciao fratello.
0: Di dove sei te?
1: Io di Senzano.
0: Di Senzano del Garda.
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Tu sei a Genova. Sei a Genova. Genova. Ci arriviamo, due ci arriviamo. Va bene. Ciao, a dopo.
2: Ciao. Cosa stava facendo?
1: Mi sa che ho preso una sola io, perché... Andiamo avanti, ragazzi. La compro, smonto questa e la monto sulla mia. Sto mondo non... che faccio? Te lo compro questa e vendo la mia. Cioè non... Allora, il pesce Salema Porgi, che è una razza diversa dal tuo, non sa manco chiedere all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, quando lo vede, cambia. Cioè, vede la sua faccia, sai che c'è il riconoscimento facciale. L'intelligenza artificiale, come vede la sua faccia, diventa un cretino pure lui. Il pesce Salema Porgi può causare allucinazioni per 36 ore se consumato. Era usato per divertimento durante l'impero romano. Durante l'impero romano, per divertirsi, cucinavano il pesce Salema e causava allucinazioni per 36 ore. 36 ore, una roba... Il difficile era metterlo dentro la cartina, però... non era facile, però andava la gara, i romani, gli antichi romani proprio perché lo Giulio Cesare 36 coltellate, perché erano tutti sballati, erano ma perché mi avete accoltellato? C'era una grigliata di pesce, non abbiamo capito più niente, non
3: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.

0: La canzone è molto bella, però è un po' triste come, come quando Ugo deve dare delle risposte, ragazzi. Ah, yeah, la roba diventa triste, diventa. la moscio proprio. Vabbè, voglio dire, è la sua natura, ragazzi.
1: Ah,
0: non,
1: quale
0: è,
1: natura?
0: Non potete pretendere da lui che sia pimpante come sul palco. Lui giù dal palco è un'altra persona.
1: Ma
0: cioè,
1: non è
0: l'uomo moscio, l'uomo tristezza, l'uomo.
1: Mamma,
0: non l'ho mai visto sorridere fuori dal palco.
1: Lascia stare.
0: E si deposisce Matrix, dai, per favore. Andiamo avanti.
1: Perché?
0: Per favore, te ne immagini? Io vorrei vedere tutti i film di fighi pazzeschi con la tua faccia e il tuo fisico. Cioè, come si chiama Matrix? Come si chiama l'attore?
1: Keanu Reeves.
0: Chi?
1: Keanu Reeves.
0: Non Keanu Reeves, Keanu.
1: Keanu!
0: Keanu. Allora, te ne immagini? Al posto di Keanu Reeves.

0: Ugo Palmisano in Matrix, bellissimo, con l'impermeabile, col tendone del circo invece l'impermeabile, capito? Nero di pelle, fantastico, bellissimo. Tutti i film così, Rambo Strambo, che ne so, altri film tipo Silvestre, Rocky, Rocky la boa, per esempio.
1: Rocky la boa.
0: Andiamo avanti. Vabbè. Attenzione, MiG russi sorvolano Cerignola, ragazzi, cioè Cerignola, cioè i MiG russi hanno sorvolato casa tua. Cerignola, quanto è da casa tua?
2: È parecchio, è Foggia Cerignola, Andrea.
0: Ah, è lontano.
2: È lontanissimo.
0: Ah, sì. Fuggi da Foggia, non per Foggia, ma fallo fuggire.
2: Bravo.
0: Ah, sì, ho detto che ho imparato quando ero qualche bambino. Ma che tavolo, sei pugliese? No, sono della Latina, ma non c'entra niente.
2: Sono della Latina.
0: MiG russi, sono della Latina, ma MiG russi sorvolano Cerignola e non rientrano più in Russia, scomparsi pure dai radar. E sono scomparsi anche i radar.
2: Dai,
0: credo,
2: dai,
0: cioè adesso non è... Giuseppe Giampaglia,
2: ma chi è?
0: La battuta è sua, Giuseppe Giampaglia, bella, bravo Giuseppe, vestito anche bene, è vestito come i MiG, uguale, non... vabbè, si sono fermati a Cerignola, due orecchiette, due cose, insomma, e chi torna più in Russia, voglio dire, lì c'è, si fa freddo, cioè, tutti incazzati, tutti, fai così, fai cosa, Cerignola, fai come ti pare, cioè, non... vabbè ragazzi, salutiamo ragazzi, perché è meglio andare, ragazzi, è meglio andare. Allora, vi lascio con questa chicca, ragazzi, la volevo dare per ultima, questa notizia, perché è una notizia che riguarda tutto il genere maschile. Pornhub, sapete tutti che cos'è, è una piattaforma di gente single, di uomini single. Pornhub promette di piantare, attenzione, un albero per ogni 100 video guardati. Cioè, ogni volta che l'uomo guarda 100 video, Pornhub cosa fa? Va in giro e pianta un albero. Quindi, tra poco, penso tra una settimana, avremo ombra ovunque. Cioè, ci sarà, non vi preoccupate del caldo, perché ci sarà ombra ovunque, cioè no, state sereni, cioè alberi e seghe non sono mai andati così d'accordo. Quindi, basta così, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9, vi amo, ciao, Andrea, ciao, ciao.
3: Su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walteroni!
5: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

Oceanica. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: contattaci allo 030 999 1000. Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Robbie.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Uè!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento-Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Calderone, se riesci, ce la fai ascoltare? Ah, say yeah, ah, say yeah. Un saluto a tutti e anche da Milano è sempre solo Morning Fever. Ciao belli, ciao ciao.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
0: Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Buongiorno Massa, buongiorno a tutti gli amici del Morning Fever, Enrico da Senigallia. Questa mattina, se fosse possibile, vorrei ascoltare Surfing USA. Ciao a tutti.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time ed è festa all'estremo! We not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Party Time e sai cosa ascolti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglieve Sapica, Brindisi.
5: Lo show più esplosivo d'Italia
4: sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica, Ceglieve Sapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: vuoto che c'è.
1: Party time.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Q è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Ma buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui, siamo ritornati, Gas Orlan, ospiti a pranzo, mamma, oh, che capelli, aspetta, che più mi faccio i ricci, più questi, ecco, adesso sì, sembra una strega, perfetto, va bene così, aspetta, togliamola la cuffia che facciamo prima, olè, con i capelli al vento ancora da ieri sera del mare, perché siamo partita questa notte, siamo arrivati questa mattina. Ho già fatto 20-14 lavatrici. E però insomma siamo tornati. E mentre noi tornavamo c'era qualcuno che arrivava. E allora ieri sera ho salutato l'albergo, piangevo. Massimo della spiaggia non sono neanche riuscita a salutarlo, perché sennò mi veniva da piangere anche lì. Vabbè, ma dai, siamo tornati alla normalità, un po' abbronzatina, 44 herpes sulla bocca e la musica però di Radio Studio Più, per fortuna. Opalai, Taylor Swift.

Opala e Taylor Swift, ma noi continuiamo con Icona Pop, I Love It. Ricordate, nelle feste di piazza, ma sta mosca pensavo fosse la freccetta del mouse.

0: Mosca. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot.
1: Spot.
2: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
3: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
3: Passa a trovarci.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

J-Lo prima di andare sul palco? Io non lo so. Quanti anni ha? 56, 57, 58? Fa dei concerti che sono una cosa pazzesca, con sta testa che va, che viene. Io avrei la cervicale andata. O perlomeno, cosa fa dopo per una settimana? Cadaverica sul letto, dai, non ci credo. Va bene, dai, diamo inizio a questo momento di chiacchiericcio di Gas for Lunch, ospiti a pranzo, con un appello. Questa mattina mi è arrivato un appello da un amico che voglio condividere con voi, perché è stata persa una barboncina. Allora, io ve lo leggo, lo potrete trovare anche sul mio Facebook, quindi io lo pubblicherò anche lì, lasil.k, profilo pieno, nel caso in cui vi sfugga il numero di telefono. Si chiama Emilia, una barboncina di 15 anni e si è smarrita proprio oggi nella zona di Lembrio, Lodrino, quindi dovrebbe essere in provincia di Brescia. Indossa una pettorina rossa e se qualcuno dovesse vederla, per favore contattare il 3280188720, ma io vi dico, ve lo condivido ora sul mio profilo Facebook, quindi potete andarlo a vedere anche da lì il numero di telefono. È buona, non morde, sarà sicuramente spaventata. Grazie poi a voi se lo condividerete dal mio Instagram. Io non voglio dire il nome e cognome del proprietario in diretta, però vi posso dire il mio, è lasil.k, profilo pieno su Facebook, potete andarlo a vedere da lì. Si chiama Milly, se la chiamata chiamate vi risponde. Tra pochissimo invece con voi voglio condividere questa cosa che sta accadendo, ovvero la trappola tesa dai malviventi nel parcheggio per rubare auto e borse. Ecco come funziona l'inganno e consigli pratici per evitare queste brutte sorprese e queste brutte persone.

sono semplici ma efficace. Le tecniche usate da malintenzionati ai danni degli automobilisti si evolvono di continuo, ma spesso i ladri rispolverano vecchi trucchi basati sull'effetto sorpresa. Tra questi, la truffa della bottiglietta di plastica, utilizzata soprattutto nelle grandi aree di sosta tipo i supermercati. Ecco, la dinamica del raggiro è collaudata nei minimi dettagli. Il malvivente addocchia la vettura bersaglio nel parcheggio, sfruttando l'assenza del proprietario, incastra una bottiglietta di plastica schiacciata nello spazio tra il pneumatico e la carrozzeria. Il dettaglio fondamentale riguarda la posizione: il finto ostacolo viene collocato quasi sempre sulla ruota posteriore, dal lato passeggero, così proprio non la vedi. In questo modo, quando l'automobilista si avvicina all'auto per salire a bordo dal lato del guidatore, la bottiglietta non si vede. Ecco, la trappola vera e propria scatta non appena ci si mette in marcia. La partenza, il guidatore accende il motore e inizia la manovra per uscire dal parcheggio, quindi magari la retro. La rotazione della ruota schiaccia con violenza la plastica contro il passaruota, producendo un forte sinistro scricchiolio del tutto simile a quello del guasto meccanico importante o di una gomma

0: Insomma, stavamo dicendo, cosa succede nel momento in cui si sente un forte rumore? Beh, l'automobilista frena di colpo, scende immediatamente dall'abitacolo per verificare che cosa sia successo, ed è proprio lì che scatta il furto. Nella fretta e nel panico del momento, quasi nessuno pensa a spegnere il motore e togliere le chiavi dal quadro. È qui che entra in azione il complice, si infila nell'auto lasciata aperta e sfreccia via, oppure afferra al volo le borse, portafogli e smartphone lasciati sul sedile. Cioè, capito? Voi sentite, se sentite questo forte rumore, fermatevi un attimo a pensare, perché cioè, sicuramente avrete guardato se non avete tirato sotto qualcuno, soprattutto se è stato un guasto. Fermatevi un attimo, controllate le varie spie sulla macchina e poi ricordatevi di spegnere la macchina e magari le chiavi, prenderle prima di scendere, perché c'è sempre in agguato qualcuno che può combinarvi qualcosa. È un rapido controllo, chiudere le portiere, uno non mica ci pensa a queste cose, però magari adesso avendovelo detto, io poi non so voi, ma di notte quando circolo, magari torno dalle serate perché quello è che al massimo faccio di notte, ho sempre pensato, e se mi ferma un posto di blocco, cioè se mi fermano che sono sulla rotonda dell'autostrada dove c'è pieno di gente, ok, mi fermo, o in centro magari in qualche cittadina, ma se mi fermano in mezzo a un viale alberato dove non passa nessuno, ci sono io, solo io che passo, io credo di non fermarmi. Io ho paurissima, ho strapaurissima, non so voi, ma io ho strapaurissima. Detto questo, andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Madonna, Sabrina. Uguale, proprio uguale. Ciao Sil, per l'herpes, rimedio del nonno, metti dell'alcol puro, quello rosso, scotta tanto ma non lo farà mai più a vita, sì, nel senso che sono deceduta, perché se me lo metto sulle labbra poi lo bevo e muoio, no? Muoio. Per caso Massimo del Bagno 139, sai che non lo so, spiaggia.

è che c'è scritto Maria Laura Vda. Forse Maria Laura da Brescia. Ciao, sì, certo. Ciao Maria Laura. Allora, silico di limone, tagli una fetta e poggi sulle labbra. Ah, davvero? Perché mi hanno detto anche il dentifricio, però non posso venire in onda con le labbra bianche. Sembrava un po' strana la cosa.

Guest or lunch, ospiti a pranzo, io sono la Sil.K e noi siamo all'interno del primo Party Time. Quello che ci fa sentire adesso, un Christian Marchi, Summer is Magic.

E siamo arrivati all'ultimo brano di questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Come mi ha detto un ballerino sotto al palco sabato sera, arriva Chest Lavie.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Caceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

buona domenica. Ciao svalvolati, primo giorno di ferie. Mannaggia, ieri è stato l'ultimo giorno di ferie. E diamo inizio così alla seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo, con qualcuno che va in ferie, con qualcuno che ritorna, con qualcuno che ci andrà. Per quest'anno

da quale parte dell'Italia ci state ascoltando? Se state ancora lavorando, se invece siete già in ferie. Insomma, agosto è iniziato, siamo al 3 di agosto già, quindi può essere che tanti di voi siano partiti per lì di più oziosi.

0: venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

cercando il nome per questa nuova rubrica che volevo fare. Si tratta di una classifica di musica, ma non vi dico altro. Adesso lo faccio e poi ve la dico. Intanto è iniziato il momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338 141 1001. Già mi state dicendo dove siete. Ti ascolto nel camion, sto tornando da Misano Adriatico. Anch'io sono

spesso vi ho raccontato la classifica dei dischi più venduti negli anni precedenti, nel 1963, nel 1975, fino ad arrivare più o meno agli anni 2000. Sì, agli anni 2000 ci siamo arrivati. Allora io oggi sono andata alla ricerca non solo dei dischi più venduti e quelli, ok, in questo giorno, il 3 agosto degli anni passati, no, io ho cercato la classifica dei 10 dischi più ascoltati del 2002 e questa classifica, il 3 agosto, iniziava così: al decimo posto, Whenever, Wherever, Shakira.

In nona posizione invece troviamo Alize con Muololità. E parliamo del 2002, la classifica dei singoli più ascoltati il 3 agosto 2002.

In nona posizione Moalo Lita di Alizé, in ottava posizione Wherever You Will Go The Calling, in settima posizione A Little Less Conversation Elvis, mentre in sesta posizione arrivava Avril Lavigne con questo brano qua. Chissà se ve lo ricordate, Complicated.

In sesta, in quinta posizione, Shoot a Dog di George Michael. I dischi più ascoltati, siamo alla quarta posizione del 3 agosto 2002, Kiss Kiss, Olly Valance. Mentre arriviamo sul podio dei singoli più ascoltati del 2002, il 3 agosto, By the Way dei Red Hot Chili Peppers.

posizione dopo Bad Way dei Red Chili Peppers abbiamo Noir Desire, Le Venue Pour Terre. Si legge così, questa non la conosco proprio, ma assolutamente conosco quella che era in prima posizione, il singolo più ascoltato, il singolo più venduto, era quello delle SketchUp il 3 agosto del 2002.

0: Noi siamo pronti invece per il secondo party time. E voi?
1: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

3899-1041-1001 per i vostri messaggi vocali. Silma, l'appartamento che si vede dietro di te è casa tua? No, no, no. Magari.

What is love? What is love? Ma noi continuiamo con Starlight The Muse. Wow, questo remix meraviglioso. C'è una mosca, eh? Una mosca che è dove non dovrebbe

Vi ricordo in questa seconda parte di Time di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più, perché è proprio con essa che potrete ricordarvi, potrete essere sempre presenti anche ai nostri eventi, in basso o in alto, a sinistra, cioè, vabbè, sezione eventi, per poter venirci a trovare.

0: da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Ah, io sono arrivata alla fine anche oggi di Guess or Lunch, ospiti a pranzo. Arr, ma secondo me c'è qualcuno qua.
1: È da un pezzo che sei arrivata alla fine. È da un pezzo che sei alla fine. Che è sto rumore? Che è?
0: Non lo so, non sono io, siete voi.

0: arrivava lei a Riccione,
1: tutta panterata.
2: Sai che roba?
0: C'era la riunione dei bagnini. C'era la riunione.
2: Magari.
0: Magari
2: c'era un bagnino. Grazie, c'era un bagnino. Aveva un retro che faceva la S. C'è una cosa.
0: Aveva un canotto. Cioè, al posto del
2: mamma
0: culo
2: mia.
0: Aveva il canotto.
2: No,
0: aveva.
2: Dai!
0: Sì,
2: ma non dirlo così!
0: No, c'aveva un retro con la S. Mamma mia.
2: Cioè, scula S, ve la S, ve la schiena che faceva così e sì. Poi così. Mamma che onda!
0: Ma pensa a te che onda!
1: Roba, eh.
0: Cioè, lei guarda l'onda!
1: Solo lei li trova.
2: C'era un'onda.
0: C'era un cavallone. Altro che c'era un cavallone.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, immagino, guarda, immagino. Si chiama Matteo. Matteo.
0: Hai visto? Dove abita? Sai già tutto ormai, numero di telefono?
2: No, quello non l'ho domandato perché era comunque fidanzato, io ero lì con mio marito. E allora ho chiesto.
0: Ascoltami, adesso voglio dire. Ma quella buonanima di tuo marito che ascolta tutte queste cose in radio.
2: Ah no, ma lui non mi ascolta. Ma io posso dire quello che voglio, non mi ascolta. Ma ascolta, ma ascolta, lui ascolta un'altra radio. Infatti,
0: allora,
2: simpatico,
0: ascolta. Lui era il bagnino con la fidanzata e tu che eri col marito,
2: sì.
0: Giusto? E vi,
2: ascolta, sì.
0: Vi scambiavate gli sguardi?
2: No, perché non c'era, io non avevo la S come l'aveva lui, no. Cioè lui, vabbè, quindi io non ero da guardare. Perché proprio non ero da guardare.
0: Perché lui,
2: no.
0: Lui guardava no. Solo le S, guardava.
2: Ma insomma aveva 27, cioè ha 27 anni, e io la, 10 di
0: beh.
2: Più.
0: E beh, oh, sai che botta di energia, ha detto 10 di più. Io. Dopo questa andiamo, dai,
1: 26,
0: dopo questa andiamo, perché voglio dire, ci sta, cioè, va bene. Va bene, va bene, dunque niente, come sono andate le vacanze?
2: Bene, bene, bene. No, a parte mio marito, però bene, bene, tutto bene.
0: Basta, tuo marito.
2: Cioè, se andavo da sola era meglio, però. No, bene,
0: beh, certo
2: c'è stato
0: che,
2: caldissimo.
0: Allora, certo che uno che ascolta la radio dice: cazzo, però la Sila ha una vita matrimoniale, tanta roba, familiare, bella.
2: Ciupa! No, vabbè, certo. Ma hai presente quelle donne che quelle mogli che sono devastanti, perché siamo noi donne che dobbiamo essere un po' devastanti, cioè quella devastazione lì, no? Perché per antonomasia sono le donne che devastano le chiappere in famiglia. No, io ho lui.
0: Ah, ok, adesso che
2: io lui.
0: Capito, bene,
2: amore,
0: ormai.
2: Facciamo una follia? No. Ah, a posto.
0: Vabbè, ho capito, ho capito, che ti devo dire? Vabbè,
2: magari comunque. Volevo dirgli andiamo in bagno e facciamo che ti faccio e che si fa. No.
0: Niente. Vabbè, se non gli scappava, che deve fare? Poi ti ha là tutti i giorni. Quando ti vedi tutti i giorni. Io immagino.
2: Ma se
0: te,
2: non lo vedo mai.
0: Ma io immagino te al mattino quando ti svegli senza trucco, in disabilità.
2: Sono bellissima.
0: Lui che si gira e dice: ma chi è? Biancaneve, caspita,
2: sì.
0: Là, là.
2: Così.
0: Vabbè.
2: Mi dice: che fiatella. Grazie. Adesso è garantito
0: questa,
2: che te la do due volte di più proprio.
0: Adesso sì, sì. Andiamo perché dopo la piatella sì. Possiamo andare. Va bene.
2: Niente, io vado dal dentista, vado dal tuo amico.
0: Ah, pure! Attenzione alla piatella,
2: sì.
0: Diglielo, salutamelo tanto.
2: Ciao!
0: Ciao, ciao! È Studio Più. Comunque da ricovero.
1: Sì, sì, da ricovero. Sì.
2: Con la piatella però.
3: Studio Più News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
5: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz Jones in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
4: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
4: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
7: Applausi! Pronto? Ci siamo. Dov'è Lorenz The Voice? Paro, dove sei? Vieni qua. Sta bevendo, capito, va bene. Ammazza, ragazzi, questo va già a birra, siamo a posto. Sono le 2 del pomeriggio. E vuoi o non vuoi, ti piace o non ti piace, inizia la terapia di gruppo. Ecco qua. I Feel Good versione summer. Cosa cambia da quella invernale? Niente, la mazza, niente. Anche Antonio, dai, iniziamo, mettiamoci comodi.
8: I Feel Good. Feel good.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il tuo DNA.
1: Col mio DNA. Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti. Inizia i Feel Good. E allora, già prima del programma devo chiamare questa persona, perché vado in giro per l'Italia e chiedono di lui. Pensa a te. Ma lo sai che sono venute delle ragazze, si sono avvicinate e ho detto: caspita, vogliono conoscermi, magari mi danno un puntello. Queste arrivano.
2: Allora mi presento queste
1: arrivano. Antò, queste arrivano e mi fanno: ma com'è Antonio di Parma?
2: Ma non si credo, ma chi sono queste qua?
1: Beh, delle ascoltatrici, ragazze, avevano 26, 27 anni. Io gli ho detto che. Che cavolo te ne frega a te dove erano? Devo dire dove erano.
2: Era in giro,
1: mi ha detto: ma Antonio di Parma com'è? Allora io gli ho spiegato come sei fisicamente, alto 1,82, biondo, in questo periodo, sei abbronzato, capito? Hai 32 anni, anzi 33, ho detto, gli anni di Cristo. E ha detto: e allora sai com'è? Cioè, Come stai? Tutto bene?
2: Io bene. Oh. Nel frattempo sono stato sempre in onda su Radio Sud Più.
1: Sì.
2: La popolarità è cresciuta.
1: Ma scusami, un attimino, tu mandi messaggi anche negli altri programmi della radio. Noi ti lanciamo, ti rendiamo popolare e tu da un dito ti prendi due braccia. Com'è sta storia?
2: Ma io sono innamorato di Radio Studio Più, di tutta la radio in totale.
1: Immagino. Ascolta, hai realizzato, sei stato partecipe in qualche film, hai fatto qualche parte di interpretato?
2: Sì, in meno di una settimana ho fatto due film.
1: Uilla, come si chiama? I titoli si possono sapere?
2: Però vabbè, non è che abbiano una risonanza enorme,
1: ma l'hai girato te il film, cioè solo te?
2: Che ruolo
1: interpreti?
2: Allora, nel primo film io interpretavo un bidello universitario.
1: Un bidello. Sì. Ok, va bene. E nel secondo?
2: Nel secondo film facevo un po' il pazzo. Quello mi riesce bene.
1: Devono darti un ruolo, hanno fatto bim bum ba un attimino. Va bene, bene. Hai guadagnato soldi? Prendi dei soldi.
2: Ma non una cosa esagerata. Devo dire una cosa.
1: Sì,
2: poi c'è stata una delusione, però.
1: Che cosa è successo?
2: Sono stato chiamato per un film con Aldo Giovanni Giacomo.
1: Però
2: alla fine non sono stato confermato.
1: Ma porca miseria.
2: La settimana scorsa.
1: Va bene, non ti preoccupare.
2: Però sono in attesa di nuove cose belle.
1: Tu guarda,
2: non posso dire niente.
1: Ecco,
2: dai.
1: Tu rimani in attesa che è la cosa migliore. Poi vediamo che cosa. Va bene, grazie.
2: Non mandi in onda il vocale che ti ho mandato.
1: Stiamo già parlando. Io e te, stai già pure il vocale vuoi. No, dai, perché cosa hai fatto nel vocale? Cosa hai fatto?
2: Carino.
1: Cantavi? Cosa facevi?
2: Canticchiavo.
1: Cos'hai cantato? Vai.
2: C'è I Feel Good su Studio Più. C'è I Feel Good.
1: Ascoltami, sta venendo una colite. Ti saluto. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao. Certo. Bisogna dargli spazio, ragazzi. Non c'è niente da fare. Capito come si è messi oggi, eh?

0: calma, calma. American Girls, Harry Styles. Wow, bello. C'era un compleanno, prima che lo perdiamo, dai, andiamo a beccarlo. Andiamo a beccarlo. Chi era lui? Sentiamo. Oh, vai.
1: Ciao Garzo, sono Gianmarco, Pippo, ciao, il mobilierista di Gallia.
0: Ciao Pippo, che è?
1: Oggi sono 55 anni.
0: Bravo, tanti auguri.
2: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio, studio, studio, studio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
2: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

Devo chiamare J Balvin e dire: come ti sei permesso di andare a prendere Like the Movie di Eric? Voglio dire, vabbè. 2:22 sulla Dance Station d'Italia, I Feel Good è il programma che state ascoltando. E adesso un attimino, perché settimana scorsa, a forza, scusate, ma io da buon rosso nero devo fare un grande saluto al nostro capitano che non c'è più. Ma poi, a parte il discorso del Milan, Franco Baresi è l'emblema del calcio a livello nazionale, mondiale. Bisogna ricordarlo, perché le cose belle e le persone belle vanno ricordate. Grande Franco! Allora, torniamo un attimino, cerchiamo di essere un po' positivi, perché tanta gente è partita per la vacanza, ragazzi miei, milioni e milioni di automobilisti adesso belli spaparacchiati uno vicino all'altro in spiaggia. Arrivano un sacco di foto dalla costa adriatica, vedi, anche la Tirrenia, anche dalla Sicilia, e devo veramente ringraziare tutti. Ricordiamo 338-141-1001 il numero di WhatsApp, questo per potete mandare foto, anche perché voi ci mandate le foto del mare, della spiaggia, della montagna, della località turistica dove siete, e di conseguenza è come se noi andassimo in vacanza là, tac, sì, come se fossimo in vacanza anche noi. Pensa alla mente che fa, la nostra mente fa dei viaggi, ragazzi miei, che metà basta e avanza. Giusto, dobbiamo salutare anche Don Mazzi, scusami, ma hai ragione, perché Don Mazzi è un'altra persona stupenda che ha portato sulla strada giusta e salvato veramente tante persone. Oh, ma le migliori vanno via prima, io devo capire quelli, caso vuoi, vabbè, non lo so, vabbè, grazie, non dimenticarsi tutto il lavoro che ha svolto Don Mazzi per le persone bisognose.

0: perché noi siamo qua a darvi input, a farvi star bene. E non vuoi mettere tutti al mare? Ma ci mancherebbe, dai, su, per piacere. Chi c'è adesso? Non c'è, che è successo?
1: I feel good.

0: Va bene, allora, tanti sono i messaggi che stanno arrivando, vedi, anche il ricordo di Franco, di Don Massi, e poi anche gente che ha voglia di far sentire la propria voce in questo programma che è un po', diciamolo, dai, è veramente una terapia di gruppo, che è?
1: Gardilli, vedi che fai tanto il figo, ti ho visto che eri a Porto Cervo con la Ferrari.
0: Sì, ciao.
1: Numero uno, come al solito, Gardo.
0: Sì, guarda, a Porto Cervo con la Ferrari, beh, che bello, ma da togliersela quella libidine, vedi? Bene, gente che è in vacanza, Riccione, a proposito, se siete a Riccione andate nella nostra sede là in Viale Ceccarini, abbiamo la diretta, ragazzi miei. Che caspita, vedete in faccia tutti i colleghi abbronzati e non. Salutiamo anche gli amici della Puglia, vedi, si fanno sentire un po' tutti a quest'ora. È un po' il cazzeggio sotto l'ombrellone, I feel good, fa bene alla testa, e come diciamo sempre noi, testa sana in corpo sano. Arriva il disco del passato!
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: posti a lavorare, non quelli che sono in vacanza. A tutti i lavoratori. E salutiamo anche quelli che sono in un mare di cacca. Che uno di questi, eccolo qua, il nostro vocalist ufficiale. Ma sei in un mare di cacca, mi hanno detto. Willa.
1: Sì, stiamo trinciando. Stiamo trinciando. E tu pensa che abbiamo 15 giorni da trinciare di fila.
0: Vabbè, di che cosa vuol dire trinciare? Quello che abita. Quello che abita in Corso Sempione a Milano. Sa mia cosa è il trinciare? Uè, Coco. Cosa vuol dire? Di, spiega.
1: Praticamente abbiamo la chiama, stiamo tirando su, raccogliendo il mais.
0: Ah, state raccogliendo il mais?
1: Stiamo parlando alle poste, dice.
0: E perché è pieno di cacca? Non c'è cacca quando raccogli il mais, no?
1: No, però fa appena caldo.
0: Sta schiattando, va bene. Dai, allora, live, tanto non vai in vacanza, stai con noi. Fai la presentazione per questo lunedì 3 agosto, dai, live, vai. Così, vai. Vai, vai.
1: Welcome, benvenuti a tutti. Così. Banda disfunzionale, uomini e donne all'aceto. Benvenuti sulla Destination, numero uno al mondo.
0: Così.
1: E non è lui, ma certo che è lui. Il nostro guru.
0: Gaza.
1: Il nostro maestro. Tutti i pesci di mano, un applauso per il mitico, l'insuperabile.
0: Vai, vai.
1: L'insostituibile, l'insostituibile. Sulla mano al cielo, per Ricky Gosselin.
0: Bravo, ti vogliamo bene, buon lavoro, ciao.

È lunedì, dai ragazzi miei, lo so, arrivano foto un po' strane, vi ricordo i punti di contatto 338-141-1001. Dai, su, per quelli che sta lavorando, che sta mandando veramente un sacco di foto, calma ragazzi, dai, dai, è uno spasso anche lavorare, dai.

0: Gazzilli!
1: Che c'è?
0: Io non seguo Radio Studio Più perché è una radio.
1: E perché? Cioè?
0: Ma seguo Radio Studio Più perché è una piccola famiglia dove io mi sento molto integrato!
1: È andato, è andato!

0: E oggi sì, eccola.
1: Signore e signori, bentornati sulla Gazillion Gatherlines. State per volare nel mondo della musica, nel mondo della fantasia. I nostri comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi sognare. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon lunedì con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Oh, seria oggi, come mai?

0: il party time è diventato un ritrovo, sì. Di quelli che vogliono andare un pochino fuori binario. Che è questo? Senti questo, quest'altro che c'è. Lui che è? Che
1: avvisiamo vuole? I nostri ascoltatori che apre la cassa 5.
0: Certo.
1: Apre la cassa 5.
0: Non so, sarà il caldo, sarà un po' tutta l'atmosfera, ma ci può stare questo, eh.

abbiamo ancora fatto la prova a fischio, eh? Vedi, labbra umide al lunedì. Ciao, Cocco. Party time su Radio Studio Più. Ha girato questa notizia. Mi fa un po' paura. La Cina forse ha trovato il rimedio contro gli asteroidi pericolosi. Farli esplodere con le... Perché? Vogliono farli esplodere con le bombe nucleari. Ma perché? Arrivano degli asteroidi strani? Cioè, sai che loro di là sanno sempre tutto, in anticipo. Fa paura sta cosa. E beh, vogliono far esplodere gli asteroidi con le bombe nucleari, vuol dire che prima o poi... Bah!

0: finta di essere in spiaggia anche noi, dai. Coccobello, coccobello, ananas freschi. Beh, anche le ananas, dai, che ti devo dire. C'è anche il melone, signora.
1: A me su party time mi fa schifo da che.
0: Ma io, da dove arriva questa qua?

i cocchi sono proprio freschi. Beh, se si prima con l'acqua, tagli in zuppa, dai. Però devono lavorare anche loro, è giusto, dai. Dai, dai. Come si chiamano quelli che vendono il cocco in spiaggia? Venite di sì, vabbè, ma sarà un termine, no? Che li racchiude. No. Ehi, Cocco Belli, quanti siete in giro?

mani, mani, dai, dai. Perché vabbè, è confermato che il suono del mare rilassa, capito? Rilassa molto. Porta segnali, energia positiva, che per questo lo facciamo noi, eh.

0: anche oggi la scelta del nostro laboratorio di ricerche musicali ottima, selezione Doc, e con Inferno All chiudiamo il party time. Dai, torniamo subito, vai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevimeto e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: A me l'unica cosa che mi rilassa e mi fa stare bene siete voi, hai non visto? Il mare.
1: Ma che bello. Ciao Franchi, noi rilassiamo, ragazzi.
2: Allora, distenditi pure sul lettino.
1: Vai.
2: E iniziamo la terapia del rilassamento.
1: Dai, allora, okay. Dimmi, chiudo gli occhi, dai.
2: Non sei tu, sto dicendo l'ascoltatrice.
1: Vabbè, lo faccio insieme
2: lo fai
1: a lei.
2: Tu, dai, lo fai tu insieme a lei.
1: Vai.
2: Allora, inspira. Adesso pensa che tra poco dovrai espirare. Tra poco.
1: Per forza, perché sennò crepo.
2: Sì, no, sembra che stai facendo la cacca. No, adesso butta fuori tutto. Benissimo.
1: Ok.
2: Perfetto.
1: Mi sento bene.
2: Non si è sentito il bluff.
1: E allora, Franchi caro,
2: ciao!
1: Che bello!
2: Bentornato.
1: No, beh, ho preso, ho capito la A4 come è fatta.
2: Sì, sì, è come un foglio.
1: Se ti dico tutto il tratto fino a Dalmine, sì. Guarda, ogni 37 metri c'è un'ortica. Però tutto bene.
2: Bene.
1: Come stai, te? Tutto bene il weekend?
2: Tutto bene il weekend. È stato un weekend di lavoro, ma anche di viaggio per
1: bene,
2: me.
1: Per
2: cui,
1: piacere.
2: Insomma,
1: uguale, bene, okay, bene.
2: Ho provato anche ad andare in altitudine per vedere,
1: sì,
2: se c'era più fresco. Sono arrivato a 1650 metri.
1: Quanti gradi c'erano?
2: 10 in meno.
1: Beh,
2: 10.
1: Vabbè,
2: però 10 su 37-38. È caldo comunque.
1: Caldo lo stesso,
2: caldo.
1: Perché voglio dire,
2: niente.
1: Ormai è così.
2: E siccome mi hanno detto che c'era il mare,
1: sì.
2: Sì, perché mi hanno detto, guarda che lì una volta c'era il mare.
1: Ah,
2: vai,
1: detto...
2: su. Io ho, adesso pubblicherò prima o, sì, poi, questa storia che ho fatto.
1: Hai trovato dei calamari in montagna.
2: E ho portato l'asciugamano, le pinne.
1: Beh, hai fatto bene.
2: Esatto,
1: fatto bene.
2: Però poi il mare non c'era.
1: Non c'era.
2: E poi mi hanno detto, guarda che c'era nel Paleolitico.
1: Vabbè, avvisami prima, gliel'hai,
2: esatto,
1: detto, che caspita.
2: Mi hanno detto una volta qua c'era un ghiacciaio.
1: Bravo.
2: Non c'è più.
1: È così. Però anche, vabbè, vedi, anche in altezza là c'è il caldo.
2: Altezza per base, per larghezza.
1: Poi fai il triangolo completo,
2: esatto,
1: isoscele.
2: Sono 90 euro di viaggio. 90 euro di viaggio.
1: Va bene. Ascolta,
2: okay,
1: hai saputo la notizia? Casal Monferrato
2: in Piemonte,
1: di Alessandria.
2: Sì.
1: Nascite del 40% in più, voglio, ci stanno dando dentro.
2: Hanno smesso di pagare la Pay TV. Sì, c'è stato un blackout della Pay TV.
1: Ti rendi
2: il
1: conto?
2: 40% della natività in più. È perché, aspetta però, natività,
1: sì,
2: nazionale o internazionale?
1: Non lo so, l'attività, okay, voglio, no, 40% solo sul luogo. Dunque.
2: Si sono trasferite 10 persone di Molfetta.
1: Ah, ecco perché allora. Però di là ci danno, ragazzi.
2: Sì,
1: bene.
2: No, evidentemente.
1: Vai.
2: Ci sono più le farmacie di una volta, no, nelle parte lì.
1: Poi secondo me li danno bucati, sai?
2: Però dai, è bello, vuol dire che manteniamo alto il nostro paese.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Bello. Vengono fuori gli amori nel mese di agosto. Fidanzato e moglie non ti conosco. Sai,
1: no,
0: quel famoso detto.
1: A Ferragosto, ad agosto, moglie mia non ti conosco.
0: C'era
1: ma chi è che fa l'amore con questo caldo?
0: Che beh, è un pesante.
1: No, vabbè, lo puoi fare se sei attrezzato. È un po' come andare in alta montagna.
0: Ma io ho trovato il metodo, lo vendono in un negozio vicino a casa.
1: Sì.
0: Mettono dei ghiaccioli. Li metti sopra, proprio un cerchietto, sì, con intorno, sì, tutto del ghiaccio,
1: sì.
0: Quando tu lo metti, sì, questo, certo, ghiaccio si scioglie.
1: Perché prima vendevano l'anello stimolante. Adesso,
0: adesso
1: è l'anello rinfrescante,
0: l'anello stimolante, oh, c'era probabile che c'era gente che metteva,
1: sì,
0: al contrario,
1: sì, sì.
0: E se lo mettevi al contrario,
1: vabbè, se lo dici tu. Comunque, cazzo, complimenti a coloro fortunati che magari riescono a farlo.
0: Beh, certo, fare sport.
1: Fare sport è una cosa.
0: No, guarda che fare l'amore, l'amore adesso col caldo e fare,
1: no,
0: sport.
1: No, dai, l'amore è una marcia in più, fare l'amore, dai.
0: Sì, ma col caldo e 40
1: col
0: gradi.
1: Col caldo, appunto, per me sono eroi, cioè queste, c'è, persone che riescono a mantenere quel ritmo per 45 minuti almeno. No, 7 minuti non
0: 7
1: è.
0: 7 minuti.
1: Non è.
0: No, io allora
1: 45,
0: io ti dico la verità, ho fatto 6 minuti e 45, però avevo il ventilatore. Avevo il ventilatore.
1: Di schiena.
0: Ho messo il ventilatore.
1: Avevi il ventilatore a
0: poppa. Allora l'aria,
1: vabbè,
0: sai com'è, che bello.
1: Comunque,
0: però,
1: se qualcuno ci fosse, complimenti, non è una roba facile.
0: Ma però sai cos'è? Gli uomini ti dicono tutti e le donne che devono dire.
1: Sì, no,
0: se
1: no, no, no,
0: fare,
1: ovvio, ovvio che la prestazione è valutata con le palette solo dalle donne.
0: Dalle donne.
1: Perché l'uomo, ho pescato un pesce così,
0: voglia,
1: beh, certo, ovvio, sì, tutti bravi, tutti bravi gli uomini.
0: Sai
1: tutti
0: quante
1: bravi
0: volte dicono l'anguilla, ma vale l'alburella,
1: sì, non ci sono più neanche nel mincio le anguille.
2: I feel good.

0: Allora dobbiamo rispondere perché è arrivato questo messaggio. Perdonatemi per la leziosità. Nel 2025 sono nati in Italia
1: 355 in meno.
0: Infatti abbiamo detto che a Casale è un'eccezione.
1: Oh, caro Paolo da Montichiari. Come a Montichiari c'è il Varano, che è un'eccezione.
0: Ma porca miseria,
1: è un'eccezione. Ecco, là in quel posto lì, a Casale Monferrato.
0: Lì c'è il Varano.
1: Lì c'è la tana e c'è il Varano. E lì lo fanno. Ragazzi, è un passatempo così.
0: Beh, anche perché guardavo le temperature, forse fa meno caldo in quelle zone. Dunque, la frescura, siamo vicino all'Alessandria.
1: C'è la frescura anche qua, ma la gente dopo.
0: Va bene.
1: Altri problemi.
0: Poi, cos'è successo di bello? Stamattina hai visto qualcosa?
1: Sono andato al mercato stamattina. Sono andato al mercato a fare un giro al mercato. Ho comprato la mia, le mie carni.
0: Le carni.
1: Perché tutti i lunedì compro tutta la carne che mi serve per la settimana.
0: Quante ne prendi così a titolo informativo? Quanti chili?
1: A livello di peso? Ma secondo me prenderò un paio di chili.
0: Carne mista. Questo perché? Perché la gente vuole sapere cosa facciamo di giorno. Al mattino che cosa fa Frankie?
1: Oggi sono andato a trovare mio fratello, sono andato al mercato.
0: Noi siamo delle persone
1: normali.
0: Sono andato
1: a portare lo sporco.
0: Bravo.
1: Nelle appositi cassonetti, compreso l'olio quello di recupero, che usi per la frittura.
0: Non si ricicla quell'olio, c'è un bidone apposta
1: dove portarlo oppure in discarica.
0: Sai che c'è gente che dopo che l'ha usato tanto lo mette nel motore della macchina.
1: Bello, ottima scelta. quella lì, ottima.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Te li ricordi questi? Gli Alfa?
1: Come no? Alcuni li chiamano Alfa Bill, ma non è così.

0: ragazzi e carini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: inizia il countdown. 5 secondi ed esplode tutto. Party time, quello delle 3:30, come se fossimo sotto un ombrellone a cazzeggio, capito?
1: Sì, sì, sì, ma noi siamo sotto l'ombrellone. È un ombrellone di due piani. Di cemento e mattoni.
0: Basta. Sai quanta gente che adesso sotto l'ombrellone, magari
1: quelli
0: in giro,
1: l'ombrellone località vero,
0: turistica, che dice,
1: ma quello portato da casa.
0: Sì.
1: Guarda che c'è, guarda che ci vuole una scienza per mettere l'ombrellone in spiaggia libera, Cioè, sì, c'è gente che non lo sa come si deve mettere un ombrellone.
0: Sai dove te ne accorgi che sono tutti piegati?
1: No, c'è una tecnica precisa, quindi complimenti, chi lo sa fare, io non saprei fare.
0: Fai roteare il ferro.
1: Mica basta.
0: No, l'ho fatto, ecco.
1: Devi portare degli attrezzi più pesanti.
0: No.
1: Sì, delle trivelle.

0: Come se fossimo sotto l'ombrellone, si leggono notizie particolari. Donald Trump vince ancora golf nel suo club. Secondo te? Tu giochi a golf,
1: allora, tu giochi a golf. Dietro ci sono 10 persone con gli occhiali scuri.
0: Secondo te che,
1: ti battono la mano sulla spalla e dicono: secondo me lo sbagli. Secondo me lo sbagli.
0: Cioè, tu dimmi chi ha il coraggio di vincere una partita golf con Donald Trump.
1: No, anche perché ti fa sparire. Ti allargano una buca.
0: Giochiamo una partita. Ma c'è la buca. Vinto, hai
1: no,
0: vinto.
1: No, se vinci vai nella buca 19.
0: Facile.
1: Che però è grandezza umana.
0: Per favore,
1: vabbè, comunque, bravo. Ho 80 anni
0: e vince,
1: me lo vedo giocare a golf con una corsetta leggera.

0: Vabbè, comunque questo succede anche con Putin. Se vuoi giocare a scala 40, almeno con Putin.
1: Sì, sì, no, lì giochi a...
0: E sono due persone che devi stare.
1: Giochi a palla avvelenata.
0: A ce l'hai.
1: A ce l'hai. Quando lui vede passare un americano, giochi... dice uno con i capelli rossi, ce l'hai. Tua. Ti ricordi quando giocavamo con le suore? Tua. Poi io dicevo abbonato perché ho la sorella, no? Quindi io ce l'ho in casa. Non è che
0: ti svegliavi già al mattino.
1: Eh no, non potevo fare tua, ce l'ho già. Cioè, nel senso, ce l'ho
0: è
1: vita.
0: Vero, è vero,
1: e
0: vero,
1: quindi io dicevo
0: vero.
1: Abbonato. Però era figo.
0: È bello. Comunque. Vedi, se giochi a uno sport con questi personaggi,
1: sì, se vai contro, cioè, ragazzi,
0: Trump contro Putin e contro,
1: cioè,
0: Donald Trump,
1: guarda che Donald Trump se gioca a tennis con Sinner
0: vince Donald
1: vince,
0: Trump, lo so.
1: 6-0 6-0 6-0

0: Ti ha detto qualcosa Castellini di Balasso? Li ho conosciuti venerdì, persone stupende.
1: Lo so.
0: Sicuramente sarete stupende anche voi. Un abbraccio.
1: È stata una delle serate di Radio Studio Più, evidentemente, quella di Bardolino, il Bardolino Festival, dove c'era Alex Castellini, che io vedrò solamente credo il 29 agosto, non prima. Quindi non mi ha detto niente, anche perché non è che ci sentiamo spesso con i nostri colleghi, soprattutto quelli che lavorano la sera.
2: Scusa, perché ha detto forse anche voi siete stupendi?
1: Forse, perché io ho detto siamo a Valeggio, vienici a trovare, capito? Lui invece ha preferito Bardolino, ma perché abita già Bardolino.
2: Ah, ok, ok.
1: Però io ringrazio le persone che sono venute invece a vedere noi, il DJ Dami e me a Valeggio sul Mincio.
2: Beh, ma ringraziamo tutti coloro che si presentano agli eventi della Dance Station.
1: Ragazzi. Don't kill my vibe. M4C è forte comunque, ragazzo.
2: Sì, eh.
1: L'abbiamo visto crescere, adesso è international.
2: Ecco.
1: È arrivato anche lui.
2: Vai, vai!
1: Nell'Olimpo.

0: okay, don't kill my vibe.
1: I suoni inconfondibili del party time. In effetti, tra i personaggi strani che sì, hanno il potere, no?
2: Provate qualsiasi sport col presidente della Nord Corea.
1: Hai mai visto Kim Jong Lin qua, questo qua? Che devi dire se sorrido posso sorridere? Presidente allora, della Corea del Nord, ragazzi miei.
3: Kim Jong è stato chiamato come testimonial delle merendine.
1: Sì, perché diciamo è un po' gonfio il ragazzo, però con questo devi stare attento. Questo se gli stai sulle balle così, via, fuori, via.
3: Ma Kim Jong.
1: Kim Jong, ragazzi miei.
3: Avete presente Squid Game? Sì. È lui che c'è dietro.
1: Ah, ecco, è lui, allora adesso ho capito, vedi. Get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get crunked up. Però questi che hanno il potere, capito?
3: Questa è la Corea del Sud.
1: Corea del Nord,
3: questa è Corea del Nord. Corea del Nord. E sono le uniche foto disponibili, allora. Get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get crunked up.

0: l'ombrellone. Ma le notizie che girano, tipo Elisabetta Gregoracci in vacanza tra relax, che ce frega? Ma la gente legge queste cose?
1: Certo, le scrivono perché c'è chi le legge.
0: Cioè, dici che
1: è il famoso gossip.
0: Il gossip,
1: dice, che la gente vuole sapere gli altri cosa fanno, dove vanno. Senti che cavalli.
0: Eh beh, ragazzi, c'era la Gregoracci che passava. Ah, ok, no. La Gregoraci attira i cavalli. Sai com'è?
1: Devi è già scavalli.
0: No, no, che buon, per favore! Che non c'è più, c'è già.
1: Meno male è andato.
0: Salutiamo gli amici.

0: ricordiamo che tra un po' inizia l'isola. L'isola dei famosi,
1: cioè, inizia.
0: Sì.
1: L'isola, io sì. Stanno facendo un nuovo programma e vorrei andare.
0: Qual è?
1: L'isola dei noiosi.
0: Beh, sì. Ma poi guarda nessuno, lì. Fai una mazza.
1: Vabbè. Fai una mazza. Basta.
0: L'amico è confermato che va, lo sai?
1: Non lo so. Ho visto, non lo so. Io sto parlando. Allora, fonti ufficiose dicono che il mio amico va, il nostro amico. Fonti ufficiali mi dicono che il nostro amico adesso è in vacanza.
0: Ma lei non ci chiama.
1: Come non è conosciuto? Guarda che lui sta entrando per poi chiamarci.
0: Ah, ok, ecco perché. Vabbè, ci sta. Vabbè.
1: Perché ci mandano come parenti in televisione a parlare di lui.
0: Ah, ok.

0: Allora, mentre io mi tuffo in acqua, chiudi l'ombrellone, chiudi anche il party se vuoi.
1: No, chiudiamo il party, l'ombrellone rimane aperto perché la sabbia scotta.
0: Ah, ok.
1: Assolutamente. Signori, torniamo tra poco per entrare in un'altra ora insieme. Buon lunedì!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di

0: Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto di almeno 5 morti, il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino, altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e...

0: perché la testa gira? Perché la testa gira, Frankie?
1: Non lo so, chiediamolo a Amy Schilla.
0: Perché mancamento, sai, pressione
1: il mancamento
0: bassa,
1: beh, la pressione bassa,
0: caldo,
1: insomma, gli anziani si sa, vabbè.
0: Chi è?
2: Ciao, sono Frankie Gada.
1: È da un po' che non lo faccio, però. Ciao.
0: Ciao, sono Frankie Gada. Vabbè. Va bene, parlavamo prima che ad agosto cose strane che succedono.
1: Sì, il detto dice, moglie mia non ti conosco, marito mio non ti conosco.
0: Prendete in giro. È uscita la classifica delle città italiane dove si tradisce di più.
1: È vero, anche l'anno scorso l'abbiamo trattato, era il Lazio la regione, adesso invece parliamo
0: invece
1: delle città.
0: No,
1: una volta era la regione, Lazio, era il Lazio.
0: Sì, è vero.
1: Adesso invece parliamo delle città.
0: Eh sì.
1: Allora.
0: Si tradisce di più a Vicenza.
1: A Vicenza?
0: Poi la parca mi pensa
1: attenti. Vicentini, Maiagatti.
0: Maiagatti e Vicentini. Vicentini, che te capisco.
1: Vicentini
0: figua,
1: tutti.
0: Vicenza.
1: Ma aspetta, si cornifica di più in città, quindi. Cerca di capirmi.
0: Sì. Dimmi.
1: Cioè, il vicentino va in vacanza e cornifica, o il vicentino è cornificato a casa sua?
0: No, il vicentino è cornificato a casa sua.
1: Ok.
0: A casa sua,
1: okay,
0: capito?
1: Okay.
0: Naturalmente la classifica è in base al rapporto abitanti e non, perché esempio perché Milano-Roma
1: sì,
0: è normale, però il
1: vabbè,
0: rapporto
1: Milano-Roma ci abitano tante persone, può essere normale.
0: Però il primo posto Vicenza, al secondo posto Sassari. Cioè, ma in Sardegna si fa le cose.
1: Allora, ragazzi, ti spiego.
0: La pecora.
1: Hanno fatto una tangenziale nuova che arriva fino a Sassari. Quindi più comodo. Una volta invece dovevi fare le stradine, le cose. Adesso è più semplice raggiungere. In un'ora fai San Teodoro-Sassari ormai.
0: Figurati. Okay. Allora, c'è Vicenza, Sassari al terzo posto. Bergum. Bergum de Hora.
1: Bergamo.
0: Bergum de Hora.
1: Amici bergamaschi.
0: Ragazzi, capito?
1: Siamo cornification.
0: La top 5 vede al quarto posto Milano.
1: Milano, va bene, ci sta.
0: E al quinto posto Padova.
1: Padova!
0: Vicenza e Padova, cocco mio.
1: Invito, ragazzi!
0: Adesso io farei, sai cosa? Avessimo l'elenco del telefono. Chiamiamo a Vicenza.
1: Lo so.
0: A 4, sì, poi chiamiamo a Padova.
1: Va bene.
0: E te sei cornuto, te, non lo sai?
1: No, va bene, nel senso, si chiede.
0: Tanto uno che le subisce lo sa e lo capisce.
1: Uno e una che le fa lo sa.
0: Anche chi le subisce.
1: No.
0: Vivi
1: non sono
0: un po'
1: d'accordo.
0: Non
1: sono d'accordo.
0: Non se ne accorgono.
1: Ad esempio, tu non lo sai.
0: E io lo so, insomma, io metto il microchip e
1: il microchip adesso, sì, guardi troppe cartoline in mano.
0: Però la donna lo sa, l'uomo no, ma
1: che
0: la
1: cosa
0: donna se ne accorge. La donna si accorge se tu giochi fuori casa.
1: Vabbè, ovvio. Appena entri ti annusa.
0: Bravo.
1: E sgancia i cani molecolari. Che
0: e poi ti dice: perché mi baci con la lingua così mentre prima lo facevi in un'altra maniera?
1: Sì.
0: Hai conosciuto.
1: Ma soprattutto
0: qualcuno?
1: Cos'è questo profumo sulla guancia destra? E
0: voglia.
1: Soprattutto, come mai il telefono risultava spento? Come mai sei andato in palestra? Ma hai vestito?
0: Perché
1: non
0: hai il rossetto
1: puzzano?
0: Sulle mutande? Adesso dimmelo.
1: Dimmelo. Ho messo il gloss.
0: Però ragazzi miei, Vicenza e Sassari, complimenti. Bravi.
1: Beh, va bene, sì.
0: La vita è fatta anche di queste cose, dai. Cos'è? È normale che quando sei in amore non sei del tutto coerente con te stesso? Ma che è?
1: Non lo so. Franco. Ma che è?
0: Tutti i fr-

You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew. Yeah, yeah. Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Panther, come dici Madonna. Una domanda: ma come mai un varano nella provincia di Brescia,
1: Frank? Ah, come? No, perché sito Marano.
0: No, Marano, sai. Perché il in provincia che allora, ci sta a fare?
1: Il problema del varano.
0: Ma che ci sta a fare?
1: Oltre ad essere un animale che comunque vive forse nel continente africano, è che comunque se ti morde ha nei denti qualcosa che ti crea la seticmea.
0: Ah, proprio.
1: Quindi cosa fa? Il varano morde una preda.
0: Sì.
1: La preda scappa, sì, e lui se la mangia più tardi, perché poi questa gli vengono delle infezioni pazzesche e muore.
0: Ah, sì, vedi, sì. Africa, Asia, Oceania.
1: Sì,
0: vedi,
1: Africa, Asia o in Oceania.
0: E allora tu spiegami, dall'Africa, dall'Asia o dall'Oceania, che fa Montichiari? Cioè, c'è l'aeroporto.
1: C'è l'aeroporto, ha preso un volo.
0: Porca miseria.
1: Ha preso un volo.
0: Ma adesso tu dimmi dove stiamo arrivati.
1: Non lo so, perché la gente ha animali non dichiarati e potrebbe averli liberati. C'è chi, non so, le tartarughine le tiene in casa quando si stanca.
0: Oh, e quelli che hanno il titolo in casa?
1: Le vanno a liberare, non so, negli stagni, e poi l'ecosistema va a quel paese.
0: E quelli che hanno i serpenti in casa, il pitone, sai che c'è le persone che hanno il pitone in casa?
1: Sì, sì, so.
0: Cioè, come fai anche a vivere con un pitone?
1: Non lo so, chiediamolo al pitone.
0: No, però mi piacerebbe parlare con persone che hanno serpenti in casa.
1: Allora, una volta era più facile avere animali strani, adesso molti abusivamente li hanno le tartarughe di terra, le cose che sarebbero anche vietate, molti le tengono molto bene pur non avendo i permessi, altri invece se ne disfano come si disfano del cane o del gatto quando devono andare in vacanza, perché poi diventa un problema.
0: Ecco, proprio se vedo uno che lascia il gatto o il cane per strada, prende le mazzate, ricordiamolo.
1: Lo so che questo poi è il periodo, tra l'altro anche lasciarlo in macchina quando vai a fare la spesa al supermercato non è proprio una cosa bella, per cui...
0: Vabbè, comunque, però, se c'è qualcuno nella provincia di Brescia...
1: A me si è concesso che ci sia veramente, perché poi sai che oggi con l'intelligenza...
0: Non lo so. Può anche darsi, può anche
1: però
0: darsi,
1: è un bel modo di far parlare di sé, pieno di meme in giro.
0: Ecco, vabbè.
1: Io ho visto il varano a bordo di una Ferrari.
0: Sì.
1: A Varanello.
0: Pensate, vabbè, dopo questo... Però se avete visto il varano, fatecelo sapere. Sì, che Ferrari era? La 308?
1: Sì.
0: Ah, la vecchia 308. Vabbè, figo.
1: Andava via di coda.
0: Andava via il tiro.

0: che bello.
1: Sì, sì, bellissimo.
0: Il caldo, la musica.
1: Tu immagina quando c'è caldo, sì, ricordarti tutti i codici di attivazione di qualsiasi cosa che hai nella tua vita. Il codice di attivazione della carta di credito, che deve essere riferimento a un numero che comunque sia, il codice del doppio codice

0: quello che succede quando tu richiedi una carta di credito.
1: No, nel senso, no, ad esempio, stamattina per mettere WhatsApp a mia madre, ha 80 anni mia mamma, ha 80 anni, non ha mai avuto WhatsApp in vita sua. Però finalmente, dopo 20 anni, ha deciso, no? Ma tu sai il problema di mettere...
0: Di scaricare WhatsApp?
1: No, di metterlo, configurandolo per una persona di 80 anni.
0: Eh beh, certo.
1: Che non ha mai usato uno smartwatch.
0: Esatto, diventa un problema. Beh, non diventa facile.
1: Un problema, perché comunque il codice di conferma, il codice per entrare nel telefono, il codice per sbloccare lo schermo, il codice, la doppia verifica di codice per entrare con la tua data di nascita e poi... ti richiedono di digitalizzare una cosa e la tastiera non va.
0: Infatti mio zio Gigio di Monza, quando è arrivato a un certo punto, ha detto: ma vada via il Kiva.
1: Esatto, la reazione di mia madre stamattina è stata: vada, ma dai Francesco, godiamoci il nostro caffè e lasciamo perdere, a me basta telefonarti tutte le mattine alle 9, però mandami questa foto. Mamma, non hai WhatsApp?
0: Certo.
1: Ah già, allora attivamelo. Cioè, però
0: è un problema.
1: Avete voluto togliere gli sportelli, le persone normali che ti dicono fai questo, fai quello e devi inventarti una cosa così.
0: Hanno portato la burocrazia anche a livello tecnico.
1: Ma tutti sti codici. Ma neanche la NASA ce li ha.
0: Che sai perché? Devi stare attento. Prendono la tua identità.
1: Ho capito.
0: Te la rubano.
1: Ho capito. Prendono la mia identità. Quindi, vabbè.
0: A proposito di ladri,
1: prendete i miei debiti.
0: A proposito di ladri, due ladri arrivano in un appartamento 10:30 del mattino.
1: Sì.
0: C'è una pensionata nel letto e il marito in studio. Entrano dentro, sai che fa? Signora, non si preoccupi, rubiamo, non le facciamo niente. Tranquilla,
1: alle 10 di mattina.
0: Alle 10:30 del mattino hanno fatto la rapina in casa. Il marito non se n'è neanche accorto che era in studio. Poi cosa ha detto? È stato bello, non si preoccupi, non la tocchiamo. Questa qua è immobile. Loro hanno preso soldi, gioielli, se ne sono andati. Cioè, ladri gentiluomini esistono.
1: Gentiluomini. Ma che vadano a fare in culo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: mezzo e sotto l'ombrellone arrivano anche queste notizie strane, dai. Condannato a 1 anno e 9 mesi per aver rubato 18 cioccolatini a Grosseto.
1: Sì, è giusto.
0: Beh, vabbè.
1: Non si ruba la cioccolata.
0: Ah, ecco perché.
1: No, allora, se uno ruba,
0: un furto,
1: se uno
0: vabbè,
1: ruba,
0: vero, vabbè,
1: se uno ruba,
0: dai,
1: è giusto che venga punito, punto.
0: Sì.
1: Non si ruba. Se ruba un fiore per te, però.
0: Ruba un fiore, che fai?
1: Dipende dal fiore.
0: Io capisco che è reato, però ragazzi.
1: Ho capito, se chiudiamo gli occhi per una cosa, per un'altra, o è così per tutti o non è. Punto. Cioè la legge deve essere uguale per tutti. Rubare è rubare. Non è che se rubi 10 euro al posto di 1000.
0: Cambia.
1: Cambia.
0: Cazzo,
1: 1000 se la persona ha solo 10 euro, gli hai rubato tutto, Michi.
0: Sì, è vero, ma dei cioccolatini.
1: Non importa, allora andiamo tutti a rubare i cioccolatini.
0: Vabbè, niente,
1: andiamo tutti.
0: Nulla,
1: vabbè, andiamo a rubare i cioccolatini.
0: Non si
1: da
0: può
1: Lale.
0: Più rubare, i cioccolatini basta.
1: Scusa.

0: Va bene, comunque se succedono cose strane anche nella vostra zona, davanti ai vostri occhi, vicino a voi, fatecelo sapere, perché sì, sembra sì, che queste cose qua...
1: Dov'è la mia cioccolata? Avevo portato una stecca di cioccolata, ma sai quanto costa una stecca di cioccolata buona?
0: Già, visto che mi vado in carcere, per quando me ne esco più per una stecca di
1: cioccolata. Ergastolo!
0: Stranezze!

Frankie, senti questa, questa ragazza è bellissima. Vuoi fare sesso a tre? E lui, se volevo deludere due persone nella stessa stanza, andavo in cena dai miei.

0: stai facendo?
1: Sto guardando che domani sono in diretta dalla Fenice, quindi...
0: Ah già, sei lì.
1: E quindi domani è martedì, okay, sì, mentre il lunedì prossimo sarò di nuovo in Giamaica.
0: Lo so. Che tu vai in Giamaica. In Giamaica sai com'è?
1: L'acqua è bassa.
0: L'acqua è bassa. Ma c'è di qualcosa?
1: Vieni a trovarmi.
0: Vieni in Giamaica, devo andare. Quando parti?
1: Non c'è il fisico.
0: A che ora parti con l'aereo?
1: Con l'aereo. A luna.
0: In Giamaica. A luna. Ah, bello, allora. Dunque, settimana prossima fai Giamaica e Fenice.
1: Sì.
0: Però... mercoledì vai alla Sfinge, magari.
1: Faccio Santa Viola domenica. Giamaica lunedì, Fenice martedì.
0: E dimmela bene.
1: Lunedì.

0: Posso chiederti una cosa? Perché nelle altre radio, se parlano di politica, ce l'hanno contro i politici, vanno destra, sinistra in modo pesante, non arrivano denunce, se lo facciamo noi ci vengono ad arrestare?
1: A parte che noi non ci hanno mai denunciato, no. Noi non abbiamo mai parlato, quindi noi siamo salvi e basta.
0: Per questo.
1: Perché noi, secondo me, quelli che ci ascoltano non gliene frega
0: niente. No. No. Cioè non dobbiamo fare come Cruciani, no?
1: Che lui Cruciani?
0: No, quella allora! Contro che lì, che ancora quello,
1: ma quello invita la gente strana.
0: Furbo quello là. Furbo.
1: Fa più ascolti con la gente strana che con la politica.
0: Visto, eh? Dobbiamo invitarli anche noi.
1: Noi abbiamo,
0: strana,
1: no! Noi abbiamo un bel parterre di gente particolare che ci ascolta.

0: tu dici, vabbè, noi li abbiamo, lui li porta in studio, no?
1: Anche noi li abbiamo, noi chiamiamo le persone.
0: Certo, però dovremmo farlo, tipo...
1: Ma che cosa?
0: Tipo così, tu fai Cruciani della situazione.
1: No, io non faccio Cruciani.
0: Chi sei?
1: C'è già,
2: io
1: dai.
2: Io sono Roberto.
0: Sì, sì.
2: Pazzi con gli scambi di coppia.
1: Ancora.
2: Perché ormai è così, vado in giro la notte... Non voglio, non amo le relazioni,
1: sì,
2: normali.
1: Si chiamava Lucignolo una volta.

0: sentite parlanti sui sembranti, non parlate né di calcio né di politica, siete fortissimi, siete in gamba, due articoli che non parlate mai, bravi, è bello che parlate di corne, di gnagname,
1: capito te, questo vuole che parli di carne d'agnello, sono io quello,
2: sempre quello,
1: sempre l'avano a cadere.
2: Io devo fare gli auguri di compleanno invece alla, ad Ania, che compie 10 anni oggi.
1: Ciao
2: e
1: Ania,
2: ci sta ascoltando
1: bello
2: in questo momento, per cui auguri
1: tanti
2: Ania,
1: tanti auguri Ania,
2: una bella festa ci vuole
1: per Ania, 10 sì, anni ragazzi,
2: 10 anni ragazzi, sono 10 anni auguri auguri da parte della tua famiglia e da parte di Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Quando hai fatto 10 anni, che festa hai fatto tu quando avevi 10 anni?
1: 10 anni?
0: Decimo anno di vita, come l'hai festeggiato?
1: 78, era molto freddo, però sono andato a mangiare ai grilli.
0: Ai grilli.
1: Era un'osteria vicino a casa. Noi avevamo l'abitudine di invitare tutti i compagni di classe.
0: Quella.
1: E di mangiare la carne ai ferri.
0: Figo, bravo, vedi. Anche noi a Quarto Giaro facevamo così.
1: Io comunque facevo così.
0: Entrava al ristorante.
1: La festina era trovarsi tutti al ristorante, tavolata di bambini, composti, ordinati.
0: Bravo. Baranzate quarto si faceva così. Si entrava composti, ordinati. Poi si correva via.
1: Un paio andavano recuperati alla centrale della polizia.

0: si fa tra un po', anche se si beve il tè alle 5, però
1: no, secondo me qualcuno Yan Pian Yang l'ha già fatta la merendina.
0: Sì. Allora, siamo al termine, vai avanti fino alle 6 del pomeriggio.
1: Sì, tra poco faremo la storia della musica di Studio Più.
0: Vuoi che te la porto la merenda?
1: No, io sono a posto,
0: Michi. Niente, frutta,
1: io sono a posto.
0: Niente.
1: Che frutta?
0: Un po' di pesce crudo?
1: No, niente. A posto.
0: Vabbè, allora noi ci becchiamo domani alle 2.
1: Domani alle 2. Domani alle ore 16 sono in diretta dalla Fenice Bistrò a Lugana di Sirmione.
0: Va bene. Ciao a te. The party is here. Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato...

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Vabbè, ho il telefono ultimamente che fa le cose strane. Tu lo metti in tasca, lui avvia videochiamate. Adesso sono andato in bagno in radio e è partita una videochiamata. Non si può. Ma perché i telefoni dopo 2 anni vanno in crisi? Cioè, nel senso, non prendono più i comandi. Ma vabbè, anche questa è una roba di cui potremmo stare qua a parlare settimane, per non dire anni. Vabbè, dai, quello che conta è che adesso invece parliamo e raccontiamo la storia della musica di Studio Pirla Dance Station Italia, come facciamo tutti i lunedì, ok? Tranne quando siamo in esterna, ok? Per cui praticamente dagli anni 70 ad arrivare al 2020 parliamo della musica e lo facciamo raccontandovi la storia. E iniziamo dagli anni 70, andiamo nel 1977 in questo momento a prendere un disco che si chiama The Best of My Love degli Emotion, ok? È stato un grande successo di questo trio e raggiunse il numero uno della classifica della Billboard, classifica R&B degli Stati Uniti, diventando uno dei simboli della disco music del 1977, ok? Nacque come canzone lenta perché Morris White raccontò che la demo iniziale era molto più lenta, solo accelerandone poi il tempo il brano trovò il groove che lo rese poi un successo mondiale. Considerate che in quegli anni lì, negli anni 70 alla fine, molti dischi venivano suonati anche nell'ambito dell'afro ai giri molto più veloci di quelli che erano realmente. Vinse comunque un Grammy Award nel 1978, una linea di basso che è diventata leggendaria, le voci sono spettacolari ed è ancora oggi uno tra i dischi, insomma, più amati nelle piste da ballo. Iniziamo così con The Best of My Love.

Sarebbe bellissimo ascoltare anche questa, ma The Best of My Love che stiamo ascoltando non è quella del 77 ma quella dell'86 ed è cantata da un altro cantante. Quella di cui parliamo invece è quella che sta arrivando adesso, ok? Perché il gruppo è gli Emotion. The Emotion, Best of My Love, tutta un'altra storia. Per cui riavvolgiamo il nastro di nuovo e torniamo nel 77. Eccola qua. Adesso ci siamo, adesso è giusta.

1977, Best of My Love, The Emotions. Andiamo negli anni 80, andiamo nel 1984, anche se il disco è uscito nel 1983, ma è esploso nel 1984 e raggiunse il numero uno della classifica britannica, ok? Era gennaio più o meno dell'84 e vi rimase per diverse settimane, ok? Il disco è dei Frankie Goes to Hollywood, non era molto concepito all'inizio, eh? Diciamo che... Nonostante fosse una delle canzoni iconiche del gruppo, passò quasi inosservata e quindi la BBC addirittura censurò la canzone, perché Mike Reed, il DJ che decise di suonare, interruppe la canzone durante una trasmissione radiofonica giudicandola troppo esplicita. Poco dopo la BBC ne vietò addirittura la programmazione, quindi pensate l'epoca, il 1984, se una canzone diceva relax, don't do it when you wanna come, era qualcosa che non si poteva assolutamente. Oggi in televisione vengono proposte delle cose ovunque, però all'epoca nell'84 venne censurata la canzone. Il testo è ricco di doppi sensi, ok, il ritornello dice appunto quello che ho appena detto e fu interpretato come un chiaro riferimento al piacere sessuale. Proprio il cantante Holly Johnson confermò che il significato era volutamente provocatorio. Il video originale fu vietato, ambientato in un locale diciamo con elementi molto fetici, un po' sadomaso, fu bandito dalla televisione, ok, e poi Trevor Horn trasformò la canzone e siccome scrisse gran parte dell'arrangiamento dei sintetizzatori, solamente Holly Johnson cantò nella registrazione. Molte parti strumentali sono state eseguite da musicisti di studio. Le magliette Frankie Says to Relax, che ho comprato anch'io a Londra nell'85, diventarono un fenomeno mondiale. Vendette 2 milioni di copie e vinse il Brit Award. Di che disco stiamo parlando del 1984? Semplicemente di questo. Relax.

Le magliette Frankie Says to Relax furono talmente vendute negli anni 80, a metà anni 80, che le indossavano praticamente tutti, musicisti, attori, perfino membri della famiglia reale britannica, trasformandosi così in un famoso autentico stile di moda. Quindi, non so se l'avete mai avuta quella maglietta, però adesso pensandoci, visto che Frankie arriva, il mio nome arriva da Frankie Goes to Hollywood, in qualche modo potrei fare anch'io la maglietta Frankie Says to Relax. Oh, non male. Vabbè, comunque, andando avanti, andiamo nel 1996, andiamo 12 anni più avanti, andiamo a trovare una canzone che si chiama Seven Days One Week, ok? BB è il progetto 1996, uno dei capolavori della trance anni 90, pubblicato nel luglio del 1996, quindi fate calcolo, è appena passato luglio 2026, sono passati i 30, eh? Considerato uno dei brani che hanno portato la trance nelle discoteche al grande pubblico. BB era un progetto internazionale. Chi erano BB? Erano Bruno Sanchioni, Bruno Quartier, quindi le due B, e poi Emmanuel Top, che è un produttore francese, non italiano, eh? Figura molto rispettata nella scena della musica techno, della musica trance. Non ha praticamente una voce questo disco, a differenza di tutti gli altri dischi del periodo. Il brano è quasi interamente strumentale, la melodia lo rende comunque riconoscibile, ok? Fu un successo in tutta Europa, arrivò al numero 1 in Spagna, numero 2 in Italia, in Irlanda, in Regno Unito, numero 3, insomma, in diversi paesi, dominò le classifiche e poi, insomma, Emmanuel Top, con il suo stile fatto di bassi profondi, sintetizzatori e atmosfere sognanti, diede il via a quello che viene definito la Dream House. Quindi, se c'era la musica Dreamland, ok, è nata anche la Dream House. Il titolo resta un piccolo mistero, 7 days, 1 week, 7 giorni e una settimana, nessuno ha saputo svelare il mistero. Io ero talmente attratto da questa canzone, ho il vinile a casa, che quando feci il mio primo disco alla Media Records nel 1996, sul lato B misi una canzone ispirata a questa, che si chiama 4 weeks, 1 month. Cioè, se loro hanno fatto 7 giorni e una settimana, io ho fatto 4 settimane e un mese. Ok, quella canzone, che non ho più ascoltato in vita mia, quell'inedito è comunque molto vicino allo stile di questa, di questa che stiamo per ascoltare, che vi riporta nel 1996. E tu dove eri nel 1996, quando in discoteca si ballava 137 battute al minuto questa canzone?

È incredibile come un solo suono, con l'aggiunta di un delay, cioè di un effetto, diciamo, che lo ripete, assuma la forza di diventare uno dei dischi più ballati della storia della musica trance. Vedi, io ballavo nel 96 al Peter di Riccione, ci scrivono. Io ballavo la domenica pomeriggio allo Studio Z a Dennis D'Aleco. Io avevo 17 anni, ballavo all'Illiria di Madonna, ciao Patrizio da Basiano. Mentre qualcun altro era a fare il militare nel 96. Comunque questo disco, ragazzi, la sua versione dura 8 minuti. Oggi sarebbe improponibile 8 minuti di canzone, ma nell'epoca della musica club i dischi dovevano durare tanto, perché era un viaggio. Non c'era la fretta di dover cambiare le canzoni ogni due minuti, ogni minuto e mezzo. Nella musica club la cultura è fammi sognare, fammi viaggiare. E quindi c'era bisogno di spazi e c'era bisogno di salite, discese. Bello, bello. Peccato che sia un po' andato in frantumi questa cosa. Oggi vogliono tutti veloce, tutto subito, tutto sempre a bomba. È un peccato. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Tralasciamo gli anni 90, andiamo negli anni 2000. Siamo nel 2008. Per la prossima canzone andiamo lì, ok? È uno del 2008, piano, è una delle hit più amate di sempre. Lui è Eric Prydz. Abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo, di portarlo in radio, di farci insieme una serata, di organizzare con lui un evento sul Lago di Garda, e stiamo parlando di Eric Prydz. È stata prodotta due anni prima. Eric Prydz compose questa canzone nel 2006, ma la cantonò. Per la prima volta la suonò in un club, poi ottenne la reazione che si aspettava, perché lui, come mi aveva raccontato, mi disse: questa canzone io l'ho fatta nel 2006, poi un giorno sono andato a Ibiza, era il locale giusto, l'ho messa, un ragazzo ha fatto un video, il video è diventato virale su YouTube e io ho detto: ma sì, dai, è il momento di uscire. Lo stesso giorno che lui ha realizzato questa canzone ha realizzato anche un'altra canzone di grandissimo successo, quindi pensate, in un giorno aveva fatto due hit mondiali. È quasi completamente strumentale, insomma, il titolo è un gioco di parole. Piano richiama la parola inglese piano, scritta in modo originale per sottolineare il ruolo centrale del pianoforte nel brano. È stato un successo europeo, esistono molte versioni, ok? La radio edit dura due minuti, vedi come è cambiato lo stile, da 8 minuti a 2. È stata campionata anche da altri artisti e Eric Prydz la considera una delle sue canzoni simbolo, insieme a Column Me e Opus. E adesso noi ce l'ascoltiamo. Siamo nel 2008.

Beh, pensate, la prima volta che la suona non ha avuto quel successo che lui sperava. Lei adesso la parte. Avremmo potuto anche non sentirla mai questa canzone. E invece poi un giorno a Ibiza lui la tira fuori, la suona, il pubblico esplode e il disco esce. È incredibile quello che succede. Andiamo avanti, entriamo nell'ultima parte degli anni, quelli che vanno dal 2010 al 2020, per raccontarvi la storia di musica di Studio Più, la Destination d'Italia. Vi racconto la storia di Feel This Moment di Pitbull e Cristina Aguilera. Il ritornello riprende un classico degli anni 80, una melodia di interpolazione, insomma, di Take On Me degli AA. Ecco perché ci ricorda tempi passati. Cristina Aguilera è la vera protagonista del ritornello. Il messaggio della canzone è un messaggio comunque positivo, vivi il momento. È un hit mondiale, faceva parte di un album che si chiama Global Warming. La canzone fu registrata anche in diversi studi. Il videoclip è pieno di immagini spettacolari, il brano è diventato un inno delle feste, ok? Il campionamento di Take On Me fu autorizzato ufficialmente dagli AA, quindi comunque sia la canzone ufficiale. Disco dell'anno, eh sì, siamo nel 2010, ma in realtà è il 2013. Eccolo qua.

0: Bella lì, Feel This Moment, Christina Aguilera, Pitbull e il ritornello degli Aha. Senti qua. Pa, pa, pa, pa. Grandissimo. Va bene, ci fermiamo, c'è il party time in arrivo. Quindi preparate i vostri messaggi per salutare tutti quanti.
1: Feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

il suo DNA, il mio DNA, il suo DNA, il nostro DNA. Mi sa che stasera quasi quasi vado a vedere i miei colleghi che suonano, che mettono la musica. Vado a sentire i miei colleghi che tanto o li sento da casa mia con le finestre aperte, perché tanto non sono lontano da quella festa, oppure vado direttamente lì. Va bene, a San Benedetto di Lugana, perché siamo proprio veramente a 3 km da casa. Allora, grazie Franky per la bella serata di Valeggio sul Mincio, il DJ Dami e Franky Gada. Io ringrazio, certo, ringrazio anche chi si è tenuto il mio power bank. Complimenti, anche il mio cavo, grazie. Ma nessuno ha visto niente.

N, ricordi sbloccati, capito? Oggi però c'è anche da dire una cosa: nasceva uno dei primi videogiochi domestici. Era domenica 3 agosto del 1975 e i più fortunati con la televisione in bianco e nero potevano giocare a Pong, simulatore di ping pong sviluppato da Atari, che già insomma lo conoscevano perché era stato lanciato nel 72, però per giocarci a casa c'era la manopola rotonda, il joystick, e si giocava sul televisore di casa, ragazzi. Mio zio, che vendeva elettrodomestici, ce l'aveva e io ci giocavo. 1975. Cioè, la grafica in bianco e nero, composta da pochi elementi, ve la ricorderete, no? Il successo è stato immediato, le vendite salirono e schizzarono alle stelle. Comunque si compie gli anni oggi. Il 3 agosto del 1975. Hai capito?

Vedi Danilo che scrive: fondo verde, ci ho giocato 2 settimane fa, incredibile, va ancora. Cioè, ragazzi, ma le cose che venivano fatte negli anni 70 non sono mica come le cose fatte negli anni 2000. Le cose fatte negli anni 70 duravano una vita. Io ho delle sedie da giardino in plastica degli anni 70, hanno ricevuto le grandinate, quelle pazzesche. Niente, sono intatte. Intatte. Vabbè, le cose di una volta. Ma domani parliamo di questo, eh? Domani parliamo di Ti sblocco un ricordo, quindi sicuramente abbiamo modo di raccontare cose. Domani pomeriggio in diretta dalla Fenice Bistrò a Bordo Lago, un'esperienza fantastica. Se volete passare a trovarmi, vi offro un caffè, promesso, nel senso che non c'è problema, ci prendiamo un caffè insieme. Altre cose non le posso bere, quindi per me, però se voi volete bere altro fate voi. È un piacere ascoltarti. La noia non esiste, grazie per tutto.

Canzone presa da un film, insomma, con lo zampino di Ennio Morricone qui dentro, eh. Si campiona. Disclosure. Pochi minuti alla fine, poi arriva Si salvi chi può, eh. Sarà rientrata Eleonora Salvi da dall'esperienza jazz. Tra l'altro, quando ero piccolo, la musica jazz era la mia preferita. Inizio degli anni 2000, Keep Control.

0: bella lì, la bella vita. Salutiamo il DJ Antoine, che ha realizzato ultimamente due canzoni. Una sarà Perché ti amo e l'altra Gloria, e le sta suonando di brutto. E saluto anche chi gliele ha realizzate, perché sono miei amici. Va bene, allora attenzione, Eleonora Salvi trasmette sia oggi che domani ancora per gli appuntamenti naturalmente di Viale Ceccarini, quindi dagli studi di giù, e la sentirete tra pochissimo. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo domani dalla Fenice Bistrò di Lugana di Sirmione, e segnatevi le cose da fare questa settimana, perché ce ne sono tante che ci riguardano, ok? Buona serata a tutti!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
0: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Pew.
1: Studio Pew News.
2: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
3: Attention please!
4: Ci siamo, buonasera, buon inizio settimana. Siamo a lunedì 3 agosto, nel pieno dell'estate, nella Riviera Romagnola, lo ricordiamo. Siamo in diretta nel nostro box in Viale Ceccarini a Riccione e ringraziamo di cuore, insomma, Franky Gada per averci lasciato la linea dagli studi di Desenzano del Garda. Questa sera avremo tanta, tanta buona musica. Salutiamo i nostri amici che stanno passeggiando in questo momento. Buonasera, buonasera. E che dire, iniziamo subito con il botto, va. The dance station.

Martin Garrix, Ed Sheeran qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E niente che dire, iniziamo proprio con il botto, con una grande canzone che è, insomma, una canzone internazionale, ha fatto il giro del mondo. Come sempre all'inizio dell'ora, dobbiamo salutare le persone che ci scrivono al 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video. Salutiamo anche chi sta passeggiando e ve lo ricordiamo che, insomma, potete seguirci anche tramite il nostro nuovo sito studiopiu.net, tramite i nostri canali TV, perché lo ricordiamo siamo anche in diretta TV, in FM, in DAB, insomma siamo un po' come il prezzemolo. Vi ricordiamo che siamo qui, insomma, a Riccione, perché anche questa sera avremo modo di presentare un festival, Prep Riccione Summer Jazz. Ci saranno il gruppo Compai Secondo di Social Club, insomma ci saranno davvero tantissime belle sorprese in Piazzale Roma. Vi ricordiamo che l'ingresso, insomma, si può prendere il biglietto d'ingresso tramite Ticket One, oppure, insomma, al Palazzo del Turismo troverete i ragazzi con il punto vendita. Cosa arriva? Arrivano loro, i Purple Disco Machine.

Mi piace che qui in Viale Ceccarini, insomma, passeggiano e intanto ballano, quindi questo è un bel segno. Flamenco Paranoia, Samurai J, questa è la versione remixata qui su Radio Studio Più. E abbiamo un carissimo amico che è venuto a trovarci da Rimini, giusto? Lui è KZ, attenzione, weila. È bello perché tanti amici sono venuti qui a trovarci, è sempre bello perché poi si fanno due chiacchiere, si regalano qualche gadget targato, insomma, Radio Studio Più, perché poi ricordiamo il nostro sponsor è Grana Padano. Tornando a noi, arrivano tanti messaggi al 338 141 1001. Beh, salutiamo chi fa la bella vita e ci manda, insomma, una bella foto dalla spiaggia T7 da Filippo, che come sempre insomma, come si suol dire, cazzeggia, no? Ci sta, ci piace. Salutiamo anche Alex da Pescara, che ringrazio di cuore. Ciao Alex.

Kungs qui su Radio Sudopera Dance Station d'Italia, sono le 18:21. Beh, salutiamo insomma chi si è appena collegato, siete sulle frequenze di Radio Sudopio e siete in compagnia con Eleonora Salvi. Tra l'altro, a brevissimo ci sarà la selezione musicale del nostro DJ Dami, come sempre, con il Party Time, e alle ore 19:30 ci sarà una bellissima sorpresa, un evento esclusivo, il nostro uomo, colui che conquista tutte le donne della Riviera Romagnola. Beh, avete già capito di chi sto parlando, è proprio lui, DJ Tiga, ci farà innamorare alle ore 19:30 con insomma il Party Time.

0: Studio Q. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini occidentali, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà però il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Diffusamente si raggiungeranno i 35-36 gradi, anche oltre però nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siesta. Cuba. Bring that ass back like a

Iniziamo così questo primissimo party time della settimana nel programma Si Salvi Chi Può, siete in compagnia con Eleonora Salvi, ricordandovi che più tardi alle ore 19.30 ci sarà una bella sorpresa live qui da Viale Ceccarini con il DJ set di Tiga. Salutiamo gli amici che si trovano qua davanti, che stanno passeggiando, salutiamo anche gli uomini là davanti al negozio, ciao ragazzi, buonasera. Allora, ve lo ricordiamo, questa sera cosa succederà in Piazzale Roma? Ci saranno proprio loro, il gruppo Compay Secondo, che sono dei musicisti internazionali, stiamo parlando di artisti con la maiuscola. Ve lo ricordiamo che l'ingresso sarà a pagamento, si potrà acquistare, buonasera signora, si potrà acquistare il biglietto online su Ticket One oppure per gli amici, buonasera, per gli amici insomma che sono qui vicini nella Riviera Romagnola potranno acquistare il biglietto dove? Beh, è al Palazzo del Turismo, troverete i ragazzi insomma con il loro punto vendita. Sicuramente un consiglio che vi posso dare, beh, che in queste serate con il Preparizione Summer Jazz non potete assolutamente mancare. E concluderemo, perché come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine, concluderemo domani sera con Serena Brancale, sempre in Piazzale Roma, e l'ingresso sarà gratuito.

Salutiamo papà e il figlio che sono qui sulla nostra destra, sul nostro box. Insomma, che sono vestiti uguali e sono di una meraviglia assoluta. Sono davvero bellissimi e molto dolci.

direzione musicale del nostro DJ Dami. Beh, salutiamo Paolo da Treia, che ringrazio davvero di cuore. Che quanti complimenti, davvero. Io sono felicissima per questa cosa. Stiamo diventando una grandissima famiglia, insomma, sempre più persone che scrivono al 338-141-1001, quindi questa cosa ci fa grande onore. Ringraziamo anche chi è venuto a trovarci di persona, perché in questi 10 giorni sono venuti tantissimi amici qui, insomma, in Viale Ceccarini, e ringraziamo anche l'ultimo personaggio che è venuto, che lui è KZ. Lo salutiamo. Oliano da Sant'Ippolito presente.

0: Chi abbiamo da Napoli? Chi c'è? Vediamo, sentiamo, sentiamo. Vada, vada, vada.
1: Ciao Leonora, è lunedì.
0: Ciao.
1: Vincenzo da Napoli. Ciao, ciao.
0: Ciao, è lunedì, ma lo ricordiamo che in questo programma, anzi su queste frequenze, c'è sempre modo per festeggiare. Qualsiasi giorno, insomma, sia, no? Che sia lunedì, martedì, mercoledì, la domenica, il weekend, sempre, sempre. C'è sempre modo di festeggiare, no? Hiroshi da Tollo, presente, buonasera. Prenda, prenda il suo posto.

0: Mamma mia, con grande piacere che abbiamo qua Enzo Salvi, perché noi lo ricordiamo, insomma, in questo programma ci sono anche dei grandi VIPs, e quindi a maggior ragione, dato che il cognome è Salvi, beh, noi siamo parenti, vero? Sentiamo,
1: no,
0: vai.
1: Sono io, mamma mia, come sto? Non riesco a venire a trovare, sto qui a Riccione.
0: Male.
1: Mamma mia, Roberto, sono io.
0: Ciao Roby, un grandissimo abbraccio. Era proprio lui, Enzo Salvi, l'unico inimitabile. Mamma mia, come sto? Mamma mia. Allora, carica giusta per spingere in palestra. Beh, il nostro Barat da Carugate. Buonasera, buon allenamento. Salutiamo tutti i palestrati che non mollano mai.

0: Allora salutiamo il nostro amico vestito tutto di bianco ma con l'occhiale viola. Buonasera, buonasera e buona passeggiata qui in Viale Ceccarini. Siamo in diretta nazionale su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia. Arrivano insomma tanti messaggi al 338 141 1001. Da Verona i nostri butei, così si chiamano, così. Il nostro Ricky, ciao Ricky, un grande abbraccio. E poi abbiamo anche i nostri amici di Roma. Sentiamo chi abbiamo. Vada, vada, vada, non cincischi.
1: Ciao Eleonora, partita! Un abbraccio da Paolo di Roma. Un caro saluto agli amici Paolo. D'Acquaragna da Monte Paganuccio, 32 gradi, un po' più fresco.
0: No.
1: Vamos!
0: E come no, li salutiamo. Senti, adesso saluto anche chi sta qua però. Buonasera, buonasera.

0: shiny disco ball.
1: Salutiamo chi ha appena finito di fare shopping. Comunque qua è arrivato un messaggio molto simpatico. Ciao Eleonora, al nostro Frankie. La palestra non serve per tenersi in forma, ma la ragazza più giovane di 11 anni, beh, basta quella. Hai capito? Isabel Lamo. Che bel messaggio, nostro Frankie da Carugate. Cioè, quindi è la donna che ti mantiene, insomma, in forma, come si suol dire. Non andiamo nello specifico. Senti che bomba qua, Samuele Sartini. Guarda, guarda che bella coppia che sta passeggiando. Buonasera anche ai tre dell'Ave Maria. Buonasera, buonasera.

Allora sarebbe bello fare un gioco, Che famo, lo facciamo o non lo facciamo? Drugs, rock and roll, badass, Vegas whores, late night, booty calls, shiny disco pop.

Come promesso, beh, io l'avevo detto che chi ballava qui davanti riceveva un bellissimo regalo. Beh, abbiamo regalato ovviamente i nostri cappellini targati Radio Studio Più, dei bellissimi cappellini. E ovviamente anche un piccolo gadget del nostro main sponsor Prep, che è una piccolissima crema, e anche un volantino insomma che racconta quello che succederà questa sera insomma in piazzale Roma, perché presenteremo il Prep Riccione Summer Jazz. Questa sera tocca a loro, gruppo Compay Segundo, Buena Vista Social Club. Allora, io purtroppo non posso regalare biglietti, però sono acquistabili su Ticket One. Vai con la tromba! Grazie, grazie regia.

0: Sera che sta passeggiando, noi siamo Radio Studio Pirla Dance Station d'Italia e in questo momento abbiamo delle belle telecamere un po' sparse insomma nel nostro studio, dove riprendono insomma quello che succede. Dove potranno vedere queste immagini? Beh, tramite i nostri canali TV, dipende anche da quale parte d'Italia vi trovate in questo momento, ad esempio in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77 e per il resto d'Italia 833 Super Six tasto blu per vedere Radio Studio Più. Vedi, ho fatto pure la rima. Allora, chi abbiamo? Chi c'è? Vada.
1: Ciao Nonora, un saluto dalla Corbetta di Tomano.
0: Ciao.
1: Re della Contea. Ciao.
0: Ciao, un grande saluto, un grande abbraccio virtuale. Salutiamo anche chi manda una bellissima foto, insomma, di questa bella coppia. Vedi, mandano un bellissimo selfie. Devo dire, siete proprio belli, eh? Viva l'amore. Domenico! Ciao Domenico, buonasera. Lo ricordiamo, non siamo solo in Italia, ma siamo sparsi nel mondo come in Romania. Il nostro caro amico Maurizio.

Vedi, poi si confidano con noi al 338-141-1001, ci raccontano le loro storie, come questo ascoltatore che... No, questa ascoltatrice, esatto. Io avevo 21 anni e mio marito 24. Sono 38 anni che siamo sposati. Barbara. Beh, ma tantissimi auguri, che bello! Io faccio sempre questa grande domanda: qual è il segreto per un amore duraturo? Cioè, 38 anni, cioè una vita, si può dire. 38 anni insieme è difficile, eh? C'è qualcuno che lo sa?

Vedi, salutiamo i nostri amici che anche loro sono una grande famiglia da anni. Loro sono Lori e Graziano da Milano, che salutiamo. Ciao ragazzi.

0: lì, beh, li salutiamo, ciao grandi amici. Allora, non posso far partire il campanello, ma c'è qualcuno alla porta. Chi abbiamo?
1: Ciao, allora, Beppe da Brescia.
0: Ciao.
1: Dai 39 ciao, Beppe. Gradi di Calcinato. Ciao, buon mare.
0: Vabbè. Ciao, grazie, grazie Beppe. Beh, in realtà anche qui fa tanto caldo, è molto, molto afoso, ma a quanto pare, da come dice il meteo, da domani dovrebbe ritornare un po' tutto alla normalità. Meno afa, meno afa. Così si spera. Beh, dal Trentino sicuramente staranno un gran bene, come il nostro Alessandro che ci scrive un saluto spumeggiante da Alessandro, da Brentonico, Trentino. Ciao, un grande abbraccio. Senti come pompa, Willa. Tanti messaggi, sentiamo, vada.
2: Ciao Ele. Allora,
0: ciao, ciao.
2: È lunedì, eh?
0: Sì.
2: E si inizia,
0: sì, è lunedì.
2: L'estate. È agosto.
0: Vabbè, già è stata.
2: Più nulla, non è vero. Si lavora la sera al pub e di giorno si scialla.
0: Bravo.
2: Adesso sono arrivato a casa, a Varazze, si fa un bagno. Ciao ragazzi.

Passione, mi dicono, Giulio da Monza. Supportazione e sopportazione. Attenzione che qua se sbaglio mi sgridano, eh. Salutiamo quelli della bassa bolognese, Bologna, che ringrazio di cuore. Ciao Gabri. E poi abbiamo, chi abbiamo? Daniel, buonasera. Ciao Dani, buonasera anche a te. Buonasera a questa bella coppia, buonasera, buonasera.

0: Allora, io non ho capito perché qua mi hanno scritto non hai avuto il coraggio, ed è che... ora ho capito, capito, perché non ho letto tutto il messaggio, ma in realtà perché non l'avevo aperto tutto. Allora, ciao, la tipa Salvi, un segreto per un matrimonio duraturo sono pazienza, rispetto e qualche, come posso dire, è poco radiofonico, siamo in fascia protetta, non lo posso dire. Vabbè, posso dire che è qualche, insomma, mandare a quel paese, ecco. Il nostro Stefano. A quanto pare proprio così, ci vuole, ogni tanto ci vuole, eh. Libertà e rispetto. Allora, signori, rimanete con noi che facciamo una breve pausa,
1: eh. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher featuring Florence Arman. What a life.

0: Radio Studio Pew.
1: Studio Pew. News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa, con competenza sulla Cisgiordania, in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

Che dire? Iniziamo con grande eleganza e bellezza, con la voce inconfondibile di Madonna. Buonasera, ben ritrovati, 19.08, siamo a lunedì, siamo a inizio della settimana, insomma è nel pieno dell'estate, lo ricordiamo, ci troviamo in Viale Ceccarini, nel centro di Riccione, nel centro della Riviera Romagnola, dove c'è tanta movida, tanta festa, ma soprattutto tanta bella gente. Proprio per questo salutiamo le persone che in questo momento, insomma, stanno passeggiando. Buonasera. Allora, lo ricordiamo, ci troviamo qui per quale motivo? Beh, perché buonasera, abbiamo avuto modo di presentare un festival. Buonasera, guarda che belle, quanta bella gente che sta passeggiando, sono fit perché loro vanno in bicicletta, capito? Quasi va sul serio, ragazzi miei, Allora, tornando a noi, questa sera, o meglio, spiego brevemente, ci troviamo qui perché abbiamo avuto l'onore di presentare questo grande festival, molto molto sentito qui nella Riviera Romagnola, perché è già il quarto anno che il comune di Riccione ci dà la possibilità di darci delle bellissime location per presentare questo festival che si chiama Prep Riccione Summer Jazz. Ci sono stati, insomma, tantissimi artisti italiani, internazionali, persone che sono venute dall'altra parte del mondo, da Tokyo, da Londra, chi magari invece era un po' più vicino, insomma abbiamo avuto modo di conoscerli personalmente, come Noah, che lei è famosissima per essere stata la colonna sonora, insomma, del film La vita è bella di Roberto Benigni, oppure abbiamo avuto Emma Smith, conosciuta ovviamente per la sua grande bravura, ma anche perché comunque è una bellissima donna, nulla da dire. E ci ha fatto innamorare con la sua grande eleganza, grande arte. Abbiamo avuto, insomma, in piazzale degli Olivettani, Valentina Cenni insieme a suo marito, che hanno presentato un documentario e hanno concluso in bellezza con la loro musica. Abbiamo avuto Shihiro Yamanaka, insomma potrei andare avanti ore per spiegare questo festival, ma io il consiglio che vi posso dare è che comunque questo festival ancora non è finito. Ci sono due serate e concluderemo in bellezza queste serate, questo festival. Cambieremo location perché eravamo in piazzale Ceccarini, ma ora ci allarghiamo, saremo in piazzale Roma, e questa sera ci saranno loro, il gruppo Compay Segundo, Buena Vista Social Club. Stiamo parlando di grandissimi artisti che vengono dall'altra parte del mondo e questa sera saranno proprio qui a Riccione. Dalle ore 21:15, lo ricordiamo, i biglietti li troverete su Ticket One, o chi magari è interessato e sta ascoltando in questo momento, al Palazzo del Turismo troverete il punto vendita e avrete modo, insomma, di acquistare i biglietti. Il consiglio che vi posso dare, beh, è di non perdervi l'occasione, perché quando è che vi ricapita il gruppo Compay Segundo, Buena Vista Social Club? Inoltre, domani sera concluderemo in bellezza, sarà l'ultimissima serata per quanto riguarda il Prep Riccione Summer Jazz, saremo sempre in piazzale Roma e l'ingresso sarà gratuito per Serena Brancale, quindi non fatevelo raccontare, veniteci a trovare, dai! The dance station, si salvi chi può.

Ulisse qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E beh, io ve l'avevo detto che questa sera c'era una bella sorpresa. Ebbene sì, è arrivato l'uomo che conquista tutte le donne della Riviera Romagnola. Ormai sapete già di chi sto parlando proprio di DJ Tiga, che ormai alle 19.30 salirà in console, ci farà innamorare come sempre. Prima però salutiamo allora Donatella la Tosa di Noventa Vicentina, lo charme che cammina, da parte di Giovanni da Gavardo. Li salutiamo e vabbè, un messaggio abbastanza simpatico, lo ringraziamo. Salutiamo anche Johnny, Ombri, Ilenia e Domenico da Ponte Taro. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. La nostra Elena da Roma, che come sempre presente, è appena finito di lavorare, vedi che non molla mai. E Danilo, che insomma prima abbiamo parlato dell'amore, ho chiesto qual è il segreto per un amore duraturo, e secondo Danilo, dopo 32 anni insomma di matrimonio, lui dice volersi bene, rispetto e tanta pazienza.

Ci siamo. Ormai qualche minutino, poi insomma avremo il DJ7 di DJ Tiga, che ormai è tutto pronto. È arrivato anche l'altro collaboratore, il nostro grandissimo DJ e conduttore di Club Connection, che in questo momento se la sta spassando, vedi? È in momento relax. Allora, arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Continuate che noi andiamo avanti con la musica e poi è il momento, insomma, più atteso della serata.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Signori, ci siamo, ci siamo! Incastral DJ Tiga, un evento più unico che raro. 338-141-1001, da quale parte del mondo state ballando? Noi siamo qui in Viale Ceccarini. Ringraziamo anche il tecnico Giulio che sta guardando insieme al nostro buon Ronnie se il collegamento sta funzionando al meglio. Allora, dobbiamo fare un grande saluto ai nostri amici, insomma, della Bassa. Sentiamo, sentiamo.
1: E allora un saluto da tutta la squadra più bella della Bassa, Asfalti. Gnari!
0: Ci hai capito? Pure a coro, pure a coro. Salutiamo gli amici che stanno passeggiando. Buonasera, buonasera. Ciao piccola fanciulla. Salutiamo SpongeBob, l'uomo in giallo.

qui in Viale Ceccarini. Salutiamo il nostro editore che è appena arrivato, il nostro Claudio Tozzo. Chi abbiamo? Ciccio da Pescara. E mi scrive: Ele, ma le cuffie più grandi non le hai? Che vuol dire? Sono troppo grosse? Beh, sono grosse ma sono comode, dai. Sono da studio.

Alle Roma, gruppo Compay Secondo, Buena Vista Social Club, biglietti su Ticket One o al Palazzo del Turismo, signori. Gli ultimissimi biglietti, vi invitiamo insomma ad acquistarli il prima possibile, perché prima o poi finiranno e questa sera è una serata imperdibile. Ricordiamo inoltre che il festival Prep Riccione Summer Jazz concluderà domani in bellezza con chi? Con lei, Serena Brancale.

mi piace da morire la nostra amica Carmela da Vobarno che balla alla maniera di Miss Dubfire. Che bella, che meraviglia. Ciao Carmela. Allora, salutiamo.

Ringraziamo il nostro amico da Rimini, Power Flower, c'è, grazie amico, un grandissimo abbraccio. Il mago da Rolo, ciao mago, grazie mille di cuore. Chi abbiamo? La nostra Elena da Roma che balla. Salutiamo anche i nostri amici da Palermo, un grandissimo abbraccio ragazzi, ciao. Salutiamo gli amici che stanno passeggiando e che si sono fermati qui, insomma, davanti al box di Radio Studio Più, buonasera. Siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più, ciao, anche questo bel fanciullo, attenzione che pure con l'occhiale da sole, la fa sul serio.

Anzi, scusate, non Macerata, Macerata, correggiamo. Buonasera. Allora, chi altro abbiamo? Beh, abbiamo un amico, insomma, che si trova all'estero, un prefisso diverso. Sentiamo, dove sta? Dov'è? Che bel messaggio, buonasera a tutti, vi ascolto dalla Baviera, sono stata in vacanza a Rimini per un mese, vorrei tornare indietro ma non ho più giorni di ferie, quindi sono dovuto tornare insomma a casa. Saluti dalla palestra in Baviera, la vostra emittente fantastica e l'ascolto ogni volta che posso. Saluti Stefano dalla palestra bavarese. Ma grazie, che bel messaggio, un grandissimo abbraccio, beh, quando vuoi noi ti aspettiamo insomma qui per festeggiare tutti insieme, eh? Beh, è sempre buona la scusa per festeggiare qua, eh.

Marcello, grazie, buonasera. Guarda, guarda quanta bella gente qua davanti. Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Un bacio a voi. Allora, qui a Riccione solo bella gente. Salutiamo anche questa bella coppia. Buonasera, buonasera, buona passeggiata. Allora, Franco da Milano. Allora, quando fate la serata del gavettone per rinfrescarsi un po', ci scrivono? Non lo so, non lo so, effetto sorpresa qua, eh. Il nostro amico dal lago di Garda, Cricchetto, buonasera, benvenuto nel Party Time. Signori, ma avete visto che abbiamo in console live da Viale Ceccarini? DJ Tiga! Buonasera anche questa bella donna, buonasera, buonasera. Da Reggio Calabria, Elisa, buonasera, benvenuta nel Party Time. Abbiamo anche Ettore e Lori da Villa Betti di Pesaro. Ciao, un grande abbraccio, benvenuti. Senti che vibes questa sera, mi piacciono, sono calienti. C'è tanta vibes positiva, beh, non solo, perché qua ci scrivono dei messaggi bellissimi. DJ Tiga molto bravo, mica pizza e fighe, non è che chiamo lui così a caso, voglio dire. Vabbè, ad ogni modo facciamo tanti auguri a Cesc, che è il suo compleanno, tantissimi auguri da parte, insomma, di tuo figlio.

0: Giuseppe Sarorge risponde: felicissima sera principe, saluto a tutto il popolo di Zandipo, sarà controllo di Pescara, sempre super presente Gianluca, il vigente fatto Mollica.
1: Salutiamo il vigilante Maggio Matto, che come sempre molleggia Pescara. Buonasera.

Buonasera, buonasera. Allora, auguri a mio fratello Aldo per il suo compleanno da Paolo, l'elettrico di Senigallia. Saluto anche voi, ciao, un grande abbraccio e tanti auguri a tuo fratello Aldo. Super festa per questa sera. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi l'evento di questa sera in Piazzale Roma, biglietti acquistabili su Ticket One, ormai gli ultimissimi biglietti disponibili per...

Ma guarda che bei fanciulli che abbiamo qua davanti, guardali quanto sono belli. Buonasera, buonasera e buona passeggiata qui in Viale Ceccarini. Ciao belli, due principini, hai visto? Che meraviglia. Salutiamo anche gli amici che ci scrivono al 338-141-1001. Marcello da Cavezzo, che ringraziamo di cuore, insomma, sembra la migliore compagnia dell'orario aperitivo. Eh beh sì, è l'orario giusto per un buon aperitivo. E anche, insomma, Matteo da Fiesta, lo salutiamo. Gianluca da Ravenna, vabbè, tira, forse non lo posso dire, ad ogni modo.

0: DJ dal Party Time.
1: Buonasera a tutti.
0: Si presenti?
1: Sono quello di Club Connection.
0: Villa, sei proprio
1: siamo,
0: tu.
1: Siamo vicini di casa.
0: È vero, è vero. Quasi siamo vicini, vicini di casa. Quasi vicini di casa. E anche per questi 10 giorni siamo stati insieme parecchio, devo dire.
1: Direi di sì.
0: È vero, è vero, è vero. Il nostro Tiga, signori, merita un grandissimo applauso. Regia, per favore, un po' di applausi qua, che sennò. Oh, vedi. Allora, concludiamo così il Party Time.
2: Is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
0: Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, innanzitutto ringraziamo nuovamente DJ Tiga, gli diamo l'appuntamento questa sera. Questa sera suoni di nuovo?
1: No, stasera no.
0: Stasera no, riposo, riposo.
1: C'è un'altra sorpresa.
0: Ah, pure, pure, Willa, non vediamo l'ora. Allora, vi ringraziamo davvero di cuore, vi diamo l'appuntamento. Buonasera anche agli amici che stanno passeggiando in Viale Ceccarini. Vi diamo l'appuntamento per quanto riguarda il programma. Beh, domani dalle 18 alle 20 sempre qui da Riccione. Inoltre, questa sera vi aspetto al Prep Riccione Summer Jazz in Piazzale Roma, dove presenterò questi grandissimi artisti. Loro sono Gruppo Compay Segundo, Buena Vista Social Club. Che dire, vi invito a venire perché sarà una serata non super di più. Vi lascio in ottima compagnia, fa di bravi.
3: Il programma che hai appena ascoltato è

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini occidentali, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà però il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Diffusamente si raggiungeranno i 35-36 gradi, anche oltre però nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, basso.

Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, i blocchi di partenza come sempre ogni sera dalle 20 alle 22, siamo qua per farti ballare rigorosamente con la musica dance 92.000, in apertura subito le nostre coordinate, il nostro numero 338 141 1001 e il nostro sito ufficiale.

0: torneremo a settembre. Arriva Mauro Picotto, No Name.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: Super DJ, ma Big DJ, Graziella De Verona, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90 insieme fino alle 22. Ricordatevi che la musica,
1: la pecora canta,
0: che la musica la scegliete voi anche nei due party time. Ho deciso che questa settimana ignoro la pecora, posso?

0: 92.000 che vi piace di più. La cosa importante è che stiamo rifacendo le sigle del DTM 90. Questa sera magari nel party time un'anteprima di una delle sigle ve la facciamo sentire, vero?
1: Caramba!
0: Perfetto, poi le metteremo ai voti, ne metteremo qualcuna sul nostro sito e sarete voi a scegliere. Tutto questo succederà in settimana, quindi tenete le orecchie ben dritte, perché a un certo punto e fino alla fine di luglio potrete scegliere voi quale sarà la sigla ufficiale del DTM 90.
2: E la pecora canta!
0: Ho detto che la ignoro, la posso ignorare. Arrivano gli AFES 65, Move Your

0: di Ponte, figli di Pitagora, voi restate lì.
1: CGM, CGM 90, si balla col volume a palla.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Prime, quindi mandate adesso il vostro messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete lì rigorosamente col volume a palla, mentre arriva Alice DJ, Better of Alone.

Amici, 16 solo la L, poi gli amici di Genova, Alex Castellini, Time Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla, come dicevo prima, tra pochissimo c'è il primo party time, mentre noi proseguiamo nella playlist di domenica.

0: 90.
1: Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così questa sera con... E iniziamo così questa sera con questo brano pazzesco. Interfront.

Alex Castellini insieme fino alle ore 22, ballando rigorosamente col volume a mille mila. C'è la prima richiesta di questa sera, vero? Sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo un po'.

0: Flashback, thank you. Suelta DJ. Ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, prima di lanciare Sylvie Lorraine, You Are My Life, vi ricordo che tra poco, dopo Sylvie Lorraine, vi facciamo sentire la prima sigla del DTM 90, una di quelle che potrebbe diventare ufficialmente la sigla della

Adesso abbiamo la sigla nuova e una delle possibili sigle che potreste poi votare voi direttamente la settimana prossima sul nostro sito ufficiale. Facciamo partire, non l'ho sentita neanch'io, è la prima volta che la sento, e vai.

0: Alex, Giochi da Prato. Un grande saluto a tutto il DTM, sempre numeri uno. Stasera voglio ascoltare Children. Un grande saluto a Q, Manofuretta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto il DTM. E la pecora è sempre in Trentino. Non ci sta questo cardo, scappa via. Ciao ciao.
1: La pecora è un problema, ma quella sigla ancora peggio, secondo me, vero?
2: Caramba!

0: Time. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, sono Pietro da Milano, oggi in versione speciale da Riccione. Dalla Riviera Romagnola, davanti a una bella piadina, volevo richiedere il brano The Summer's Magic di Playa Itti 1993, dedicarlo a tutti gli amici del TTM. Vi abbraccio, un buon lunedì sera tutta, ballate mi raccomando e buona serata.
0: Mi sa che è proprio lì che andiamo dopo, andiamo a Riccione.

0: microfono, sentiamo.
1: Buonasera Radio Studio Più, un bacione dalla costiera amalfitana, dalla divina costiera, un bacione da Nino, ciao ragazzi, siete favolosi.
0: Grande Nino, vedi che ci ascoltano anche dalla costiera amalfitana, vedi che bello che ci sentono pure lì, lo so, l'estate è calda pure ad Amalfi, lo so perché c'è un'amica che è proprio lì in questo momento che mi dice che fa caldo, dai, fa caldo dappertutto. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, Beppe di Gera Savona.
0: Ciao Beppe.
2: Bene, è un po' che non sentiamo, comunque vabbè. Il brano in questione per questa sera, caro Alex, si intitola Anthem Number 3 o Anthem Number 1. Numero 3, vabbè, comunque fa lo stesso, dai. E buona settimana a tutti, buona calda settimana a tutti. Ciao.
0: Grande Beppe, il pezzo che hai chiesto sta per arrivare, mentre io vi ricordo che il Party Time numero 2 andrà in onda alle 21, quindi subito dopo il primo Party Time. Quindi tutti i messaggi uno dietro l'altro. Arriva Florfilla, Anthem 3, diamo una bella accelerata, vai!

0: Insalata. Beh, sì, ci sta un'insalatina, però, con questo tempo qui, con questa temperatura, una bella insalatina fresca con due pomodori, un po' di formaggio dentro, qualche formaggio di quelli leggeri, magari quello, come si chiama quello greco? Feta, bravo, bravissimo. Sentiamo il prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, stasera volevo chiedere un classico degli anni 90, e cioè The Rhythm of the Night di Corona, e dedicarlo naturalmente a tutto il bellissimo gruppo di TM 90-2000. Un grazie, una buona serata ad Antonio, ciao ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Il pezzo che hai scelto è veramente mitico, un pezzo di quelli che, diciamo, che una colonna portante del DTM 90 insieme ad altri pezzi mitici tipo Snap, Rhythm is a Dancer. Ecco il pezzo che hai scelto, siamo nel 1994, c'è Corona, The Rhythm of the Night.

Corona che poi è questo, è lo stesso, Solamente che stasera, mentre andava quello del disco, l'abbiamo messo

questo brano è dedicato a un mito, Michael Schumacher, Formula 98, DJ Visage. Siamo nel 1997-98, oggi lunedì 3 agosto alle 20:58. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Ci abbiamo la bonus track questa sera, sì, andiamo, eccola. Struggle of Pleasure, Skipper.

0: Secondo party time, visto le numerose richieste, non possiamo saltarlo e quindi lo faremo subito dopo la pubblicità. Quindi rimanete incollati alla radio perché tra poco partiamo e c'è un altro party time.
1: Caramba!
0: Si può fare? Si possiamo farlo, sì.
1: Caramba!
0: Decido io, lo facciamo.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Dance time machine. 90 BPM 90.
3: Spot.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ecco, non preoccupatevi, non rimettete gli orologi, non è la mezza, sono le 21.06. Noi abbiamo fatto il secondo party time così, uno dietro l'altro, per accontentare tutte le persone che hanno fatto le richieste e i messaggi questa sera.

10.90, il programma lo state facendo voi, in questo caso il secondo party time improvvisato. A quest'ora non c'è il party time, c'è solo al minuto 30 di ogni ora, come dice il nostro jingle, ma noi questa sera abbiamo fatto lo scherzetto alla direzione di Studio Più. Va bene, proseguiamo, c'è la richiesta di Emanuele di Forlì, Paul Van Dyck, Foreign Angel.

0: 21:12 secondo party time di questo lunedì 3 agosto. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Siamo nel 1998 in questo momento e l'estate è calda, caldissima, esattamente come quella che mi dicono che sarà calda, perché noi prevediamo il futuro nel 2026, vero? Confermi?
1: Caramba!
0: Sarà caldissima nel 2026, sì. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Come prima richiesta dell'ultima settimana vorrei fare un viaggio verso la Cruccolandia per sentire Sash con With My Own Eyes. Vorrei dedicarla come al solito ai miei di TMBS e la crew, in particolare a Pietro e a Rocky, e augurare a tutti una calda e torrida, sottolineo ancora torrida, serata. A domani, ciao ciao.
0: Mayonnaise vuol dire maionese, giusto?

0: Vorrei un hot dog, ci può mettere della mayonnaise, cosa sia, o del senape, kraut? Nein? Niente mayonnaise? Va bene. Alex Castellini, Dance Time Machine 90 e Sash con My Own Eyes. Detta giusta, lentamente, sennò sembra davvero maionese. Dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, sono Daniele di Bergamo. Volevo ascoltare i Latin Lover. Il portoregano sta ballando. Volevo salutare tutto il popolo, Davide, Paolo. Ciao a te, ci a presto. Ciao.
2: È stanotte una fiesta. Daniele sta bailando. A Bergamo sta bailando.

0: nostro citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Andro di Legnara.
0: Ciao Andro.
1: Sopravvissuto a un weekend veramente intenso, fatto di tutto e di più. Adesso sono qua che sto contando i giorni che mancano al termine di quest'ultima settimana lavorativa. Però Alex, non preoccuparti, che durante le ferie andrò anche abusivamente a caccia di sedili per la prossima stagione. Richiesta di stasera, brano in questione è Mario Più, Believe Me. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Grande Andro, grande, che andrà. Andro, andrà o andrò? Non si mette l'accento?

0: 45, però noi il programma lo interrompiamo alla fine del party time perché Riccione potrebbe prendere la linea in qualsiasi momento. Comunque non è un problema perché abbiamo ancora un brano da ascoltare, una vostra richiesta. Sentiamo subito chi suona il nostro citofono in questo party time.
1: Ciao Alex, buon lunedì, Andrea di Trento. Visto la giornata bollente, oggi vorrei dedicare a quelli in ascolto e a te un brano dei Blue Venice, You and Me, sperando che ci tiri su un attimino il morale. A tutti una buona serata, ciao.

0: Kiss nel 2004, oggi lunedì 3 agosto siamo arrivati alla fine del questo party time improvvisato che in realtà non è al minuto 30 di ogni ora ma l'abbiamo messo così al minuto 00, anzi 03 era, dai. E siamo arrivati in fondo, ricordatevi che nei prossimi giorni compariranno le nuove sigle del DTM sul nostro sito 90.studiopiu.net, votate quella che vi piace di più che diventerà poi la sigla ufficiale del DTM 90. La puntata di oggi si interrompe qua, noi ci sentiamo come sempre domani sera dalle 20 alle 22, di nuovo con il DTM 90, puntata normalissima, con i vostri messaggi. Quindi restate lì, tra poco collegamento con Riccione.
1: Alex Casellini chiama base, passo.
2: E tu, Dance Time Machine 90.
0: Ho dimenticato Bauci Bauciao, si può?

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: Sì, sì. Italiani in quel di Riccione, Viale Ceccherini, ciao! Io sono Rani Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Mezzanotte 11:30, perché stasera abbiamo un'idea da sviluppare insieme, poi vi spiegheremo di che cosa si tratta. Ciao, c'è anche Ricky.
1: Ciao, buonasera ragazzi.
0: C'è anche Tiga. Ciao Tiga, vieni a salutare se ne voglio, altrimenti vai anche che.
2: Sono già andato.
0: Ok.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti.
2: Io ci sono.
0: Coordinate 338 141 1001. Se volete interagire con noi, partiamo con il primo disco e poi questa sera ancora party time con i nostri DJ direttamente da Viale Ceccherini.

0: E dopo Solia con Christian Marchi si parte con il primo party time di questa sera di DJ Tiga. Attenzione!
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
0: Chi c'è in console fino alle 10:30? C'è il primo party time di DJ Tiga e Mosso Calamari. Vi do le coordinate 338-141-1001. Se volete interagire con noi, fateci sapere dove state passando le vacanze, come state passando le vacanze. Noi ascoltiamo i vostri messaggi e li leggiamo in diretta qui direttamente da Viale Ceccherini, Riccione. Sei pronto, Tiga? Alziamo il volume? No? Sì, no, no. Alzate voi il volume.

Salutiamo Sergio che ha scritto: agosto a casa si va a Cesenatico a settembre, anche se vi invidio voi lì a Riccione. E beh, comunque è Cesenatico, tanta roba. Poi settembre è un po' più fresca, quindi è meglio così, no? Ciao Sergio!

Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga da Riccione, Viale Ceccarini, passa a farci un saluto. Noi siamo qui fino a domani, domani è l'ultima puntata, domani sera mi verrà da piangere, io lo so, io mi emoziono dopo, no? Insomma, sono già 10 giorni che siamo qui, non è poco. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre. Se voi che state passeggiando davanti alla nostra cabinotta vedete una telecamera che si muove, salutate, perché siamo in diretta anche in TV.

In questo primo party time di Club Connection, come avevo già anticipato qualche giorno fa, puntate speciali perché siamo in diretta da Riccione, via Ceccarini, e quindi anche il programma stesso ha subito un piccolo cambiamento, dove si farà tanta musica e tanti party time dal vivo qui direttamente da Riccione. Alzate il volume della radio.

Volevo salutare anche tutti quelli che stanno lavorando ancora in questo mese di agosto, ce n'è di persone che stanno ancora lavorando, che lavorano anche di notte, quindi quelli che solitamente ci ascoltano dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte con Club Connection, con tutta la family. E in questa live di Riccione, diciamo in queste due settimane a Riccione, non è al completo la famiglia, ci siamo noi, cioè io, Ricky Valsa e Tiga. Fede non c'è, ma tornerà presto, ma anche noi torneremo presto, perché poi da domani sera ci fermiamo per una settimana e si ricomincia da capo lunedì, capito? Vi do le coordinate, 338-141-1001, se vuoi farci sapere dove sei diretto, cosa stai facendo, queste sono le nostre coordinate. Oppure semplicemente fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più.

Salutiamo Angela Nazionale che ha scritto: "Hola Ronny, io sono qua bella tranquilla con i miei amici e buone vacanze a Ronny". Angela Nazionale presente. Ma Angela, sei sempre presente tutte le sere, anche con questo caldo. Brava. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi se volete farci sapere cosa state facendo in questa estate 2026. Molti, lo so, stanno lavorando, altri stanno cazzeggiando e ci sono anche quelli che sono in vacanza. Fateci sapere dove state passando le vostre vacanze in questo momento.

0: piace vincere facile con questo sound, Tiga, eh? Qui sta ballando tutta la radio, noi siamo in Viale Ceccherini e ci potete vedere anche in TV sul digitale terrestre in radiovisione, ma ci potete ascoltare anche in Spagna, Ibiza e Formentera, perché abbiamo le frequenze anche lì, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalla Spagna. Hola amigos,
1: come va? Osta, bella, bella
0: italiani, alzate il volume della radio.

A voi che state passeggiando in viale Ceccarini, se vedete le telecamere salutate, perché siete anche in TV sul digitale terrestre.

Ma mi stavo chiedendo, ma è lunedì? Dica, è lunedì? È lunedì oggi? Cioè, per me sembra sabato tutte le sere. E invece è lunedì. È vero, Ricky, che è lunedì. Però mi sembra sempre sabato. Ormai siamo entrati in mood vacanze estive anche noi. Mi ricorda il periodo quando andavo in Colonia. Nel

0: Tiga, ma la cosa più bella è che i complimenti arrivano da chi lavora con Tiga, quindi da Ricky Valza che dice: oh, però stasera fino a ieri adesso
1: stasera.
0: No, diciamo che Tiga ultimamente sì,
1: Tiga è bravo.
0: Dove c'è Tiga c'è tanta speranza, giusto Tiga?
2: Giustissimo, ma ti volevo fare una proposta, no?
0: Sì.
2: Anziché andarsene, perché direi che 10 giorni sono passati,
0: sono volati. Domani è l'ultima puntata da Riccione, poi si ritorna alla normalità. Cioè, noi ci fermiamo per una settimana, poi riprendiamo lunedì prossimo.
2: Tu ti fermi per una settimana.
0: Ah, io mi fermo.
2: Ricky, affittiamo l'acquario?
0: Affittate l'acquario. Dovete parlare con il nostro editore Claudio Tozzo, magari ve lo può anche affittare.
2: Magari chiudo un occhio anche tutti e due, non lo so.
0: Anche tutti e due. Allora, adesso c'è un cambio di guardia. Prima ci fermiamo, poi arriva Ricky Valza. Eh? Andiamo un po' in pubblicità, ma torniamo subito.
3: The party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
7: Studio Più.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Time su Radio Studio Più c'è Ricky Valza DJ. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà, perché adesso c'è un viaggio senza pagare il biglietto, tutto gratis, capito? Quindi vi consiglio di alzare il volume. Salutiamo tutti gli italiani in viaggio che magari stanno cercando di raggiungere la meta per le vacanze, e salutiamo anche tutti quelli che sono di fronte a noi davanti al cabinotto. Ciao, ciao, ciao, buone vacanze a tutti. Ci sono tante persone che stanno passeggiando qui proprio su Viale Ceccherini, e salutiamo tutti quelli che sono anche davanti alle telecamere, perché siamo in diretta anche in TV.

Facciamo i saluti come nella nave, sopra la nave. Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti voi che siete fuori dal cabinotto di Radio Studio Più. È caldo? È abbastanza caldo, eh sì, lo so, lo so. C'è molta umidità, No, ma anche qui, mi dicevano, vieni fuori, vieni fuori. No, ma io ogni tanto esco, lo so, lo so.

Hey, y'all motherfuckers having a good time.

di questa sera devo dire spacca tra Tiga e Ricky Balza sono senza parole. Andiamo a ascoltare un po' di messaggi, vieni avanti, chi è? Aspetta, ferma tutto, ferma.

0: Vieni avanti, Simone.
1: Direttamente
0: avanti.
1: Da Piave Cicalini, signori. È lunedì 3 agosto, è il penultimo giorno, e poi sì. Si ritorna alla normalità sì. Da dopodomani. Un saluto speciale con Ronnie Milani, qua al solito programma The Club Connection. E stay with us, è così, è via.
0: In una versione totalmente speciale, perché siamo in diretta da Riccione in Viale Ceccherini.

Da quando potrai? Che ce l'hai Giulia? Cioè Ricky, non mi sta cagando, vabbè. E sì, e magari domani mattina. Adesso stiamo facendo tutti i party time in live, quindi ci sono i DJ che mixano in diretta da Viale Ceccarini, capito? Capito Gloria?

fuori dal cabinotto. Come va la vacanza, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene, è un po' caldo, è vero? È caldo, lo so, però va tutto bene. Ciao, abbiamo anche il pupazzo che saluta. Il pupazzo pazzo. Allora, amici, passate a farci un saluto. Noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione, capito? Se volete salutare qualcuno, queste sono le nostre coordinate: 338-141-1001. Sì, perché noi praticamente salutiamo le persone che stanno dall'altra parte, capito? O no? Ricky Valza, DJ.

0: non è al completo la family lì. Beh, venite dentro, venite dentro. Ah, venite dentro, venite. Ecco, venite qua, un po' più fresco, qua più fresco. Ciao Maurizio.
1: Ciao Ronino.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene,
0: tutto bene, vieni anche Paolone, vieni Paolone. Hai ragione. Vieni qui, mettiamoci qua. Allora, che state combinando? Prima di mandarvi in console, che poi deciderete voi chi è che parte per primo. No. Cosa state combinando?
1: Paolone, parla a te.
0: Vai. No, vieni qui al microfono, però ne abbiamo uno, solitamente ne abbiamo due, ma oggi ne abbiamo uno.
2: Cosa stiamo facendo? È da un anno che stiamo spingendo, stiamo cercando di fare questo progetto bellissimo che stiamo unendo due generazioni fantastiche, che è la generazione Alfa e la generazione Z, perché siamo in continuamente in studio.
0: Spazio, 1999.
2: Bravo, siamo riusciti a unire, cioè... Tra l'altro la cosa bella è che stiamo facendo un locale, si può fare pubblicità a un locale? Si può, sì.
0: Allora lì c'è fuori il nostro editore, se si mette i tappi nelle orecchie.
2: Stiamo facendo il sabato sera una realtà, il Coconut, pazzesca, che fa oltre 3.000 persone. Quest'anno sono stato l'incarico del giardino, dove facciamo una musica che è tutto quello che gli anni 70, 80, 90, però rivisitati con tutte le sonorità, le dinamiche, i suoni, i sample nuovi, perché Maurizio poi è il maestro di queste cose, noi siamo tutti suoi figli, no?
0: All'officina per le revisioni.
2: Stiamo tirando fuori tanta di quella musica, ormai abbiamo un catalogo di oltre 400 brani, sì. è pazzesca questa cosa.
1: Sì, cioè, riusciamo, sai che cosa, Ronny? Riusciamo a suonare tutta la nostra musica veramente
2: ai giovani
1: e senza utilizzare brani, nel senso, di altri, passami il termine, perché in realtà sono tutti brani di altri, sì. Però sono tutti rivisitati e senza usare, non so, faccio un nome a caso,
0: senza usare Campione,
1: senza usare magari il brano di Hugel del momento, piuttosto che il brano di David Guetta del momento, di Bob Sinclair del momento, sì. Cioè, noi facciamo la nostra serata utilizzando solo brani di artisti che sono usciti con la A-Stone Records. Facciamo una serata dall'inizio alla fine, sono 4 ore di musica esclusivamente con tracce uscite dai nostri studi.
0: Quindi sembra una cosa bella da non perdere.
2: No, e poi siamo anche la felicità di tutti i giochi che si avvicinano a noi, perché? Non dicono questo suonato tutto lui. No, è tutta roba nostra.
0: Sono felicissimo. Perché solitamente funziona così. Discoteca.
1: Esatto, cioè, sì, vabbè, ma ha suonato tutto.
0: C'è questa polemica, tutto. Questa polemica.
2: Ho messo fuori, simpatico.
0: È facile così, grazie. Mi hai suonato la pagellina tutta di fila, avete ragione.
1: Così, Ronny. No, poi. Siamo contenti, il progetto sta evolvendo in una forma che a noi piace. Certo. Ci stiamo guardando intorno, perché vediamo appunto che è un genere che sta funzionando veramente forte in giro, bene, soprattutto bene. Nella isla. E sta
0: che non è la Bonita,
1: no, è la Isa Ibiza.
2: I fatti, come diceva Cangini, i fatti contano.
0: Diceva anche un mio amico spacciatore. Che
2: l'etichetta Stone è la seconda etichetta
1: funky house del mondo.
2: Quindi, anche se per dire in Italia possiamo essere sentiti e non sentiti, poi in giro per il mondo quando andiamo a vedere dove siamo suonati.
0: I numeri parlano chiaro. Poi dopo in Italia, non in Italia, uno. Cioè, se dobbiamo guardare quello che gira e che funziona in Italia, dal momento che è un'etichetta che è conosciuta in tutto il mondo per quello che fa, chi se ne frega, no?
1: Sì, noi ci divertiamo a così.
0: Allora, chi è che parte?
1: Pavolone.
2: Di fare un back to back.
0: No, mi piace il back to back.
1: Facciamo.
0: Allora, dov'è Claudio? Claudio, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi c'è il cambio della guardia, ok?
3: The party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot. Giovedì 6 agosto, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ceglie Messapica, Brindisi. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in Piazza della Repubblica per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare e da cantare con i video originali.

originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live ti aspetta giovedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Ceglie Messapica, Brindisi. Start, ore 21:30. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

da Viale Ceccherini, Riccione. In console c'è Paolone DJ, che farà un back to back con Maurizio Nari. Hai capito?

0: Paolone, io Paolone lo conosco da almeno sono passati quasi 30 anni, quasi. Saluto tutti quelli che sono qui davanti al cabinotto di Radio Studio Più, ciao, facciamo come sulla nave, dai, come Love Bot.
1: Ciao!
0: Come va ragazzi, è caldo? Si sta bene? Stasera si sta freschi, si fa in casa, è vero? Si sta freschi in casa, qua no, un po' meno. Poi invitiamo tutti quelli che sono in viaggio, magari si trovano nei pressi di Riccione. Noi siamo in Viale Ceccherini, proprio nel centro della movida notturna, famosa in tutta Italia, però perché Riccione è famosa per le notti italiane.

Adesso devo capire come funziona, perché cioè praticamente si danno il cambio in diretta. Cosa fate? Un disco a testa? Uno, un disco a testa. Quindi ogni volta vi devo annunciare. Adesso c'è Maurizio Nari, quindi il cambio della guardia. Da questo momento il prossimo disco è quello di Maurizio Nari. Poi. Ah, ok, quindi faccio Maurizio! Paolo! Maurizio! Paolo! Paolo! Maurizio! Guarda qui, guarda Jolly, guarda Jolly! 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. Se volete mandarci un saluto, noi siamo qui, altrimenti se ne frega. Comunque siamo qui in Viale

Riccione passa a farci un saluto. Quanto è bella questa, mamma mia. Questa secondo me è la chitarrina più bella della musica house. È vero Claudio? Mi caghi Claudio, mi caghi Claudio.

0: E Moreno, vieni avanti, Moreno, vieni avanti.
1: Ciao, numero uno. Una domanda.
0: Ciao Moreno.
1: Io sono in Cari sì. Riviera la settimana prossima. Ci siete ancora lì, Viale Ciccarini, che vengo a fare un giro a salutarvi. Ciao da Moreno, Monteforte, dal Pone, Verona.
0: Noi ci siamo ancora il 22, capito? Il 22, però da Piazzale Roma, capito? Siamo lì. Noi domani è l'ultima puntata che facciamo da Viale Ceccherini. Salutiamo anche Maurizio da Vitesti, Romania. Ciao Maurizio!

Il cabinotto di Radio Studio Più, lì ci sono le telecamere, siamo anche in diretta nazionale sul digitale terrestre in radiovisione, quindi se avete voglia di scaricare l'app, se non avete la TV, altrimenti basta andare sul canale del digitale terrestre. Noi siamo in Viale Ceccarini, se c'è qualcuno che sta passando da queste parti c'è Maurizio Nari che sta miscelando dal vivo, cioè lui miscela, capito? Cioè con la mano sinistra alza il volume destro, sinistro, con la mano destra abbassa il volume destro, capito? Sta miscelando in diretta. Se avete voglia di ballare, compratevi un Tagadà.

0: È arrivata anche Eleonora la salva.
1: Buonasera, sono salva.
0: Stai salva,
1: sono salva. Ho appena presentato un festival con più di 2000 persone. È stato...
0: Sei emozionata?
1: Sì, non vedi come sono felice, è stato bellissimo, è stato magico. Bello.
0: Mi ricordi la prima sì. volta che ho visto un film?
1: Sì. Fermati lì. Fermati lì. No, è stato magico, è stato bellissimo.
0: Bello,
1: in
0: bello.
1: Questo momento, insomma, ci sono i ragazzi che sono sul palco di Piazzale Roma. Ed è magico, che non ho altre parole da
0: descrivere. Hai visto cosa vuol dire? Non è che ti viene
1: bello.
0: Una malattia da palco, perché
1: ma forse
0: malattia
1: sì.
0: da palco
1: modo positivo, però.
0: Cos'è che ha detto? Vieni qui, sei coraggio. Vieni qui, sei coraggio. Attenzione, perché.
1: Bello.
2: Era magico, c'era Tony Pinarelli.
0: Ho capito. No, comunque, attenzione, Leonardo, perché
1: sì,
0: se ti viene la malattia da palco
1: è finita.
0: È pericoloso.
1: È finita. Forse sono troppo tardi, mi spiace.
0: Ormai ci sei entrata dentro.
1: Troppo tardi.
0: Sei caduta dentro la trappola.
1: Senti, ma io so che più tardi c'è un mega festone questa notte. Si può dire o non si può dire? È una cosa segreta. Perché io so che questa notte, la notte è molto lunga.
0: La gente mormora.
1: Vero? La gente mormora.
0: Ticinando sale.
1: Voci di corridoio.
0: Sì,
1: insomma, mi dicono che questa notte ci sarà una bellissima festa.
0: C'è un party.
1: Un party che si chiama after party, quindi vuol dire che è proprio un vero e proprio after.
0: Dopo. Sì, dopo.
1: Vabbè, comunque salutiamo gli amici che stanno passeggiando. Vedi quanta bella gente. Buonasera.
0: Che fa qui? Che fa? Che è venuto a fare qui? Che c'è? In vacanza?
1: Sta facendo i video. Vedi che bravo.
0: Ok, hai capito. Sì, giustamente.
1: Buono.
0: Niente.
1: Vabbè, io vi abbandono allora.
0: No, tu resti qui.
1: Io vi abbandono.
0: Tu sei pagata fino a mezzanotte.
1: Ma io devo tornare in Piazzale Roma. Ci vediamo dopo.
0: Ci vediamo dopo.
1: Per l'after party. Continuate a fare sempre buona musica, ma vabbè, che ve lo dico a fa. Non c'è bisogno. Ho visto.
0: Facendo back to back con Maurizio Nardi.
1: Bello, mi piace. Sì. Che trio, ragazzi. Tre dell'Ave Maria stasera.
0: Siamo in cinque, ragazzi.
1: È in 5, i 5 dell'Ave Maria.
0: 5 dell'Ave Maria.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti, 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando Radio Stereo, la Destination d'Italia. Hai capito, Paolone?

0: Vieni qua.
1: Ancora le tracce non stanno uscite, non stanno.
0: Allora dobbiamo salutare da Reggiolo il DJ Magnuson. Magnuson che
1: magna tanto.
0: Magno sogno. Salutiamo che è un affezionato di Nari Milani, quindi lo salutiamo. Ciao. E poi ha scritto anche Bambù, capito? Certo, Mantova, sì. E ha scritto anche che verrà Riccione dal 14 agosto. Noi non ci saremo.
2: Ma come no? È per quel giorno lì.
0: No, tu vieni, ma io il 14 agosto con chi che. No. Allora amici, 338-141-1001, noi siamo in viale Ceccarini a Riccione anche domani, l'ultima puntata live dalla Movida di Riccione, poi si ritorna alla normalità.
2: E poi da lunedì tutti in piazzetta Capri.
0: Sarebbe bello. Anzi, invitiamo il nostro editore a spostare la radio a Capri, anche perché è una delle isole che amo di più dopo Casal Pusternego.
2: Sbagliato, era Carpi.
0: Ah, Carpi, ok. Paolone!

0: a Paromis, che è collegato live da San Benedetto in provincia di Verona, quindi è già pronto da San Benedetto in provincia di Verona, c'è Paromix. Noi vi diamo appuntamento a domani, stessa ora, stessa spiaggia e stessa radio. Danni Milani e tutti dalla Family Club Connection, tutto, divertitevi, non pensate una mazza e basta, ciao a tutti. Finito? Andiamo? Ok.
1: Non cambiare canale, torniamo subito. Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
2: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
1: Cosa aspetti?
2: Passa a trovarci.
3: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

più External Live in diretta radio e TV. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. You can...

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!